0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente
1: più bella.
2: Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Che ti fermi a guardare se do la botta a quello dietro? Perché di solito, sai, quando uno ci mette
3: Micione
2: un po' a parcheggiare. E i passanti si fermano a guardare, però me l'ha detto in modo divertente, quindi mi ha fatto sorridere. E abbiamo
4: ma quello non ti ha fatto, non era un complimento, però era gentilezza.
2: No,
4: poi era se tu sei la maliziosa che scambi gentilezza per uno che ci prova in maniera carina.
2: Beh, era chiaramente un modo per attaccare il bottone. Se passava...
3: L'hai letto quanto come un palese approccio, insomma.
2: Certo, ma
4: quanto
2: è ovvio,
4: te pare.
2: È ovvio.
4: Trasformi la realtà, riesce a trasformare per un... Poi dicono a me pavone, capito? Cioè, riesce a ribaltare la realtà.
2: Era così.
5: A papà!
6: Ma lì c'era il messaggio subliminale, ha parlato subito di botta.
7: Ah, Robè, ma che t'hanno detto? Ah, fata, c'ha fracche di fora.
8: La cavalla colosa.
9: Oh, Boni, che la Panda 4x4 quella vintage costa più della macchina nuova.
10: Ah, Robè, era una Panda a letto.
11: Ma vogliamo parlare di quando io scendo dall'elicottero?
12: A me mi scambiano per lo zingaro quando sono col furgone.
13: A Marchetti volevamo fare test dell'ABS dell'airbag dentro la macchina mia, solo che faccio una frenata te faccio sentire tutte e sei le marce compresa il freno a mano.
2: Che scioglie mai?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: Tony. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Ah, ragazzi, anche a me non è che Topo Gigio mi abbia fatto impazzire, però è una cosa bella perché mi ricorda quando avevo 4-5 anni.
2: Beh, sì, insomma, il periodo sicuramente è quello.
1: Topo Gigio non c'aveva senso, come Dodò dell'Albero Azzurro, personaggi inutili.
3: Che carino Dodò.
2: Vedi, lui non lo sopporta, non lo digerisce proprio Dodò. Che effettivamente ti devo dire la verità, adesso che me l'ha ricordato,
4: sì,
2: sai che pure a me mi sta sulle palle.
3: Sì.
2: Taglierei l'albero dove si nasconde. No. Con una mannaia.
5: Ma sai, uno che non ho mai capito, non antipatia profonda, però che mi sono sempre chiesto: ma perché Sanpei? Cioè, perché fare un cartone animato su uno che va a pesca?
4: No, Sanpei era bellissimo.
5: È già noioso lo sport di per sé. Cioè, pure un cartone.
4: Io avevo paura di Rockefeller.
2: Prendi Moreno.
5: Dai!
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

prova costume, prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Solo le migliori. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Reload. Evidentemente sono stato frainteso. Vorrei fare chiarezza su quello che intendevo parlando di donne e gonne, perché è chiaro che oltre alle gonne c'è di più. Non è l'abito che fa il monaco, perché fondamentalmente quello è il sarto, che anche lui non è che può decidere se una ragazza è affidabile oppure no. È la ragazza che, a seconda del sarto che sceglie, può, non dico decidere se essere affidabile, perché quello ci nasce, ma magari mostri qualcosa che dice qualcosa, oppure no. Quindi quello che volevo dire a mio figlio è magari in una prima uscita non andare subito a cena fuori, ma potresti proporle perché non ci facciamo un giretto da un sarto, ti piace a te, e a seconda della risposta poi puoi anche andare a trovare un monaco e sentire lui che ne pensa, e può essere che poi a cena finisce che ci vai col monaco, che magari lui si mette a meditare e tu te ne vai lasciando il conto da pagare. Spero di essere stato più chiaro.
3: Chiarissimo,
4: sempre bello.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ciao Matteo, buon pomeriggio, benvenuto qua a bordo.
3: Ciao ragazzi, io vi volevo aggiornare sul fatto che i tempi sono cambiati quelli col cazzo grosso devono fare la macchina grossa, perché non si può andare in giro col cazzo grosso.
2: Allora calma.
3: Allora non devono, come si diceva prima, se tu ce l'hai piccolo la devi fare grossa la macchina, è cambiato, adesso ce l'hai grosso lo devi far vedere.
4: Fisiatra, Matteo, noto fisiatra.
2: Ma scherzi, adesso ha finito appena adesso, immagino, su appendice, intervento, rischi e benefici. Sì. Ma oltre a questo...
3: È uno studio.
2: Certo, immagino. Dici, quindi adesso si va proprio con in parallelo, mentre prima era inversamente proporzionale, adesso è in parallelo.
3: Bravo, sì, sì.
4: Quindi tu immaginava hai un SUV...
3: No, normale, la macchina normale, da GLC, quindi...
4: Onesto, sì, Matteo.
3: È quello che dimostra, perché sennò poi sarebbe anche una truffa verso una donna, poi, capito? Quella vede l'RSQ8 e va tranquilla.
2: Certo, certo.
4: Ma che, io non lo so.
2: Che considerazione, ma che studio, è? Capite qua la difficoltà, signori? Mica è semplice.
5: Cogito ergo sub.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Che piacere risentirvi anche in questo 2 di ottobre. Buongiorno dal Morning Show Replay e il mio personale buongiorno. Io sono Federica Della Valle e questa è Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Andiamo veloci a riprendere, riacchiappare i pezzi di ieri, i migliori, i più forti, quelli più divertenti del Morning Show di Radio Globo. Un'ora insieme con il Morning Show Replay, adesso su Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Ogni tanto qualche ascoltatore ci abbandona anche per motivi lavorativi e ogni tanto se ne aggiunge uno, come Laura che si è presentata ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Per un'ascoltatrice che ci lascia, ieri Sabrina ci ha mandato un messaggio dicendo: ragazzi, purtroppo cambio lavoro e quindi non vi potrò più ascoltare. C'è un'altra che arriva,
3: sì,
2: vedi?
3: Sì, ecco. Ma infatti, ragazzi, non vi è venuto in mente così una raffica di benvenuto a questa nuova ascoltatrice?
2: Ma, oh. Assolutamente sì. Il problema è che la perdiamo dopo 2 secondi se la facciamo.
3: No.
2: Cioè, la riperdiamo.

0: detto?
1: Te la stai rischiando, te lo dico.
2: No, vabbè, dai.
3: Rischiamo, dai.
2: Deve imparare. Sportività qua ci vuole. Aspetta, risentiamo se dice il nome.
4: Buongiorno Radio Globo. Buongiorno. Allora, io sono pochissimi giorni che vi sto seguendo.
2: No. Non dice il nome. Vabbè, insomma, facciamo senza il nome. Se volete darle il benvenuto, ecco, mi raccomando.
1: Cordiali e morbidi.
2: Cordialità. Laura, buongiorno.
5: Buongiorno a voi. Ma che emozione. Grazie, mi fate emozionare, mi sento una bambina in questo momento.
2: Sì, cioè, aspetta a dirlo perché tra poco cambierai idee, cambierai anche radio probabilmente. No. Sai, ieri abbiamo avuto un'ascoltatrice che ci ha sostanzialmente salutato dicendo che dopo 17 anni che ci ha seguito, purtroppo per ragioni lavorative non potrà più farlo.
5: Sì, l'ho sentita che per motivi lavorativi doveva purtroppo abbandonarvi, ma semplicemente perché non utilizzava più la macchina, l'ho sentita per ascoltarvi. E io ho voluto fare questo messaggio proprio perché volevo dirvi che ce n'è una in più.
2: Che bello! Ecco, però se hai seguito, hai sentito anche la buona uscita che gli abbiamo dato, no?
5: Molto simpatici che vi portino.
2: Tu sei pronta invece per il tuo benvenuto?
5: ma come mi state facendo arrossire? Se aveste il telefono con il video sarei tutta rossa, guarda.
3: Che carina, Laura, voglio chiederti solo, non lo so che non si fa, quanti anni hai? Perché non lo dice più nessuno che vi possa.
5: Guarda, io ne ho 49. 49, sono una mamma, lavoro e devo dire una cosa, io era tanti anni che non vi ascoltavo più.
2: Come mai? Dici un attimo come mai.
5: Perché seguivo un altro tipo di radio nel tragitto da casa al lavoro, che è circa mezz'ora. Ormai dopo tanti anni erano diventati noiosi, monotoni.
2: Bene.
5: Un giorno casualmente vi ho ritrovato e devo dire che siete un'esplosione.
2: Bene.
5: Simpatici.
6: C'è una bella novità quest'anno.
2: Comunque sappi che ci metterei poco a ridire le stesse cose anche di noi. Quindi,
5: non credo proprio, perché sono giorni che vi sto ascoltando.
7: Ma Laurete, sei fatta i c***i tua. Benvenuta nella giungla.
2: Ecco, benvenuta.
5: Che carucci che siete, vi amo.
1: Ma
5: guarda,
1: il fatto che tu sia tornata proprio quando è andato via Giovanni è solo un caso?
5: Sì, diciamo che è un caso, dai.
2: Allora, adesso facciamo così: noi ti salutiamo, ti lasciamo al tuo lavoro, però appena chiudi con noi, alza il volume della radio che ti godi il tuo benvenuto, ok?
5: Ma grazie di cuore. Che dire, mi avete fatto felice con poco, però per me è tantissimo perché siete speciali, siete una grande compagnia.
2: Però appena chiudi con noi, alza il volume della radio che ti godi il tuo benvenuto, ok?
5: Ma grazie di cuore. Che dire, mi avete fatto felice con poco, però per me è tantissimo perché siete speciali, siete una grande compagnia, ma non soltanto, grande cultura perché c'è anche

0: Addirittura la musichetta emozionale.
1: Sì, sì, sì.
2: Senti, mamma mia, mi fate tremare la voce.
0: Sì, sì, mo te trema, vai, vai.
3: Ah, come cazzo te chiami?
0: Dai!
3: Mamma traffa.
0: Ma perché?
4: No, però in teoria l'ha detto. Sono pochissimi giorni, quindi benvenuta pochissimi giorni.
5: Benvenuta nel mondo dei globisti. Posso c***i tua, te fanno esaurire questi.
3: Guarda che il nome l'ha detto. Ha detto sono pochissimi giorni. Si chiama pochissimi giorni.
6: Ci devi dir nome, astro.
7: Buongiorno tizia nuova, buongiorno Morigia.
8: Benvenuta a Radio Globo, non so come ti chiami.
9: E calla, ci mancava sta cagata. No. Ma dove devi ascoltare l'altra radio, mannaggia.
0: Ma perché?
9: La nuova ascoltatrice, benvenuta. Lo sai che ti fa vedere le tette, sì.
10: Benvenuta una ceppa, sarà un'altra disoccupata che non c'ha c***o tutto il giorno.
9: Oh, ciao, quella nuova Sasenda. Ciao Sasenda, te sei Sasenda, quella nuova Sasenda.
11: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Tantissimi disagi per l'aereo che stava per essere dirottato. Ieri abbiamo parlato con un esperto analista di sicurezza in volo nel settore dell'aviazione civile, Antonio Bordoni, nel Morning Show di Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: C'erano altri piloti in borghese, da quello che ho capito,
5: sì,
4: sopra questo volo, che hanno ripreso in mano la situazione dopo
5: e
4: che
5: hanno fatto un atterraggio d'emergenza.
4: Allora, volevamo appunto dare una risposta a questi punti interrogativi. Lo facciamo con Antonio Bordoni, esperto analista di sicurezza in volo nel settore dell'aviazione civile.
5: Sì.
4: Buongiorno, buongiorno Antonio.
6: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
4: Allora, la prima domanda naturalmente è: come può succedere una cosa del genere? Certo, per fortuna non succede all'ordine del giorno, però ci sono
5: però
4: stati
5: abbiamo già sentito
4: sì, ci sono stati altri casi, quindi non si è preso ancora un provvedimento, non c'è stato, non c'è qualcuno che ha pensato a un modo per...
6: Il provvedimento è stato preso, sono state bloccate le porte di accesso al cockpit, alla cabina di pilotaggio, pensando che la minaccia potesse provenire esclusivamente dai passeggeri,
4: sì.
6: Ma la storia insegna che in taluni casi è il pilota che è fuori di testa o il copilota e in tal caso la minaccia è all'interno della cabina di pilotaggio. Bravura del comandante ha voluto che ha sbloccato subito la porta, passeggeri ed equipaggio di riserva che avrebbe dovuto prendere il volo al ritorno da Tel Aviv verso Dubai sono intervenuti, avendo sentito i gridi, sono intervenuti, hanno immobilizzato il copilota e il capitano o un altro capitano dell'equipaggio di riserva ha preso in mano la situazione e ha portato l'aereo all'aeroporto di, diciamo così, dove è stato dirottato il volo. Io vorrei dire una cosa importante che nessuno ancora ha letto sui giornali. Il Medio Oriente ha avuto un boom pazzesco in termini di traffico aereo,
4: sì.
6: Basti pensare alla Emirates, alla Qatar Airways, all'Etihad, ha avuto un boom pazzesco di traffico aereo, sono nate molte compagnie e queste compagnie nuove devono prendere i piloti a destra e a sinistra.
4: Ah, è chiaro.
6: Infatti, come avete detto voi giustamente in apertura, il pilota era indiano, il secondo pilota era omanita.
4: Sì.
6: Io ho analizzato moltissimi incidenti dal 51 ad oggi, dal dopoguerra ad oggi, e vi posso dire che questa faccenda di avere in cabina di pilotaggio due piloti di nazionalità differente in passato ha dato già dei problemi. Non di questo tipo, ma problemi anche di linguaggio, di comprensione di linguaggio fra i due.
4: Cose anche più semplici. Una cosa volevo chiedere, no? È un caso che al bordo ci fosse un equipaggio di riserva o è sempre così?
6: No, attenzione, l'equipaggio di riserva non era lì per prevenire eventuali attacchi terroristici.
4: È stato il caso che ha voluto che...
6: No, no, nemmeno il caso, perché se il volo è lungo, come era quello di 4 ore da Dubai a Tel Aviv, il volo era partito alle 7:05 della mattina, allora è previsto che per il ritorno, anche per dar luogo al riposo dell'equipaggio, ci sia un equipaggio.
4: Però su un volo a tratta molto più breve questa cosa non sarebbe
5: non
4: stata.
5: Non è prevista.
7: A meno che non ci sia il caso fortuito di un equipaggio in transito.
6: Sì, ma diciamo che l'equipaggio numero 2 viene messo in linea nel momento in cui va dato il riposo all'equipaggio che sta portando sì, il volo certo. all'andata.
4: L'altra cosa qua. Che volevo chiedere, ma non si è pensato a una sicurezza in aereo, qualcuno che possa intervenire anche banalmente, no? Su questi voli che vediamo poi d'estate girano un sacco di video, che ne so, io adesso prendo ad esempio i voli per Ibiza dove c'è sempre il passeggero che torna piuttosto allegrotto, no? Quindi si creano situazioni di tensione e spesso ci sono questi steward che poverini devono improvvisarsi a security. Ma non si è pensato di mettere a bordo della sicurezza?
6: Allora, la sicurezza su questi voli così locali, europei, corti, a medio raggio non c'è. Diciamo che ci sono delle compagnie aeree a rischio a causa di questioni geopolitiche, le quali compagnie da sempre hanno provveduto a mettere a bordo i cosiddetti Marshall, i sceriffi dell'aria, che intervengono in caso qualcuno dei passeggeri, diciamo così, come dite voi, sia fuori di testa. Però attenzione, parliamo di compagnie di nazioni come l'Etiopia, come Israele, come l'Egitto, dove all'interno ci sono dei gruppi che potrebbero dar fastidio ai governi in carica e quindi le compagnie aeree si premuniscono e mettono degli sceriffi a bordo. Però sempre pensando, attenzione, che la minaccia venga dai passeggeri.
5: Chiaro, non dai piloti. Ecco Antonio, tu hai posto l'accento su una questione interessante, ovvero questo reclutamento un po' approssimativo, no? Per cercare di avere i numeri giusti per portare tutti questi aerei. Ma io ti chiedo, non si può fare nulla invece per perquisire gli stessi piloti? Perché poi sono i primi che con più facilità riescono a portare...
4: Arrivano un coltello a bordo,
5: no? Appunto, dico, possibile che il pilota non passa nessun controllo?
6: Allora, il 12 giugno 2025, non so se voi lo ricordate, un Boeing 787 dell'Air India è precipitato appena aveva staccato le ruote dall'aeroporto di partenza. Ad oggi la commissione d'inchiesta ancora non ci ha fatto sapere niente.
5: Esatto.
6: E questo ritardo fa pensare male, perché una delle prime ipotesi che sono circolate e che mi sento di avallare è quella che uno dei due piloti avesse spento il flusso di carburante, avesse interrotto il flusso di carburante ai motori e che quindi l'aereo in fase di decollo, quando stava ancora a pochi metri di altezza, è precipitato. In questo caso, come dite voi, non si possono perquisire i piloti. Attenzione, perché nel caso Germanwings, il famoso caso Lubitz che si è andato
4: sulla montagna, no?
6: Sì, nelle Alpi francesi.
5: Un suicidio 2014. Quello, diciamo, Antonio.
6: Quello è stato un suicidio, così come penso che sia stato un suicidio il caso dell'Air India 171 del giugno 2025 e questo caso di cui stiamo dibattendo adesso di Fly Dubai, anche qui siamo in presenza di un pilota, di un copilota che, diciamo così, era un pilota suicida.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A quanto pare ieri nel Morning Show di Radio Globo è emerso che nessuno vuole fare più il carabiniere.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, abbiamo detto di questa crisi, purtroppo per i carabinieri, il 70% in meno di persone che si propongono per fare i carabinieri.
3: Sì, pensa che nel concorso appunto per accedere all'arma di 25 anni fa, per ogni candidato che voleva entrare c'erano 500 candidati pronti a fare l'esame. Oggi è evidente che i numeri sono totalmente crollati e sono quasi allo stesso numero i posti disponibili e quelli che fanno il concorso. Quindi, sì, insomma, siamo così.
4: Adesso anche il carabiniere sa cosa vuol dire essere dall'altra parte e avere a che fare con i carabinieri.
2: No, questo perché sta circolando in rete il video di quel carabiniere che arriva a tutta velocità con l'auto speronando un altro carabiniere che stava facendo un arresto, insomma, per fortuna una gricca, però, ragazzi.
5: Quindi è vero che non esistono le barzellette sui carabinieri, sono tutte storie vere.
2: Ma dai!
5: Sono sempre meno sì, se si ammazzano da soli.
2: Vabbè, no, ragazzi, invece, vabbè, grande gratitudine ai carabinieri, che poi quando li chiamiamo, insomma, arrivano sempre, corrono a difenderci.
6: Sì.
2: Pensate, anche Flaminia difenderebbero, pensate
6: non
2: che...
6: Lo so, non sì, lo so. Aiutato l'altro giorno che non trovavamo un bambino più al parco, che
2: è
6: non
2: vero.
6: Era mio figlio, era un altro, e l'ho visti e loro, senza che io dicessi niente, mi ho detto lo troveranno, loro sono venuti e mi hanno aiutato.
7: Senti con che leggerezza dice che si è persa di nuovo, cioè, il figlio al
6: un
7: parco.
6: Un altro bambino, non era il mio.
2: Scusa un attimo, ricapitoliamo. Arriva una mamma che chiede a Flaminia di dare un'occhiata al figlio, ok? Quindi te la affido.
7: È l'inizio della barzelletta?
2: No, non è una barzelletta, è tutta storia. Allora, te la affido, per favore dai un occhio a mio figlio, ok? 5 minuti dopo la chiama per dire che si è perso il figlio.
7: Yahoo!
6: Però è divertente questa storia, però quando io gli ho detto a lui,
7: la mamma,
6: quando gli ho detto guarda che non ci sono mamma e papà, devi venire con me alla festa,
2: come
6: devi
2: no?
6: venire lì, lui gli ha guardato, non ci sono mamma e papà, comando io, e mi sono girato un attimo ed è sparito. Che dovevo fare?
2: Affidare il figlio adesso. Vai.
4: Non è finita la vocazione, sono finite le raccomandazioni ai parenti.
2: Vabbè, beh, no, però aspetta, col 70% in meno di pretendenti, le raccomandazioni quasi non
3: servono più.
2: Quasi
3: sì.
2: Non servono, no? Quindi.
8: Più che mancanza di vocazione, io direi che è mancanza di tutela, visto che è considerato che se acchiappi un malvivente, il malvivente dopo 24 ore è fuori e tu magari devi stare a compilare scartoffie perché devi giustificare il tuo gesto.
2: Beh, ragazzi, anche questo è un aspetto che va considerato.
7: Beh, certo, se parliamo di mancanza di vocazione potrebbe essere una delle ragioni.
3: Cioè, beh, la cronaca ci parla di questo, di carabinieri che nell'esercizio del loro lavoro magari fanno qualcosa e vengono imputati per, non so, pure omicidio volontario, diventa pure rischioso.
2: Sì,
3: no?
2: Io continuo a sottolineare che magari anche lo stipendio non è che aiuta.
3: Pure quello.
2: Cioè, anche
3: pure quello,
2: insomma, viviamo in un'epoca dove lo stipendio medio di un carabiniere non è che ti faccia vivere chissà, rischiando la vita poi tutti i giorni.
7: Però
2: sto spezzando una lancia a favore dei carabinieri.
7: E quante volte è capitato, magari anche a noi, e non soltanto per i carabinieri ma anche per altre forze dell'ordine, di sentirgli dire quando chiamati, signora, noi non possiamo fare niente, noi abbiamo le mani legate. Anche questo sicuramente ti fa sentire impotente.
9: Sì. No, il problema non è questione di dover andare 5 anni fuori, perché anche in finanza devi andare 5 anni fuori e tutto il resto. Il problema è che, fateci caso, se succede un incidente, una rapina o una colluttazione per strada, chi chiama, no? I carabinieri,
2: certo.
9: O la polizia? La finanza no, la finanza è un corpo un po' più, diciamo, di elite. Ecco perché in finanza le domande non sono così poi diminuite.
2: Però scusami, se devi considerare questo aspetto, allora è meglio che tu veramente non faccia il carabiniere, perché il carabiniere è una missione. Se lo fai è perché veramente credi in quello che stai facendo e quindi metti a repentaglio anche la tua vita, perché se no non lo faresti, ragazzi.
6: Lo vedi però che cominciamo a pensare che pare di no, che comunque pare non sia così.
3: Beh, lo era, diciamo che lo era. Non so se ricordate, prima chi faceva il militare poi metteva la firma e rimaneva nell'esercito, no? E
7: sì.
3: Quella non era una vocazione, era entrare
7: un'opportunità.
3: È un'opportunità.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
4: È vero, i cartoni animati li abbiamo amati tutti, ma c'è qualcuno che ne ha odiato altrettanti. Quindi ieri nel Morning Show di Radio Globo abbiamo fatto questo sondaggio.
5: Questo è Morning Show Replay.
3: Morning Show Replay on Radio Globo.
6: Però in controtendenza, ma ammetto che Gigio è sempre stato su quel c***o, ma ha mai fatto ridere con quella voce fastidiosa.
7: Attenzione ragazzi, aspetta però, quindi fastidio, non paura, perché beh, sai, magari qualche bambino lo vede un po' così, può anche spaventarsi. Come
8: paura
7: no?
8: paura no. Beh, io sono stato più delicato, ho detto ma non l'ho mai seguito, però in effetti non l'abbiamo mai trovato sto gran personaggio, se devo essere onesto.
7: Allora, attenzione però, perché questo è veramente personale, no? È soggettivo, quello che magari a me può risultare divertentissimo, simpaticissimo, invece per qualcun altro, ecco, può essere odioso, no? Io, a me ha sempre fatto tenerezza dopo Gigio, poi con quel modo di parlare.
8: Sì, carino.
7: Lei invece l'avrebbe strangolato, cioè se l'avesse incontrato, tu immagina lei allo Zecchino d'Oro con le mani sul collo di Topo Gigio a strangolarlo. No, quei personaggi che effettivamente hai odiato sin da piccolo proprio. Sì, ma magari anche un personaggio dei cartoni animati, potrebbe essere. In teoria sei un po' in controtendenza, perché tutti quanti magari amano quel personaggio, quel cartone animato, e tu invece l'hai sempre detestato, sempre odiato.
8: Beh, qualsiasi clown.
7: Vabbè, però il clown, no, però il clown è diffusa come cosa.
8: È un'avversione proprio.
7: Quindi, ma però un clown qualsiasi, non c'è, insomma, un clown in particolare che.
9: Bello del McDonald's.
8: Dire Pennywise sarebbe troppo facile, però proprio tutti, a prescindere.
4: Ragazzi, lo strano mondo di Minù, quella signora che diventava piccolina con quella chiave là. Una faccia de merda.
9: No,
4: stava proprio qua, guarda, proprio qua.
7: Però me la ricordo effettivamente. Non si capisce. Ma se era una ragazzina o una vecchia?
10: La signora Peppe.
4: Peruche brutte.
7: È vero. Adesso scavate un po' nella vostra memoria, andate a riprendere quei personaggi che avete proprio odiato, che ogni volta che vedevate veniva il nervoso.
11: Ma ragazzi, anche a me non è che Topo Gigio mi abbia fatto impazzire, però è una cosa bella perché mi ricorda quando avevo 4-5 anni.
7: Insomma, il periodo sicuramente è quello. Poi alla fine anche noi qua ci stiamo ragionando, io per esempio l'ho tirato fuori negli ultimi giorni e Flaminia me l'ha appena ricordato. Dove lo mettiamo piccolo Gianni? Dove lo mettiamo il piccolo Gianni?
10: Odioso, veramente, forse lui sul podio.
7: No, io nel caminetto lo metterei piccolo Gianni, fosse per me. Non lo sopporto più, ragazzi, non lo sopporto più.
10: A me mi è venuto in mente Topolino, che non l'ho mai sopportato perché so tutto lui. Quindi mi sta sulle scatole. E poi Beavis and Butthead mi facevano schifo.
7: Però,
10: su MTV.
7: Allora erano brutti a guardare, però era divertente.
10: A me non mi divertiva. Sono un po' più delicato.
9: Mi guardi, vuoi sapere la mia? Io non avevo un'avversione particolare per Lady Oscar.
7: Lady Oscar.
9: Piaceva a tutti. Io avevo questa cosa che non potevo vederla.
7: La spada di fuoco ti preoccupava.
9: Sì, era tutto ambiguo.
8: Ma strano che nessuno abbia detto Gastone. Mamma mia, che fastidio Gastone.
10: Però
8: il cugino di Paperino.
7: Ah, è il cugino di Paperino.
8: Fastidio, okay, Gastone, mamma mia.
7: Io pensavo fosse un vicino di casa, dico chi è il Gastone. Dico, vabbè.
11: Chi non sopportava era Sbirulino, un personaggio senza senso.
12: Come sta sulle palle pure a me dopo Gigio. Qua lucetta, ti giuro, non ho mai detto.
13: Non tanto dopo Gigio quanto Rockefeller. Mamma mia, mica c***o sotto. Mia madre ce n'aveva uno formato persona praticamente.
14: Beh, te posso di Bum Bum il cagnolino, Don Chuck Castoro, la principessa Zaffiro e Ranatan.
15: Me Dodò dell'Arbero Azzurro mi piace solo la voce del brasiliano.
16: Io invece stavo sotto Pellupen, ma mica Pellupen, per Margot.
17: Invece mi angosciava la scimmietta Monkey.
3: This is the Morning Show on Radio Globo.
7: Sai quelli che proprio devi scappare quando li vedi perché ti danno fastidio, non è una repulsione proprio.
8: Non avrei detto che Rockefeller facesse questo effetto a così tante persone.
9: Sì.
8: Addirittura paura.
7: Sì, fa questo effetto.
18: Oh,
0: non mi toccate a San Pei, eh. Ma gli venisse il punto loro rosso all'albero Dodò, all'albero azzurro.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show replay on Radio Globo.
1: Ci sono tante dicerie che riguardano un attore di Hollywood. Non vi svelo chi è, ritorniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Oh, io vi passa anche una sola notte con Brad Pitt, il rischio lo correrei.
3: Lo capisci com'è la situazione?
4: Poi ti voglio vedere però, quando cominci a sentire quel calore che
5: quando diventa Brad Pitt.
3: No, dai, per favore.
6: E poi chi ti assicura che dici vabbè, resisto anche a questa, poi fai finalmente l'amore. Delusione. Che ne sai?
4: Allora io adesso, perché non possiamo farlo perché ci sono delle ragioni tecniche, però andrei a prendere le scene dei film, che ne so, Troy. Vogliamo prendere Troy? Troy quando lui andava a Troy? No, c'è una scena dove lui fa l'amore, ok?
5: Sì.
4: Penso che durerà 4 secondi e 20. Allora, mo, se Brad Pitt fa l'amore così e dura finito,
6: allora tartaruga
4: adesso, nei film durano sempre 3 secondi e 2, capito? O faccio io, non può fare niente, vale niente, o fa Brad Pitt, capito? Certo, Brad Pitt, però come lo fa,
5: come ottimizza.
4: Andate a vedere quell'altro film,
3: vi presento Joe Black,
4: brava, ok, finito,
6: poi sempre Brad Pitt.
3: Ho capito, però
4: io ti voglio vedere, ti voglio.
3: È come la realtà di ogni donna di tutti i giorni con un marito normale, però hai Brad Pitt.
6: Dice,
3: la differenza è solo Brad Pitt, capito? Almeno è buono.
4: Sarà pure gnocco, però tu rimani lì che dici vabbè, quando cominciamo? E lui come cominciamo?
6: Cosa?
4: È tutto finito. Lo faccio io. Oh, senti, bello, va a giocare da un'altra parte, non è possibile. Poi dice uno se fa amico, e invece o fa Brad Pitt.
3: Se lo può permettere.
7: Se Brad Pitt, si parlava anche all'inizio della carriera che non lo volevano perché puzzava come un tazzo.
3: Comunque è una merda, oh. Oggi è incredibile.
4: Sai che sembra Manuel Fantoni quando racconta dei vari personaggi, sì. Capito? Quello che mi ha vomitato sul coso, sì, quell'altro, sì. Ubriaca merda.
8: Comunque, sul fatto che Brad Pitt facesse bisogni nel letto, ci credo. Perché conosco una coppia che si sono separati perché il marito beveva veramente tanto. A un certo punto non ci capiva più niente e lui si metteva a fare i bisogni dentro i cassetti di comodini, oppure dentro l'armadio, nei cassettiere, e erano schifo, però raccontato dalla moglie fa troppo ride.
3: Fa ride, ma è un dramma familiare. Vabbè, questa è una tragedia.
6: È un problema oggettivo, cioè nel senso era ubriaco, perdeva il controllo.
5: Sì, però un po' troppo.
3: Evidentemente anche Brad Pitt era così.
6: Però scusa, preferisci in un comodino o nel letto mentre dormi? Scusa.
5: Guarda, io so di un mio amico che ha scambiato la tazza per il bidet.
4: No, non cominciamo, però, insomma, lasciamo perdere, non ci addentriamo.
9: Ma raga, non lo so, a me Brad Pitt mi ha dato sempre la sensazione di uno che scureggia forte.
6: È scattato il Pit Demolition Day.
4: Non lo so, sentiamo, allora vai.
10: La serie Brad Pitt.
4: Non immagino questo come stanno fischiando orecchie stamattina. Sento un fischio, cos'è?
11: Da Brad Pitt a Merd Pitt, un attimo,
4: Buongiorno, eleganza.
10: Guarda che quello è il trailer. Il resto, il continuo, lo vedete su Pornhub.
4: E la cosa bella è che questa volta non stava facendo l'amore, ma la stava facendo dentro al comodino.
12: Capiremo tutti i feticiste che hanno sentito che questo c***a dentro al letto. Ciao, hanno passato sia la notte insieme.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Edoardo, Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Attenzione perché stiamo entrando nel weekend e dalla vostra voce lo vogliamo sentire questo mood, quindi 393-777-7172 vi aspetto tra poco nella prima ora del Morning Show qua su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Le 6 in punto, mamma mia che precisione, siamo svegli.

0: Aggiorna sull'home banking. È il 5.
1: Buongiorno. Intanto Svizzera ci sarai te.
0: Perché ecco. Oggi siamo svizzeri, guarda che precisione.
1: Ma ci sarai te Svizzera. Io non voglio, saranno pure precisi, ma io non voglio essere svizzero.
0: Ma perché ti stanno così sulle scatole?
1: Intanto perché non vogliono mai prendere una parte.
0: Ma stanno per cavoli loro, cioè.
1: Allora, vattene.
0: Da dove?
1: Cioè, dal centro dove stai, vattene.
0: Vabbè, ma perché non stanno in Europa? Mamma mia, che rosicone. Beh, io farei come la Svizzera, cioè io vorrei avere l'Italia con la mentalità svizzera.
1: Pavida.
0: Perché tu stai a rosicà.
1: Perché?
0: Perché loro sono fatti così, che loro si fanno gli affari loro, gli funziona tutto, l'economia funziona.
1: Ma sono quattro gatti divisi per quattro cantoni.
0: Esatto, è un gatto a cantone. Esatto. Buongiorno Alessio Morici.
1: Buongiorno.
0: Giorno Sidoti. È già impegnato là lui con la Globo WhatsApp.
2: Buongiorno a tutti.
0: Hai già da fare, già arrivano già cose.
2: Guarda.
0: Non ti lamentare pure tu, non ti lamentare.
2: Mi lamenterei volentieri io.
0: Non lo fare, ecco, siamo noi che dobbiamo trasferire il buon umore a quelli che stanno andando al lavoro.

0: si alza la mattina e fa: ma in che anno sarà?
1: Ma sai le volte che hai messo una puntata di 4 anni fa senza dirlo a nessuno?
2: Buongiorno Fede, buongiorno Alessio, buongiorno Gabri, buon venerdì a tutti.
0: La puntata di 4 anni fa e c'eri pure tu.
1: C'ero, c'ero pure io radio. E parlavamo dei caro carburanti.
0: Esatto. Buongiorno, buona mattinata. Chiaramente la Globo WhatsApp risponde al 393 777 7172.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno.
0: Ah, questa è la raffica simulata.
1: Sì, sei incastrato, sì. Era venerdì.
0: Sì, l'unica cosa, amico mio, va benissimo la raffica simulata, che possiamo estendere anche ad altri, cioè mettere il separatore tra un messaggio e l'altro, ma devi cambiare anche voce. Perché sono tutte persone,
1: cioè, falla
0: diverse,
1: bene ormai.
0: Cioè, devi fare tipo: buongiorno a tutti. Ehi, ciao, buongiorno. Io sto su a Colombo. Cioè, devi fare tutte le voci.
1: Adesso c'hai, cioè, un software.
0: Sì.
4: Buongiorno Radio Globo, dal camionista romano. Dai, che venerdì, su. Brutta storia stamattina. Uno morto a Piramide, non so che è successo stanotte. Stava lungo lì, lungo il marciapiede, davanti a un locale. Brutta storia.
0: Ma povero, cioè, hanno trovato una persona morta così. Ma sì. Tu che hai fatto? Hai chiamato qualcuno? Cioè, facci sapere qualcosa.
1: No, anche perché io spero, magari, che ne so, fosse, sai, questi post sbornia, magari uno butta.
0: Può darsi.
1: No, sì. Non lo so, io non mi risulta, la cronaca non ne parla ancora, però
0: magari
1: evidente
0: è
1: successo
0: fresco,
1: stanotte.
0: Esatto, è successo stanotte. Ti è mai capitato di vedere una persona, a parte gli incidenti, cioè di effettivamente di camminare per strada e trovare una persona morta?
1: No, una persona morta no, però mi sono fermato perché mi sembrava che fosse in gravi difficoltà una persona. E ti dico la verità, mi hanno fatto passare le pene dell'inferno.
0: Ah,
1: a me.
0: Sì?
1: Sì, m'hanno fatto, so dovuto stare lì forse 4 ore.
0: Ah, ecco, beh, sì.
1: Io volevo solo chiamare, no, i soccorsi.
0: No, certo, sì, effettivamente
1: fermo.
0: È successo anche a me, ero con Flaminia una volta e siamo...
1: No, alla
0: bloccate.
1: Fine sembrava quasi che avevo sdraiato io questo, no? Perché non mi mandavano mai via. Sì. Vabbè.
5: C'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto.
1: Dai.
5: Come se parlasse agli occhi illuminati.
0: Alessandro, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Che succede?
6: Niente, ho sentito Svizzera, allora mi sono sentito chiamare dopo 13 anni in Svizzera, ho detto fammi sentire, va.
0: Ma io questo Alessandro lo conosco, io questa voce la conosco benissimo. Gran consiglio del Morning Show, un ascoltatore fedelissimo che è stato in Svizzera per un sacco di tempo.
6: Eh sì, 13 anni in Svizzera, sono stato 13 anni e mezzo, bella.
1: Come
6: bella,
1: ti
6: bella
1: sei
6: notizia.
1: Trovato? Come ti sei trovato?
6: Guarda, sono stato benissimo, devo essere sincero. Il primo anno, vabbè, normale, vieni da Roma, è tutto diverso.
1: Ma dove stavi? In che città?
6: Stavo a Zurigo.
1: A Zurigo.
6: Proprio a Zurigo, sì, sì, sì. Bello, bello, ma perché più che altro funzionano i servizi.
0: E i bagni?
6: Eh?
0: I bagni?
1: I bagni, sì, i bagni funzionano.
6: Sì, sì. Dico solo, guarda, la faccio breve. Per fare un cambio patente italiana-svizzera 3 giorni, svizzera-italiana 6 mesi. Ho detto tutto.
0: Ah, cioè, perché tu sei tornato qua sei tornato a Roma adesso stabile, quindi.
6: Esatto.
0: Ah, ok, ok.
6: Esatto.
0: Allora,
1: però il fatto che te mori dei pizzichi non lo dici, per cambiare una patente, per cambiare una patente ci vanno 3 giorni.
0: No, c'è proprio con la Svizzera.
1: Ma che hai 6 devi mettere Mike Buongiorno do 89 perché non c'è niente.
0: Dai,
1: non lo dici.
6: No, no. Io le 6 mettevo il Morning Show, mi sentivo Federica, senza problemi.
1: Di mattina.
0: Vedi. Allora, hai mantenuto lo stesso lavoro tornando qua a Roma?
6: Sì, praticamente. No, sì, vabbè, sì. Dai, lavoro sempre con il camion su strada.
0: Ah, ok.
6: Svuoto le campane del vetro, io vengo a svegliare alle 5 e mezzo del mattino.
0: Mazza, già hai vinto un concorso. Mazza di chi sei io.
6: A Federica, andiamo, no?
0: Cioè, aspetta, come hai fatto però? Cioè, ti sei organizzato prima per... Cioè, l'AMA, no? Sei all'AMA?
6: Sì, okay. Sì, lavoro per conto di AMA adesso. Non più AMA, per conto di AMA.
0: Ah, ok, però
1: vedi come già
0: fatto?
1: Se leva le responsabilità. Ma è così,
0: sì, non c'entro niente.
1: Io non c'entro niente, lavoro per... Ma ha detto quello. Ma no, ma non si fa.
6: Ho mandato solo il curriculum, le patenti e mi hanno preso subito. Qual è il problema?
0: Allora, aspetta un attimo, perché lo so che è partita la base meteo, ma abbiamo un'altra roba da fare.

0: programma.
1: Chiara, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, io sono sempre infermiera, ogni tanto vi mando i vocali che sto andando al lavoro, pure quest'estate lavoravo solo io, penso, e altri infermieri.
0: Grandissimo.
2: Festivi, eccetera.
0: Solo gli infermieri hanno lavorato quest'estate.
2: No, vabbè, però diciamo che gli infermieri diciamo che non c'hanno festività, quindi.
0: Vabbè, manco noi, comunque siamo
2: in due. Siamo in due. Ci facevamo compagnia, infatti stavamo in diretta insieme.
3: Ma st'estate dici?
2: Allora, sì, io quest'estate praticamente ero da sola per Roma.
3: Ma noi non c'eravamo, non è vera sta cosa, c'eri solo.
2: Ma invece sì, perché io vi sentivo.
0: Ma era qua la puntata di 4 anni fa che dicevamo prima, non eravamo
2: in
0: diretta,
2: stava a Torbaianica. Ma che ne so, vabbè, comunque.
0: Dice chiaro.
2: Sono tornata dal Salento molto male, Roma.
3: Che è successo?
2: Ma perché il tracollo? Cioè, da passi da Lusule, Lumare, Luiento, a birretta, a spiaggetta,
3: ma aspetta,
2: bella gente.
3: Ma parli delle vacanze, quindi,
2: ma
3: non,
2: sì,
3: non,
2: sì,
3: non come Alessandro.
2: Dal... Ma che magari a starce.
0: Ho capito, ma quando sei tornata dalle vacanze però, scusa?
2: Adesso, perché io ho avuto le ferie dal 16 settembre al 26.
3: Vabbè, però Chiara, diciamo che stai dicendo un po' una banalità, nel senso che tutti quelli che tornano al lavoro quando stanno là, belli, sdraiati, spaparanzati, birretta, tempi
0: nessun
3: lenti,
0: pensiero.
3: Nessun pensiero, è ovvio che tutti dicono: ah, però mamma mia, come stavo bene là. Adesso
2: no, mi piacerebbe. No, ti dico la verità, io ci sono stata 7 anni nel Salento.
0: In vacanza. E... 7 anni sono lunghi di vacanza.
2: Sì, mi sono fatta un po' tutta la Puglia, diciamo. No, vabbè. noi infermieri ci abbiamo tante ferie accumulate.
0: Sono fatto 7 anni in Calabria, guarda, sono stato bene.
2: No, però cioè, mi piace proprio la vita loro, non lo so, o perché sono tutti tranquilli, differentemente a Roma, che siamo tutti, insomma, un po' tutti attivi.
0: Ma
2: e
0: ne
2: frenetici.
0: Parli come se fosse il centro dell'Africa, stanno a 2 ore e mezza.
2: No, stanno a 5 ore e mezza, 6 da Roma, però so proprio un'altra vita, cioè loro la prendono proprio, io l'ho visto di anche al di fuori dell'estate.
3: Ah, ok.
2: Non lo so, sembra di sta.
3: Ma scusa,
2: cioè,
3: Chiara, ma che cosa ti ha fermata per. Cioè, perché non hai fatto questo passo e sei rimasta?
2: No, stanno a 5 ore e mezza, 6 da Roma. Però so proprio un'altra vita. Cioè, loro la prendono proprio. Io l'ho visto di anche al di fuori dell'estate.
3: Ah, ok.
2: Non lo so, sembra di sta.
3: Ma scusa, Chiara, ma che cosa ti ha fermata per. Cioè, perché non l'hai fatto?

0: Ah, io sono cantante, sì, a Roma mi conoscono abbastanza nei locali.
1: E come ti chiami? Come ti chiami? Chiara?
0: Vabbè, abbiamo un gruppo, Kevin e Chiara.
1: Kevin e Chiara. Ma che fai, le sagre?
0: Oddio, mi chiamano ma non ci vado sinceramente, preferisco più feste private o eventi che facciamo nei locali.
1: Ma le canzoni sono tue le canzoni oppure
0: cover?
1: Sei?
0: No, io faccio cover band, diciamo che tutto su base, non è che abbiamo il gruppo. Io faccio di solito la Bertina, Nini, Emma, questo è un po' così.
1: Allora, hai da fare, adesso dobbiamo fare delle cose, però tra poco ti possiamo richiamare?
0: Oddio, sì, dipende quando.
1: A che ora inizi al lavoro?
0: Alle 7 devo stare dentro in clinica.
1: Alle 7, va bene, ti chiamiamo tra 10 minuti, ok?
0: Va bene, ok.
1: Dai, a dopo.
0: Un bacio, ciao. The Morning Show. Manda un messaggio vocale al
2: 393-777-7172. Radio Globo. Guarda che io sapessi, i morti stanno sotto ai piramidi, no vicino.
1: Esatto, perché prima lui era pirata. Ha ragione.
3: Buongiorno Radio Globo.
2: Buongiorno Radio Globo.
1: Bravo.
3: A belli. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Bravissimo, così
4: che
1: si fa.
4: Che varietà.
1: Così si fa.
5: Radio Globo, dai che oggi è venerdì, domani si sta a casa. Buon fine settimana a tutti.
1: Buon fine settimana a te, andiamo a vedere come sarà questo weekend con il meteo.
4: A Roma, oggi, io ti dico oggi, io vengo pagato per oggi. Cioè il weekend c'è un surplus, non so se vuoi donare.
1: Aspetta, fammi
4: No, facciamo
1: intanto
4: oggi, intanto faccio oggi,
1: rasche.
4: Guarda se hai spicci.
1: Sì.
4: Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, ora la vedete, poi non la vedete più.
1: Okay.
4: Temperature comprese tra i 18 gradi di stamattina, lo confermo, e 28 di quello che sarà rilevato alle ore 15.
1: Grazie caro, grazie mille.
6: L'infermiera che lavorava solo lei se stati. Mamma, mi aprite la finestra, fateci sta stronzata, per favore.
1: Vabbè, dai. Ma Chiara è una cantante, mica per trattare così. Buongiorno signori, c'è Madonna, l'abbiamo tolta a Flaminia questa per dopo.

0: 7 anni si sposta solo in Tibet.
1: È vero, ha ragione, sì, lei è stata 7 anni però nel Salento, ha detto così prima Chiara. Attenzione perché la Globo WhatsApp stamattina è pregna.
2: Pardon?
1: Con la P, così. Viva la pregna.
3: Dai.
4: Regà, è andata bene così, ne richiamate Chiara, fidatevi, iniziamo bene sta giornata.
1: No, tra poco la risentiamo, Chiara, dai. This is the morning show.

0: Oh, ma sti cazzi, ma rimani in Salento e rompere i co***i. Stai a parlare da mezz'ora.
1: Scusa, si doti, poi vieni un secondo in diretta un attimo.
2: Eccomi.
1: Ma che c'è? Non c'avevamo i soldi oggi per comprare un altro beep.
2: Perché?
1: Perché il primo no e il secondo sì.
0: Oh, ma sti cazzi, ma rimani in Salento e rompere i co***i. Stai a parlare da mezz'ora.
2: Allora, perché semplicemente
1: dai un po' 5 euro per favore.
3: No, ma dividi un beep in due almeno. Cioè, che ti devo dire?
2: No, perché in questo contesto ho detto, vabbè, la parola sti cazzi è così, non è
3: ridillo,
2: proprio una parolaccia.
1: No, vabbè, o uno o l'altro niente. Cioè.
2: Ok, va bene, va bene.
4: Sì. Ammazza date che sta di questa. Oh, attaccategli.
5: A Chiara, vattela a fare nanna ospedale di Lecce, poi ne riparliamo se ti piace il Salento. Va, vacanza è tutto bello.
6: Sì. Ah, oh, io dovete dire all'infermiera che qua se lavora tutte le festività anche d'inverno, la monnezza sotto casa, chi ve la butta?
1: Sì, ha ragione, sì, ma sono anche d'accordo con la signora, la ragazza che dentro ha detto in vacanza è tutto bello. Sai quante volte sono tornata io dalla Grecia e dico, ah no, io devo comprare una casetta qua, poi valla a fare la vita là.
3: Esatto, ma è quello che ho detto io immediatamente. La signora insomma è stata ridarguita subito su questo, non è che l'abbiamo lasciata.
1: Però lei poi ha detto, io però ci ho vissuto 7 anni anche d'inverno, a me piace lo stesso.
3: Vabbè, ma cioè magari qualcuno l'ha obbligata.
1: La risentiremo, dai. Intanto andiamo invece ad aggiornarvi anche con un po' di notizie, perché mica vi possiamo mandare al lavoro senza.
3: Esatto, le notizie che abbiamo scelto per iniziare provengono dal mondo. Andiamo in America, intelligenza artificiale, ora le azioni in borsa fanno gola a Donald Trump, che dice non escludo quote in Anthropic e OpenAI. Il presidente americano apre all'ingresso del governo nel capitale dei colossi tech, lo faccio per il paese e non per me. Vabbè, che fa qualcosa per sé Trump?
1: Tranne intitolarsi
3: qualsiasi cosa, pure una pozzanghera.
1: Assolutamente no, strano che si chiama ancora Stati Uniti.
3: Esatto, poteva chiamarti Stati Trump.
1: Esatto, sì, ma ci arriveremo.
3: Ci arriveremo.
1: Sì.
3: Restiamo in America, Krista Pike sopravvive all'iniezione letale, fallita l'esecuzione capitale. Il farmaco è stato somministrato nonostante nella mattinata di mercoledì, a un'ora dall'esecuzione, la pratica fosse stata fermata da una corte federale d'appello che aveva chiesto tempo per esaminare un nuovo ricorso della difesa.
1: Allora, stiamo negli Stati Uniti dove vige la pena di morte,
3: sì.
1: Ma mi sembra per due volte lei è sopravvissuta alla pena di morte.
3: A due iniezioni, non per due volte, nella stessa situazione, cioè ieri.
1: Erano previste le due iniezioni?
3: Quindi è prevista una, gliel'hanno rifatta un'altra perché comunque continuava a, diciamo così, a russare, ad emettere dei rumori, si capiva che era viva, insomma.
1: Certo.
3: Gliel'hanno fatta un'altra e non è andata a buon fine nemmeno la
1: seconda.
3: Quindi
1: adesso va grazie, cioè c'è questa.
3: No, adesso è in ospedale. No, è in ospedale.
1: Poi l'ammazzano lo stesso.
3: Non ne parliamo così, perché
1: loro invece sono normali che ammazzano le persone.
3: No,
1: così.
3: Ma tra l'altro si è vociferato pure di un farmaco scadente, quello utilizzato per l'esecuzione. Il fatto che nell'operare il foro del lago fossero state rotte le vene, quindi una serie di situazioni che ora sono sotto indagine.
1: Quindi dobbiamo capire se si salverà, perché sarà graziata.
3: Non sarà graziata, Federico. Intanto
1: no,
3: vediamo se si salva.
1: Ovviamente, non è che se scampi
3: la pena di morte hai vinto la lotta. Ah, adesso
1: no,
3: te ne vai
1: in carcere, però non ti uccidono. Cioè, mi ricordo di questa cosa qua.
3: No, per il momento no.
1: Ah, ok.
3: Però insomma, ti vado a controllare. Sai che ogni stato lì c'ha pure una regolamentazione sua.
1: Ognuno
3: si regola diversamente.
1: Sì.
3: Allora andiamo in California, dove c'è un caso curioso, cioè di una giostra, una montagna russa, che ha creato danni cerebrali a decine di persone. Dopo essere salite su questa attrazione, due donne addirittura hanno dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico al cranio.
1: Madonna.
3: Una di loro, una 25enne, non è stata in grado di parlare o respirare autonomamente per un bel po' di tempo.
1: Oh mamma mia.
3: Sì.
1: Le fai queste giostre estreme?
3: No, ne ho fatta una volta, ci ho fatto un reel su Instagram che non ho mai pubblicato.
1: Perché... dopo lo voglio vedere. Dopo lo voglio vedere.
3: Lo sai quando fai lo sportivo? Adesso vi faccio vedere.
1: Sai che io ho avuto un cambiamento in questo, cioè nel senso che prima ero una che si buttava, faceva. Adesso me la faccio addosso.
3: L'età.
7: Lo sto
2: mettendo in pubblicità.
8: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
9: La ragazza di prima, la Chiara, come si chiama? Ma se ha fatto una domanda e si è data la risposta, però. Là se sta meglio, non si fa niente, stanno tutti più sereni, tutti più tranquilli. E grazie, non fanno niente, non c'è il lavoro, manco per lei c'è il lavoro. Come fanno a stare stressati?
10: Wait for me, I'll be back.
11: Tutto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
12: Supermercati Tim, i bel family agora, di risparmio, di qualità.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
16: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
17: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
18: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
19: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
20: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
21: Scopri di più su concessionariafiori.it.
22: Chiara, vegliate se stanno a fregare il motorino.

0: Ogni carezza della notte quasi amore.
1: Mi sa che ti arriva tardi la base, però brava Chiara, brava.
2: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go.
3: Sì, vabbè, Ale, però non te incazzare con Federica.
1: Ma no.

0: Vengo io, a difenderla.
1: Bravo, bravo, diglielo, diglielo. Qua mi trattano bene, cioè voglio dire, non è che io sto qui da più tempo di te.
2: Ma sì, ma io quindi, sono entrato in punta di piedi, lo sai.
1: Quando entri in comitiva devi stare zitto, riga dritto.
3: Prendere no, bello, tratta bene Federica, gli sta rispondendo un po' troppo male oggi, sì, mi pare. Un zazzare.
1: Allora, facciamo così, tanto comunque io dopo due scappellotti glieli do pure io, non ti preoccupare, se vedo che non ci riesco ti chiamo.
2: Ma che non ci riesci? Sì. Ma, guarda
1: te. Gonfio, però.
0: Chiamate Chiara che sennò mi butto dalla macchina.
1: Abbiamo chiamato, dai, abbiamo fatta cantare, però è brava, dai, dobbiamo dire che ha fatto.
2: Beh, si capisce che comunque c'ha questo talento.
1: Sì,
2: sì.
1: C'è da dire che la base gli arrivava tardi, ecco. Si sentiva, cioè mancava.
2: Ah, dici quell'effetto.
1: Non attaccava bene.
2: Vabbè,
1: non
2: siamo al telefono, ragazzi. Sì, sì.
0: Vengo io, a difendere.
2: Ancora.
1: Ha ragione. Aspetta, sta arrivando anche una raffica da Chiara. Io intanto tornerei da te.
2: Sì,
1: tornerei da te perché stamattina mentre prendevamo il nostro caffè, che è il nostro rito del mattino, discutevamo di un po' di questioni e non sono questioni alte, sono questioni basse, cioè
2: dimmi,
1: di basso spessore.
2: Ne abbiamo trattate parecchie.
1: Allora, quando cambi lavoro e fai il coatto con gli amici e
2: sì,
1: fai oh, finalmente raga, ho trovato un lavoretto nuovo, adesso sì, mi trovo bene con sta compagnia, una compagnia telefonica. Poi però vagli a raccontare quello che ti è successo la prima volta che sei andato in strada.
2: Ah sì, certamente, come no, facciamo riferimento a quello che è accaduto. Spesso accade in questi paesi, ma noi non è che stiamo discriminando, no?
1: No.
2: A livello geografico,
1: no,
2: riportiamo delle notizie reali. Questo operatore era un manutentore, sai i pali che tra le varie funzioni anche danno la possibilità di collegarci a noi con il 5G.
1: Sì,
2: esatto, ok, siamo in India,
1: sì,
2: in una città che è lunga praticamente tre righe, quindi è inutile che vada dico perché è una cosa che non si può dire.
1: È lunghissimo il nome della città.
2: Lunghissimo il nome della città.
1: Sicuramente accomuna questa città come tutte le altre città dell'India e anche molte in Oriente, dove sti pali della luce hanno un milione di cavi attaccati.
2: Bravissima, quella è la situazione
1: esatto,
2: proprio che stiamo descrivendo. Tanti cittadini infuriati perché non riuscivano a collegarsi hanno chiamato, hanno sollecitato l'intervento di un operatore.
1: Esatto.
2: L'operatore è arrivato, non pensava quello che sarebbe successo, cioè che l'hanno preso, ma ci sono, è fotodocumentato, l'hanno appeso sul palo,
1: sì,
2: e l'hanno tipo un insaccare, una lonza è diventata,
1: sì, esatto, era insalamato al palo,
2: esatto, se la sono presa con lui pensa era stato assunto tre mesi prima ed era la prima volta.
1: Uscita.
2: Dice vai a fare il tuo primo intervento.
1: Bello.
2: Sei ritrovato a 30 metri da terra, cioè.
1: Bello, bello. Sai, allora noi qua sicuramente abbiamo sono un po' più ordinati i nostri cavi. A parte che passano sottoterra molti,
2: sì,
1: molti anche via
2: aerea, sì,
1: via aerea. Ma sono comunque sistemati. Loro prendono, aggiungono, non tolgono quello che non va, prendono e mettono sopra.
2: Sì, sì, infatti è un'amaca lì poi alla fine.
1: Esatto.
2: Non so cavi.
1: Ogni tanto scoppia un incendio perché ogni tanto qualcuno uccello si fa arrosto da solo perché ovviamente la situazione è questa qua. Quando chiami questo tipo di operatori, e in Italia può valere per, non lo so, quello dell'acqua e dei contatori, il condominio chiama, no, c'è una perdita, così. Vi è mai capitata una litigata di quelle forti, proprio clamorose? Cioè, voi che siete operatori, andare là ed aver fatto proprio a botte?
2: Sì, ecco, ma sarebbe interessante capirlo, anche perché spesso ce la prendiamo con la persona sbagliata, no? Ma a partire dall'esempio più stupido, cioè quando noi chiamiamo per un disservizio, che ne so, appunto, della luce, del gas, e te la prendi a morte o quello al telefono, cioè... Anche a me è successo, ma non è lui il colpevole.
1: Ma sì,
2: eppure
1: ma...
2: tu c'hai lui.
1: Però effettivamente se ci pensi, l'utente finale chi ha come punto di riferimento? Che tanto adesso i call center non ti rispondono. Se ti rispondono, ti risponde l'intelligenza artificiale. Meno male che qualcuno ha il buon cuore di dire: se vuoi parlare con un operatore umano, digita 2, almeno puoi parlare con qualcuno perché se io mando a fanculo l'intelligenza artificiale resta là.
2: Certo.
1: Che può succedere? Niente, almeno mi sfogo un po' così.
2: Cerchiamo di capire, no? Oltre la nostra esperienza.
1: Sentiamo esatto, le esperienze degli ascoltatori, quelli che fanno questo tipo di lavoro, o anche quelli da utenti
2: che si sono arrabbiati.
1: Sono arrabbiati.
4: Ai pali uguali a quelli neri che stanno sull'accordo?
5: No, no.
4: Ah, quindi vuoi darsi che i pali neri sull'autostrada sono per 5G?
5: Ma mica saranno i pali neri del raccordo.
6: No, ma che fideria, a proposito dei pali, ma sai mica che so quei pali neri sul raccordo?
1: Ma davvero?
7: Come? Su Radio Globo.
1: È una roba che va avanti da 10 anni, ora, lascia perdere.
8: Io non la so,
1: Poi te la spiego, poi te la spiego, va bene. Buongiorno signori, questo è il Morning Show, prima ora.
0: Assolutamente tanto di cappello per Chiara, per come ha cantato, mi rimangio tutto quello che ho detto.
1: Vedi?
0: Brava Chiara.
1: Bravo, bravo. Vedi a leggere il libro dalla copertina.
8: Ecco.
1: Brava Chiara, poi ti faremo venire qua, ti facciamo fare i jingle. Perché noi vogliamo costruire anche nella prima ora dei personaggi che fanno cose.
8: Esatto, è una bella comunità.
1: Gratis, ovviamente.
8: Ah beh, tutto gratis.
1: Tutto gratis.
8: Si fa per passione.
1: Esatto. Le 6:30 tornano i news.

0: Oggi mi sa che Alessio glielo dà un po', tratta male pure Federica.
1: Bravo, diglielo, sì, è vero. Sì. Sto un po' così adesso, sto un po' giù di morale, perché sinceramente non è che ti sei comportato benissimo, almeno la prima mezz'ora.
2: Allora, Fede, sai bene che noi possiamo parlare, discutere di qualsiasi cosa apertamente, però se io sto dando una notizia e tu mi dici: ah, ma l'hanno ammazzata,
1: no, ah, devi staccare,
2: ma tanta riammazzano
1: ancora, oh,
2: ma, dai, su, devo mantenere,
3: no? Stamattina avevi gonfiato le botte là dentro,
1: ma no, ma no.
4: Tom Morning Show.
5: E vai, è venerdì, che giornata meravigliosa.
6: Oh, almeno questo me lo manni, non me ne manni mai uno. Vai, metto di nessuno su una Roma,
7: Mentitemi!
8: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
9: Radio Globe!
10: Buongiorno, io faccio il manutentore dei pali neri che stanno sulla Roma Fiumicino.
1: Dai.
10: E quelli, vabbè, sono molto importanti perché consentono di...
1: Sì.
10: E quindi quando ci passate sotto con la macchina, sì, prestate molta attenzione perché...
1: Perché?
10: E quindi ecco, questo è quanto. Ma... E ho svelato anche a cosa servono.
1: Ah,
10: e
1: okay.
10: Nota molto importante di questi pali neri, sì, è che quando...
1: Ma quanto cosa?
10: Ecco qua, capito?
1: No, non abbiamo capito. Se sei tu il manutentore, evidentemente non prendono bene questi pali neri. Non ho capito
2: Guarda,
1: niente.
2: Guarda, se lo troviamo appeso pure lui a 20 metri da terra,
1: Ha preso un po' di scuole.
11: Ma regà, sono Kevin e Chiara. Quello che ha mandato a vocare era Kevin, per fare pubblicità al gruppo Kevin e Chiara.
1: Ah, è vero. Prima ha detto: io siamo il gruppo Kevin e Chiara. E quello che ha detto: ah, complimenti a Chiara, come ha cantato. Forse era Kevin.
2: Come era Kevin? Cioè, questa è autopromozione.
1: Sì, secondo me sì.
2: Ma guarda che si inventa.
1: C'è un'altra raffica da Chiara, la vogliamo sentire subito e poi torniamo un attimo alle notizie.
2: Sì, sì, sì, vai, sentiamola.
12: Ai pali uguali a quelli neri che stanno sulla...
1: No, questa è quella della raffica Chiara, vai.
13: Ah, Chiara, ma vaffa.
1: Ma no.
14: Fate l'annanza lento.
13: Vabbè, ragazzi, dopo questa, se lei è cantante, io posso dire fa danza classica.
1: Ma non è vero.
15: Ma Chiara, ma che te sei svegliata? Ah, voglio essere insultata stamattina.
1: Ma
12: Chiara, ma sto hai mentre canti, che ti è successo? Che sta a combinare col microfono?
16: Cosa sto ascoltando stamattina?
17: Canta meglio il gallo di Mizio di Chiara.
18: Perché sei cantante di Sotto Cruise e faccio le missioni impossibili.
19: Certo, se fa infermiera questa, o me canta, poi arriva il paziente.
1: Madonna, però, quanto siete cattivi, Cioè, dobbiamo educarli un po' questi ascoltatori.
2: Rieducazione. Lo dice il grande De Luca.
1: Allora, facciamo una cosa, fermiamoci un attimo e torniamo tra poco. E tra poco riprendiamo anche le notizie.
2: Dai.
1: Ti va? Ti va, vai.
4: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
11: Ma regà, so Kevin e Chiara. Quello che ha mandato a vocare era Kevin, per fare pubblicità al gruppo Kevin e Chiara.
4: Radio Globo, meteo.
20: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Radio Globo Meteo.
21: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un venerdì ancora con qualche nuvola qua e là nel Lazio, ma condizioni meteo più estive che autunnali, anche e soprattutto nel fine settimana, quando bene o male il sole risulterà protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di tanto in tanto. Temperature che restano molto miti, punte massime toccano i 26, anche 27 gradi, ma forse al sole anche qualcosina in più, minime più frizzantine, a Rieti scendiamo localmente anche sotto i 10 gradi, ma lì siamo perfettamente nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
24: iperceramica.
23: cerchi la convenienza quotidiana.
0: Via via.
23: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
24: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
25: Alessio, tratta bene Federica, perché io prendo qui i pali neri di più raccordo, sa, tu ti metto, sì.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Buon weekend, lo possiamo cominciare a dire, venerdì 2 ottobre 2026. Che combinate in questo weekend? Come vi siete organizzati? Qualcuno di voi lavorerà, noi non vi lasceremo soli perché ci sarà il best del Morning Show sempre tra le 7 e le 10, che potete vedere anche in TV sul canale 91 del digitale terrestre, ovviamente il canale Globo TV. Ma te che fai nel weekend?
2: Io questo weekend, ma sai che non riesco più a fare nulla perché sono stanco da morire.
1: Sto morendo, stanco, devi prendere notizie tutta la settimana.
2: Sì, credo che sì, sarò su TGCom 24 questo weekend.
1: Vuoi venire con me che devo passare fissativo e pittura?
2: Tanto chi ti chiama c'ha un quadro elettrico che non funziona, un tubo che perde, un citofono che non suona.
1: Io mi devo far pagare, sai, perché non bastano i lavori che ho in casa per me. Ieri sono andata a sistemare il quadro elettrico della mia
2: allora, tutti quelli che adesso chiamano, Alessio, la tratti male. Io mi seguo le storie, ti riscrivo, stanca, stai andando a dormire. Mangia bene.
1: No, è vero, mi coccola. Ha detto, ecco, adesso fai così, domani sei stanca in diretta, io ti voglio bella, energica, carica.
3: Mo' mi avete citato la California, tragedia a parte, però mi avete fatto venire voglia di sentirmi Phantom Plan.
1: Ma scusa, ma che voglia è? Scusa. Vuoi che tracanto? Ho scritta io questa. Vai. No, questa la fanno loro. Questo è il pezzo loro. Questo è mio, vai.
0: The Morning Show.
4: E vai, è venerdì. Che giornata meravigliosa.
5: Oh, almeno questo muovo manni. Non me ne manni mai uno. Metto dimensione su una Roma.
6: Vincitemi.
7: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
8: Radio Globe.
9: Che spettacolo, Alessio è entrato come in stop, è entrato piano piano e poi si allarga dentro. Vedrai fra qualche periodo che ti combina là dentro.
1: Sì, sono convinto anch'io di questa cosa qua, sì.
10: Buongiorno ragazzi, ho acceso la radio, ho sentito il messaggio di questo, Alessio del Fili Pali, lo sai dove? Ma cosa combinata, eh? Ma che è diventato? Radio Menamose?
1: No, non è Radio Menamose, è che ce l'ha con me lui stamattina, non è il fatto
2: no,
1: di radio.
2: Voglio rigore quando siamo nella parte delle notizie, voglio rigore.
1: Vai, rigore. Rigore.
2: Allora, Garlasco, guarda che sta a fame, voglio rigore. La madre di Sempio, siamo rimasti scioccati nel leggere le frasi appunto estrapolate dalle intercettazioni. La mamma di Sempio che dichiara, maledetta Chiara, muoiano i Poggi. All'interno di un'intercettazione emerge il clima di tensione vissuto dalla famiglia di Andrea dopo la riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Schiavitù e violenza sessuale, scoperta una setta nel torinese. L'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto di un uomo di 59 anni. Oggi 2 ottobre è giornata di scioperi, si riparte, cara Fede. I settori coinvolti sono quelli delle forze dell'ordine, della scuola, la vigilanza privata, la sanità, i metalmeccanici e più in generale gli enti locali, ma anche le ferrovie, l'agricoltura e l'allevamento. Per quanto riguarda le ferrovie, lo sciopero sarà limitato alla fascia dalle 11 alle 14. Istat ad agosto, il tasso della disoccupazione sale al 6,2%. Le persone in cerca di lavoro sono 48.000 in più rispetto all'anno scorso in questo periodo. Chiudo con una notizia che sembra di quelle che, no, che occupano i trafiletti in fondo ai giornali, invece campeggia al centro di tutte le testate. Ravenna, nella foto con i compiti inviata in chat agli studenti, finiscono anche le sue parti intime. No. Bufera su un professore. È accaduto, purtroppo.
1: Ma questo accade spesso, eh? Cioè, questo
2: accade spesso.
1: No, accade spesso di mandare cose per sbaglio, ne so, nei gruppi del calcetto,
2: sì,
1: delle mamme,
2: sì,
1: del condominio, queste robe. Guarda che se apriamo le linee, qualcuno, magari non adesso, però se volete anche adesso, sicuramente se questa notizia la tiriamo fuori tra un'ora, becchiamo qualcuno che l'ha fatta una roba del
2: genere.
1: Ma
2: pure adesso, secondo me.
1: Dici?
2: Sì.
1: Vabbè, 0689 28 996.
11: Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate in macchina. Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate in macchina. E dai, dopo da Gianci?
0: The Morning Show on Radio Globo.
12: A Federico, ma sono 15 anni che sta a fare i lavori a casa, ma che c***o c'hai, una villa?
1: No, non è che c'ho una villa, è che non c'ho i soldi, perché se avessi i soldi tutti insieme, chiamo una ditta, me li fa con mese finita tutta, quindi me li faccio da sola con pochi soldi. Però che casa. Vabbè. Buongiorno signori, ovviamente siete nella prima ora del Morning Show di Radio Globo. La persona che state ascoltando in questo momento è Federica Della Valle. Qua c'è Alessio Morigi, che vuoi?
2: C'avevi dubbi su te stessa, una crisi di identità.
1: Ce l'ho avuto in passato. In passato ce l'ho avuto. Poi c'è Alessio Morigi e di là c'è Gabriele Sidoti. Ma tranquilli, dalle 7 c'è tutta la squadra al completo del Morning Show di Radio Globo, capitanata da Massimo Vari.
13: Devo chiedere scusa a Lucifore, perché pensavo che peggio di così, che quando c'era lui non si potesse fare una trasmissione. Voi siete proprio dei più.
1: Ah, bello, bellissimo.
2: Non ho capito ancora se è un complimento o no.
1: No, mai. Non è un complimento.
2: Mai.
1: No, figurati. Beh. Però ci pagano lo stesso.
14: Comunque, oggi 2 ottobre, la festa dei nonni. Auguri a tutti i nonni del mondo.
1: Ah, bello, mi piace questa cosa.
2: No, a me no.
1: Infatti, io tranne che una, poi tutti gli altri tre tutto ok. Ce n'è una che proprio non...
2: La nonna.
1: Sì. No, perché sai che molti ci hanno avuto attaccamenti ai nonni morbosi, no? Molti l'hanno, sì, quando li hanno persi è come se avessero perso un genitore. Sì. Però non è sempre così, cioè per tutti. Cioè, ma... per 3 di 4 miei è stato così, l'altra no.
2: Ci sono, è vero, anche io ho avuto una predilezione, quasi una simbiosi con i miei nonni materni, e invece un... distacco garbato con i miei nonni paterni.
1: Ne possiamo parlare anche di questo, se volete. 6:46.
15: Bene Alessio, va bene, perché Federica mi avesse mandato un audio mio, ti giuro, da oggi in poi metto RDS davvero, guarda.
1: Dai.
2: Ma metto pure io. Non li mando io gli audio, però.
16: No, Alessio ti difendeva perché ha insultato Fede, perché, dicendo Fede non manda un audio. Sono io a mandare gli audio, ci penso io, sono io la Globo WhatsApp, Gabriele Sidoti, prendetevela con me.
1: Poi no, aspetta, se la prendono con me sulla musica e io non c'entro niente.
16: Esatto.
1: Cioè, anzi, manco li conosco questi che mando in onda.
16: E comunque gli saltava pure il microfono, cambia telefono e poi manda l'audio,
1: infatti,
16: mannaggia.
1: Oh, che sei leader degli ascoltatori.
16: Scusate,
1: di resto.
16: Mi sono sfogato.
1: Calma, vabbè. Scusate. Vabbè, 6:47, attenzione, tra poco si parla di furti. Poco, ne parleremo poco perché abbiamo poco tempo, ma si parla di furti. A gente che ha robe in casa. Ancora c'è gente che ha robe da farsi rubare
2: che
1: in casa.
2: Che tiene valori in casa.
1: Nel 2026. 6:47, buongiorno e buon venerdì. Arriva Another. Si chiama così questa, Another.

0: stracci.
1: A Pedri, ricordate la fine del discorso che ieri ho lasciato in sospeso, dai.
2: Vabbè, niente, non ho capito,
3: È vero, il post-it.
2: Ma non hanno capito, non dovete ricordarci che c'è un post-it, dovete ricordarci cosa c'è scritto sul post-it.
3: Ma io quello me lo ricordo, non mi sono ricordato il post-it.
2: Manco io.
3: Era quello, avete mai affrontato un esame, una prova senza essere preparati?
2: Vabbè.
3: E poi
2: Vabbè, ma
3: che ce ne frega?
2: Ma che ce ne frega?

0: Ah, ma allora sei te, Gabriele Sidoti, che mandi i vocali? Ah, non lo sapevo. No, sei un grande bastardo.
1: Ecco così,
2: vedi?
1: A buffo.
3: Buongiorno a tutti. Si lavora e si fatica per il pane e per la sigla. E di quello che avanza per la sigla e per la panza.
1: Giusto, giusto, sì, ci sta.
4: Sidoti, io ti cercherò, io ti troverò e ti bacerò.
1: Ma come? Vabbè, 6:50 prima della canzone di quello là di parleremo di furti in casa, di cose, però non me va.
2: No, va bene.
1: Non so se
2: facciamo un post-it lungo tutto il weekend, ce lo teniamo.
1: No. Discutetene tra poco.
2: Tra voi.
1: No, sai perché? Lo so che magari forse non fa parte del sul manuale del bravo speaker.
2: Sì.
1: Probabilmente questa è una cosa che non si fa.
2: Cioè annunciare una cosa e poi non farla.
1: Però ci sono degli speaker che a volte dicono cose e poi non le fanno lo stesso. Almeno io sono sincera, dico non me va di farlo.
2: Esatto, ma secondo me tu sei anche premiata dall'affetto del tuo pubblico per questa sincerità. Hai visto oggi come ti ho risposto alterato? Ho avuto la shitstorm?
1: Cioè i gorilla qua fuori, io che te gonfiano. Stai scherzando? Va bene, però possiamo così.
2: Hai fatto piancorpo questa base, ho preso la notizia, considera. Hai fatto lo spasmo. Io come fai così?
1: Scusa, perché
2: c'ho una notizia. Buona notizia.
1: Che c'era Interstellar, sì, è vero. Vabbè, comunque, alle 6:52 stiamo per chiudere questa prima ora insieme di questa settimana. Poi sì, ci ritroveremo sicuramente lunedì. A piacere, Alessio Morigi.
2: Alessio Morigi, a piacere. Una notizia?
1: A piacere,
2: una notizia.
1: Puoi anche non dire una notizia.
2: No.
1: Potresti anche non farlo. Vedi,
2: però
1: mi
2: ci
1: apro.
2: Sto per, guarda, però l'ho presa e ve la dico.
1: Ok.
2: Va in ospedale, questa è carina, per un gonfiore sopra l'occhio. Sai cosa aveva?
1: L'ortaiolo?
2: No, un dente nella palpebra. È una cosa realmente accaduta e non è nemmeno così raro, questo lo saprai anche tu, che i denti nascano in parti diverse rispetto, no, alla loro locazione originaria, cioè sulla mandibola e nell'arcata superiore, no? A volte magari è stato trovato in altri...
1: Ho capito, un occhio. Sai che mi viene... A me è in mente una cosa che non tutti si ricordano. Io, pronti con la Globo WhatsApp, perché voglio almeno uno che se lo ricorda. C'era un film di Johnny Dorelli.
2: Sì.
1: Dove c'era questa che c'aveva la vagina con i denti. Perché mi è venuto in mente questa cosa della vagina con i denti?
5: Dio, che trauma!
1: Ma te lo ricordi?
2: Ma come fa a ricordarselo?
1: Che ne so, magari se lo ricorda lui. Io non so se sto film ha avuto successo o no, però io ho questa visione. Da bambino, non so se è Pippo Franco.
5: Ma come si chiama? Non ti ricordo.
1: Non lo so. No,
5: cerco, dammi un minuto.
2: No, guardate, se aprono siti strani, non cercare.
1: Sì, vagina con i denti, ti esce fuori di tutto. Lascia perdere, dai, su. Adesso no. Però se c'è qualcuno che ti manda un messaggio al volo, che magari se lo ricorda, ti prego, mandami subito il messaggio. Vabbè, comunque, dai, tornavamo a questo tipo.
2: No, questo tipo, pensa, è un ragazzo di 16 anni che ha avuto questo dolore per molti mesi sopra l'occhio, finché non sono spuntate due puntine, appunto, dalla palpebra ossee, cioè lui se le sentiva dure. È andato alla fine in ospedale perché è evidente, no? All'inizio hanno pensato, sai, queste forme anche tumorali, invasive. Era un dente, Federì. Era
1: quindi
2: un
1: dente.
2: Gli hanno levato un dente, però.
1: Ah, gli hanno tolto.
2: Poi devono levare
1: l'occhio. Se lava i denti pure sull'occhio adesso.
2: col pennellino di Rimmel.
1: Hai capito?
2: No.
1: Sì.
6: No, Federì, che film che hai ricacciato. Ma ricordo, sì.
1: Ah, vedi, se lo ricordano, vedi, non è una fantasia mia.
7: Il film di cui parlate si chiama proprio Dente.
1: Denti.
2: Ma dai, davvero, lo stavo cercando.
1: Denti è con Johnny Dorelli. È vivo ancora Johnny Dorelli, eh?
2: Non credo, però
1: morto.
2: Lo vediamo. No, ma perché me lo chiedi in diretta così? Scusa, fammelo cercare.
1: Ma che ti frega? Scusa, questa è una comitiva.
2: Comunque, Denti, dicono Denti.
1: Raga, Johnny Dorelli è vivo.
2: È vivo.
1: Sì. È vivo.
2: Vabbè, ci fa piacere, eh? Non è che
1: c'ha 90 anni, c'ha 89 anni.
2: Sì.
1: Quanto era figo? Quant'era figo? Ma non lo so, era decreto.
2: Ma a me non mi risulta nessun Denti, però. Sono proprio affranto perché il film lo ricordo.
1: Non è scritto Denti Johnny Dorelli?
2: Ma non ricordo il titolo, sì. Certo.
5: Johnny Dorelli. Dorelli è vivo, eh?
1: Sì,
2: ci ha mandato adesso
5: grande
2: un
5: Johnny
2: vocale.
6: Dente per occhio, occhio per dente, regà. Buongiorno.
1: Esatto, è vero. Va bene, signori, è stato un piacere anche per questa settimana.
5: Può essere occhio occhio malocchio prezzemolo del finocchio? No. No, quello era una frase, basta.
1: No, e poi c'era Lino Banzi, c'era tutto un altro cast. 6:55, chiudiamo la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Vado a ringraziare per tutta questa settimana Alessio Morigi.
2: Grazie anche a te, ti ringrazio io a partire dal 31 agosto, pensa. Vado ancora prima.
1: Mamma mia.
2: Eh sì, tu un po' una settimana, mi ringrazi.
1: Ciao Sidoti.
5: Ciao, comunque quello è il titolo, mi sa, perché stanno continuando a dirmelo.
1: Denti?
5: No, occhio malocchio, dice c'è una puntata in cui lui fa
1: allora,
5: il mago.
1: Allora non è con Johnny Dorelli.
5: Che ne so, ora se vuoi ti mando un vocale.
2: Facciamo un post-it, ragazzi.
1: No, sì, tanto capirai, sono inaffidabili, vabbè. Grazie, buon weekend, Federica Della Valle torna lunedì con il Morning Show Replay dalle 5, adesso.

0: Ti do mannato, occhio malocchio, prezziamo il finocchio, l'episodio dove lui è il mago e visita questa donna.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 €. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
15: Il Morning Show è offerto da
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E da buongiorno, parte il morning show di Radio Globo, appuntamento che chiude la settimana, è venerdì, buongiorno.

0: si sente e si vede il venerdì, ragazzi, è tangibile proprio, no? Cioè, vedi anche la pelle della gente che è diversa rispetto al lunedì. Lunedì è tutta rugosa. No, anche quella di Flaminia è rimasta rugosa, però vabbè, quello è un altro discorso. E no, oggi invece tutti rilassati perché sta arrivando il fine settimana, che meraviglia, quindi vi voglio super positivi. Bene, ben ritrovati, tre ore da passare insieme, l'ho nominata, eccola qua, buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno ragazzi, BBB.
0: Buongiorno anche a un floreale Gabri Venus.
2: Sì, questa coda di estate. Ho detto anche ho tutto in lavatrice.
0: Ah, ecco, appunto. Immaginavo, no? È venuto con la camicetta hawaiana stamattina.
1: Almeno stamattina non si è vestito come Lunerti. Sì. Di solito è l'esploratore quello.
0: Ma che fai il pomeriggio? Vai a prendere serpi da qualche parte?
2: Sì, ieri avevo un crotalo a Boccea.
0: Ah, ecco.
1: Provato?
0: Ah, va bene, va bene. Invece comunque stamattina è venuto con la ghirlanda di fiori, ecco.
2: Sì, buondì, buondì, e soprattutto ragazzi, veramente sentitamente TGIF. Che sì, voglia di venerdì avevamo.
0: Ecco, TGIF lo diciamo per la signora che magari in questo momento sta guardando, capito, così il vuoto, dice ma che vuol dire? Niente, non vuol dire niente, niente, signora, tranquilla.
1: Ero io.
0: Buongiorno anche Alessio Morigi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Ieri Lunerti ha salvato realmente un serpente, non so se avete avuto modo di vederlo.
2: No, ragazzi, non scherzavo, io ero con lui, sono il suo assistente.
3: Sì, esattamente, è stato chiamato perché un serpente era rimasto incastrato, hai presente la marmitta dell'auto? Se il serpente rimane appeso con la testa in giù, dopo un po' muore. Alcuni cittadini se ne sono resi conto e hanno chiamato Lunerti, e c'è il video su We Are Roma dove appunto interviene e lo salva.
0: Eh beh, ma lui
1: lo svegliamo?
0: È
1: che
0: Crocodile Dundee, ragazzi, di noi altri, se vogliamo, no?
2: Adesso vi svelo qual è realmente il mio ruolo. Cioè, io sono quello che va lì e crea il problema. Cioè, io sono andato, arrotolato il serpente sulla marmitta, così poi chiamano Andrea.
0: No, sai che quest'estate invece ho pensato a lui perché mi è successa una cosa curiosa. Poi nemmeno tanto, perché insomma, stando in campagna, questa cosa penso sia normale, no? Ecco, se stai al 49 piano di un grattacielo, forse lì è più singolare, però stando in campagna la mattina si andava a fare colazione fuori, bellissima, no? Col cinguettio degli uccelli, poi c'è la mia proprietà che finisce e inizia il bosco, quindi ti lascio immaginare tutto un po' allo stato brado, no? Molto bello, però insomma capita di avere a che fare con qualche insetto, siccome ci sono anche le zanzare un po' fastidiose, stavo facendo colazione, sai quando sei un po' rincoglionito, no? E quindi smanacci ma senza guardare quello che stai facendo, e quindi smanacciavo infastidito da sta cosa che mi rozzava intorno.
2: Scommetto che curiosamente hai dato per caso una sberla a Valentina.
0: No, porca miseria, no, però insomma ecco, una volta, due, tre, quattro, cinque, poi alla fine mi sono rotti i coglioni, ho detto oh ma fammi vedere, mi sentivo una cosa sul gomito, vado a vedere, ragazzi, c'avevo un ragno.
2: No,
0: ma sarà stato 10 centimetri di diametro, ma non sto scherzando. Volevo chiamare Lunerti per chiedere che cosa fosse, perché cioè descrivendo, no, dico magari no, perché poi ho smanacciato e l'ho lanciato, però dico vuoi mettere che magari mi appunto ed è pure velenoso. Ma che ne so io
2: se adesso spari il ragnatele
0: adesso
2: dal polso?
0: Sparo cazzate. No, però è successa questa cosa, quindi sai quando dici vabbè la solita zanzara, e invece no, c'è questa cosa che mi camminava, ragazzi, è una cosa brutta.
2: Hai voluto una casa nel bosco?
1: Infatti, ma da quel giorno sempre colazione in cucina, dentro, ovviamente. Basta.
0: Vabbè, insomma, sono cose che possono capitare alla gente di campagna, ecco.
1: Sì.
0: Ai cugini anche di campagna.
1: Pure
0: succede.
1: Loro?
0: Sì, sì, anche. Infatti,
1: sei
0: bestemmiano per quello.
2: Adesso però non è che puoi disturbare Lunerti perché hai visto un ragnetto.
0: No, giuro, siccome le dimensioni erano importanti, dico magari era qualcosa di velenoso, ma appunto veramente non lo so, io la sto prendendo alla leggera.
2: Però Lunerti dal caimano in su, cioè non è che puoi scomodarlo.
0: È vero. Allora, sentiamo che dicono qua.
4: Ma si vede, a un certo punto te se ne sta a abbracciare pure gli alberi.
0: Lascia fare.
5: Buongiorno Flaminia, sei ancora raffreddata?
0: Sì, Flaminia è raffreddata, ma ha detto che ha preso però uno super spray consigliato da Alessio che non funziona. Che non funziona.
1: No, nel senso che ti provoca 8-9 starnuti uno dopo l'altro.
3: Bellissimi,
1: e cominci a colare il naso, quindi vabbè.
0: Vabbè, dopo più tardi comunque a richiesta faremo una soffiata di naso di Flaminia, va bene?
1: Okay, sì, va bene.
6: La mia proprietà, i miei vassalli, ma che stanno? Il medioevo, ma assunto, dai.
3: un latifondista.
0: Ragazzi, c'è tutto il fossato intorno alla proprietà con i coccodrilli. No, non scherziamo, è così.
6: Madonna, ma avete sentito? La mia proprietà finisce dove inizia il bosco. Ma chi sei? La versione brutta di Jeff Bezos.
1: Ma infatti noi cerchiamo da anni di farci invitare in questa proprietà, mai. Ma non ci invita.
0: Mai. Non voglio. Sai che cosa c'è addirittura? Sul citofono ci ho messo tu suoni, non c'è Drindlon. No, c'è una canzone di Adriano Celentano che parte e fa: inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno.
2: Lui non ci invita perché è terrorizzato dal fatto. Noi arriviamo lì e facciamo i video dicendo: qua la proprietà, tieni, la baracchetta con l'alberello.
0: Vabbè, ragazzi, 393-777-7172. Poi c'è anche lo 06-89-28-996. Questo è il numero che vi mette in contatto diretto con il morning show di Radio Globo, che facciamo partire con il primo disco di oggi, ed è quello di Ed Sheeran, Sing.

0: The Morning Show.
1: Massimo, non c'hai tutti i torti, perché qua in campagna è un gran casino. Io stamattina sono uscita, avevo la luce accesa del portone, mi sono ritrovata un calabrone davanti.
2: Un calabrone o un calabrese? Perché anche quello, insomma, potrebbe essere un problema, eh. Te lo
3: ronza.
2: Dico da calabrese, sì, no, no, non ronza, però... Che motipiglie! Sono le 7:13 minuti. Beh, buongiorno con il Morning Show di Radio Globo. Tra l'altro oggi è una giornata anche un po' particolare. Io niente, sto smanacciando, ma non mi guardano di là.
4: Una zanzara.
2: No, non lo so, stanno guardando qualsiasi altra cosa. Diciamo a Gabriele quella solita cosetta, per favore, grazie. Beh.
5: Buongiorno! E auguri a tutti i nonni. A me no, ma forse un giorno sì.
2: Oh, ciao. Vedi, oggi è una giornata speciale perché si celebra il nonno e le nonne, no?
6: Che coincide con la festa degli angeli custodi, perché i nonni, quando ce li abbiamo e sono cari, sono come degli angeli custodi.
2: Che bello, ragazzi.
4: E coincide pure con una serie di scioperi.
2: Ah, sì?
6: No.
2: Sì. Ma di nonni? I nonni sono degli angeli custodi.
3: No,
2: perché potrebbero farlo. Attenzione, i nonni, ragazzi, sono un pezzo importante per questo paese. Uno, perché siamo un paese di vecchi e questo ormai lo sappiamo. Penso solo il Giappone, forse è combinato peggio di noi, no? A livello di età media. Ma i nonni sono un pezzo importante, perché provate a pensare una vita, l'organizzazione proprio della giornata senza i nonni che magari ti danno una mano.
6: In alcune famiglie sono proprio il pilastro.
2: Il pilastro e a volte anche il bancomat dal quale attingere quando ci sono dei momenti un po' di crisi, vogliamo dire.
6: Direi di sì.
2: Quindi provate a pensare. Quindi oggi mi raccomando, andate al telefono, mandate un messaggino e ringraziate i vostri nonni per tutto quello che fanno o quello che hanno fatto, perché poi magari qualcuno purtroppo non ci sarà più, no?
6: Se non ci sono più, una buona idea è quella di tornare a casa poi a fine giornata lavorativa, aprire un bel album di fotografie e ricordare i nostri nonni che sono in cielo.
2: Certo.
6: O dove volete voi.
2: Il problema è che non c'è più il bancomat, però da dove attingere in quel caso, capito? Perché l'abbiamo detto, spesso si ritrovano a dare una mano con la loro misera pensione. Ci devono anche aiutare e sostenere. E quindi auguri a tutti i nonni. Molto bene.

0: Bene, detto questo, c'è da aggiungere anche, ritornando alle questioni, insomma, quelle economiche, quelle che anche Tamoil si aggiunge alla lista dei gestori di carburante, alle compagnie di carburante che applica questo price cap, dico bene?
1: Sì, dici bene, tra l'altro fissa la data di scadenza di questo price cap al 31 di ottobre e segue sostanzialmente l'esempio di Eni, IP e Kuwait, raccogliendo, se vuoi, l'appello della Presidente del Consiglio, ma a mio modo di vedere hanno fatto un po' tutto da soli.
0: Sì, beh,
2: così pare.
1: Posso dirlo?
0: Come mai?
1: Posso dirlo?
0: Beh, no, poi insomma è un effetto quasi a catena, no? Lo fa uno, inevitabilmente lo fanno anche gli altri, proprio per non subire contraccolpi, no? Perché vanno tutti a mettere, avete visto quello che è successo nelle prime ore con Eni che ha applicato il price cap, no?
1: Che è diverso dalla narrativa, la Meloni telefona a tutte le i distributori e dice vi prego aiutate le famiglie, è un altro discorso, no?
0: Che poi avrebbe potuto farlo anche il governo, se vogliamo,
1: esatto,
0: no? Cioè,
1: sì.
0: Avrebbe mille modi per farlo, tipo per esempio abbassare le accise? La butto là.
3: Beh, comunque, se i distributori l'hanno fatto per l'extra profitto, come abbiamo insinuato più volte, vuol dire che c'era un extra profitto.
1: Ah,
3: se c'è
1: c'era
3: un extra profitto, vuol dire che è maggior guadagno, quindi non sono lievitati i costi perché in qualche modo dovevano compensare gli aumenti sulla, perché se avevano un extra profitto vuol dire che ci stavano guadagnando di più, quindi si poteva fare tranquillamente.
0: Ma certo, poi continuiamo a ribadire che stiamo pagando 2,19
3: sì,
0: al litro, 2,19, capito? Che è fantascienza, mamma.
4: A me è rimasta solo una nonna, nonna paterna, che ha 96 anni ma come se ce ne avesse 50.
0: Bello, bellissimo.
2: Che bello,
0: che
2: beato.
0: Bello, vai.
5: Ma raga, ma perché scade tutto a ottobre? Ma che succede a novembre? Mi fate capire sta cosa.
0: Cosa scade a ottobre, ragazzi?
1: La abbiamo mia. Detto.
3: No. Non da male.
2: Dici già, mamma mia.
3: Senti che voce.
2: Sono 42 anni.
1: No, dicevamo il price cap di abbiamo detto Tamoil.
0: Sì,
1: ecco,
0: Tamoil.
1: Tamoil ha detto fino al 31 ottobre noi lo applichiamo.
0: Sì, no, poi ci sono gli altri invece
1: poi
0: che pensano anche ad estenderlo alla fine dell'anno.
3: Però in effetti
0: vedremo.
3: Anche Eni, che ha cominciato, ha detto intanto per questo mese,
1: sì,
3: poi vediamo se sarà fattibile.
0: Però ragazzi, io non so se prenderla bene o se prenderla male, perché se tu mi dici lo lasciamo fino alla fine dell'anno, ok? D'altra parte penso, ma quindi non si abbasserà più sotto
1: bravissimo
0: i 2,19? Allora
1: bravo,
0: che facciamo? Diventa lo standard 2,19?
3: Beh, allora, la previsione nel medio termine è che la tendenza era in salita, perché visto come siamo messi globalmente, quindi per adesso bene, poi no, spero che non rimarrà un price cap al contrario.
0: Non è più così, perché il costo del carburante, il prezzo del petrolio si sta abbassando proprio per via di questi price cap che sono stati adottati, no?
3: Però sono due dinamiche parallele.
0: Ho capito, però se lo lasciamo così mi fai intendere che noi lo pagheremo 2,19 comunque fino alla fine dell'anno, che non è un regalo, vogliamo dirlo che non
3: no,
0: è un regalo.
3: Però stava arrivando a 2,6 in tre settimane.
0: Ok, però.
6: Ma regà, ma se famo via per c***o. Ecco, mo sto a passare davanti a uno Star Oil, che sarà un benzinaio di piccole dimensioni, sta diesel 2,17,9 e la benzina a 1,97,9. Ma di che stiamo a parlare?
0: Oh, beh, meno male, questo è confortante sapere.
2: Grazie
0: che c'è qualcuno
2: della
0: che
2: segnalazione.
7: Dai, sì. Rimane in tema, se oggi a scuola mio figlio di 5 anni non entra, otterrà la nonna, santa nonna, santi nonni.
0: Ragazzi, i nonni sono qualcosa di molto importante per le famiglie italiane.
2: C'è sciopero della scuola?
0: No, dei
2: anche
0: nonni. No, dei
2: no,
0: nonni. I nonni
2: no,
0: che incrociano le braccia.
8: Comunque a me i francesi mi saranno pure sul c***o. Però l'invidio è che guarda che stanno a fare per la scuola i ragazzi. E noi siamo un popolo di pecore. Che se fa manna bene 2,19
0: sì, grandi manifestazioni per la scuola
1: in Francia.
0: No?
1: Sì.
0: Stanno protestando.
1: Tra l'altro pure da anni, da un'aggressione a un preside, insomma.
2: Sì, incendi l'hanno cosparso
1: sì
2: di benzina.
1: Beh,
2: insomma,
1: come al solito, quando vediamo le vie di Parigi, tra l'altro, piene di persone che manifestano, poi la manifestazione di solito è abbastanza violenta. Sì,
0: quando si manifesta, si manifesta.
1: Sì.
0: Ecco, invece a noi piace incrociare le braccia.
3: Sì, però sì, ci piace anche farci il bidet.
0: Quello là, quello sì.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Il 3 e 4 ottobre a Mentana torna alla Festa dell'Uva. 20 banchi di assaggio, oltre 35 produttori e 150 vini da degustare. E quest'anno c'è una novità. Ostriche e champagne. Musica, cultura e grandi vini ti aspettano alla Festa dell'Uva di Mentana, 3 e 4 ottobre.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Da quanto tempo non ti innamori? Metti 99.6, ricomincerai a farlo.
13: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
14: Radio Globo a colazione.
15: Fai tornare con noi.
16: This is the Morning Show on

0: siamo entrati nel mese di ottobre, che al contrario si legge erbotto. Con questo ho detto tutto.
1: Ah, erbotto, non avevo mai fatto caso a questa cosa.
2: Ma perché c'è un meme che gira?
1: Non lo so, adesso proviamo a andare a ritroso, guarda un po' se ti...
3: No, l'ha scritta, ok, ma perché c'è un'implicazione, nel senso, non lo so, ottobre, mese della prevenzione, tante spese, cioè per questo si intende?
1: Ma può darsi, non lo so, però secondo me è molto peggio settembre. Settembre è da shock, no? Rientri. Sì, è vero, forse c'hai qualche energia in più perché ti sei rilassato in vacanza. Però sono sempre meno le persone che la vacanza la possono fare per poter recuperare energie, perché ormai è mozzico, ragazzi, no?
2: Sì.
1: Dura sempre meno, dura sempre meno.
3: Erbettes.
1: È
3: settembre, al contrario.
4: Sì, molto si sa, no, che settembre è erbettes.
5: Stanno in fila con macchine da 100.000 euro per risparmiare 20 centesimi, guarda, non si commenta, sono proprio un popolo di co***i.
1: Hai capito, lei va, ma quelle lì sono macchine che fanno solo scena, capito? Poi la fondamentalmente, se vai a vedere, lì ci sono 9.000 anni di rate.
2: Ma beh, cioè, sì, però sarà anche per via del principio, cioè se posso spendere di meno, anche se sono un super riccone, spendo di meno, ci stanno a fregare.
1: Guarda,
2: scusami,
1: no,
4: il super riccone non fa una fila di un'ora, dai, su.
1: Beh, però aspetta,
2: la
1: un
2: fa
1: momento.
2: Fare a qualcun altro.
1: Abbiamo sempre sentito dire che quelli che hanno i soldi sono quelli sempre più tirati, no?
3: Sì,
1: l'abbiamo sempre sentito dire. Effettivamente poi i soldi li fai così, no?
2: Certo,
1: se hai quella mentalità, non è che li fai scialacquando e buttando, no, magari li butti, però li butti per quello che decidi tu, non è che li butti così.
3: Vi faccio incazzare?
1: Dai.
3: Il primo giorno che c'è stato il price cap, io ovviamente uscito di qui mi sono fiondato e ero lì bello bello e facevo il mio pieno a 2,19. Affianco a una cifra astronomica al servito, che ovviamente per compensare era andato tipo a 2,7, c'era un autista con un'auto blu che faceva, ovviamente, perché che fai di mettere volgarmente a far la fila per metterla a 2,19? La faceva a 2,7 comodamente, mentre lui guardava il cellulare, gli riempivano l'auto blu,
1: l'auto blu
3: a 2,7 e noi paghiamo. Volevo sbroccargli, poi dice vabbè Gabri, passa una giornata serena.
1: Stanno succedendo delle cose intorno alla questione delle auto blu, ieri ne ho lette un paio che riguardavano anche Michiche, avete presente?
4: Sì, ho letto.
1: È bellissimo, perché insomma, a parte che le
4: faceva
1: per andare a fare delle spese insomma un po' particolari, ma anche spese di un altro tipo, non solo quelle private, che ne so, la pianta per portare il cane o il gatto, adesso non mi ricordo bene quale animale fosse, ma ci sono state anche altri tipi di spese.
4: Quelle te le ricordi?
1: Con l'auto blu. Vabbè, adesso io ho letto queste cose.
4: No, ho letto anch'io, tra l'altro sono stati pure condannati lui e gli autisti a un risarcimento, no?
1: Sì, è vero.
4: Sì.
6: Buongiorno Radio Globo. Come state? Buongiorno, io sono Laura e vi rinnovo i miei ringraziamenti per l'accoglienza di ieri. Siete stati meravigliosi, meravigliosi, non me l'aspettavo. Che dire, sono sempre più felice di seguirvi. Sto andando al lavoro e grazie per la bellissima compagnia. Un abbraccio grande e un bacio grande.
1: Molto bene, molto bene, bene.
7: Continuo a sostenere che sia tutta una speculazione. Io continuerò a fare benzina solo da Eni. Gli altri per me possono morire di fame, a meno che non scendono di prezzo oltre quello di Eni.
1: Quindi insomma anche lui sta aspettando qualcosina in meno, dai, ce l'aspettiamo, non è che può rimanere sempre e lo standard deve diventare 2,19. Però al di là di questo ci sono anche tante altre notizie che andiamo subito a sentire con Alessio, che adesso ci fa un po' il resoconto di questa giornata di venerdì 2 ottobre.
4: Sì, per partire andiamo oltre oceano, dove l'intelligenza artificiale incontra le voglie e le volontà di Donald Trump, che dice: non escludo quote in Anthropic e OpenAI, che sono i due colossi del tech che sviluppano l'intelligenza artificiale. Sarebbe evidentemente gravissimo che un paese entrasse con delle quote all'interno di queste appunto di queste grandi aziende, e appunto siccome è gravissimo Trump vuole farlo.
1: Tra l'altro ha anche cambiato il nome all'intelligenza artificiale,
4: sì,
1: no? Ribattezzandola, no?
4: Super intelligenza, sì, praticamente.
2: Chiamandola... Cambia nome a tutto.
1: Sì.
4: Esatto, esatto. Continuiamo a restare in America, dove ci ha fatto un po', no, saltare sulla sedia quello che abbiamo letto rispetto a Krista Pike, che sopravvive all'iniezione esecuzione letale, fallita l'esecuzione capitale. Potete immaginare le polemiche, anche perché in America, questo dato ve lo do, quelli che sono a favore della pena di morte calano sempre di più, quindi cala quell'utenza che spinge per la soluzione fatale come condanna.
1: Cioè, direi, quindi ci sono delle persone a cui viene iniettata questa iniezione fatale, sì, ma riescono miracolosamente a resistere, però non è insomma una passeggiata di salute.
4: È gravissima adesso,
1: no,
4: lei in ospedale.
1: No, no, perché comunque passi delle pene incredibili, pene dell'inferno, con dei dolori incredibili, però non muori, e questo è il discorso, e non è la prima volta che succede. Ci sono stati più casi nel corso del tempo, quindi forse è da rivedere.
4: Guarda,
1: uno
4: esattamente poco prima di Krista Pike, e non trovando la vena del condannato, hanno rinunciato. In questo caso invece è stato detto che il farmaco fosse scadente e alcune vene nell'infilare l'ago sono state rotte. Ah. Quindi questo è stata la difesa di Krista Pike, ha chiesto la tortura.
1: Sì, sì. Beh, ragazzi, ci sono delle persone a cui effettivamente trovare la vena è complicato, ma lo dico banalmente, anche sì, quando sì, andate a fare l'analisi del sangue, c'è sempre magari quell'infermiere un po' in difficoltà che vi dice: non trovo la vena, non trovo la vena.
2: Sì. Dilla tutta.
1: No, a me è capitato, però insomma. Credo sì che fosse insomma magari alle prime armi, perché non ho mai avuto problemi di questo genere, però mi sono ritrovato con un livido che praticamente prendeva tutto il braccio.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Una cosa di quelle incredibili. Però lì poi mi è stato spiegato che era stata sbagliata la sezione del lago, era troppo grande rispetto a quello che avrei dovuto fare, quindi insomma si è provocato questa roba. Però quelli che hanno quel problema, che non si vedono molto bene chiaramente le vene, devono ogni volta soffrire questa roba. Niente a confronto a quello che stiamo dicendo.
4: No, però è un tecnicismo che riguarda poi tutti quelli che hanno necessità di farsi un prelievo.
3: Certo. Nel caso di una pena di morte, a parte la mostruosità di tutta la questione, però insomma andare lì un po' a tentativi mi sembra veramente grottesco. Lo sai prima se la vena non si vede, se l'ago è inadeguato, insomma.
2: Ma neanche un film dell'orrore, poi con il pubblico lì, con i giornalisti.
4: Tra l'altro una cosa,
2: ragazzi,
4: se vuoi chiudiamo l'argomento e andiamo avanti, che a me sciocca sempre, è sapere che questa donna che ha fatto una cosa brutale, per cui è stata condannata, però è stata condannata a 18 anni e viene, diciamo così, condannata a morte a 50. Nel senso, non mi sfugge il fatto di dover fare una detenzione nel braccio della morte per tutti questi anni.
2: Già
4: poi,
2: hai pagato?
4: Cioè, fammelo, non lo so, l'anno
1: subito. Non mi far aspettare così tanto e poi c'ho anche la condanna.
4: Però questa è una mia riflessione.
1: È
4: che
1: una
4: faccio
1: pena
4: sempre.
1: Nella pena.
3: No,
1: pena
3: tra
1: nella...
3: l'altro, poi allora a 18 anni fu lasciata fuori la sua condizione psichiatrica, che invece era effettivamente rilevante.
4: Grave, sì, esatto. Beh. Andiamo avanti, torniamo in Italia, dove fanno scalpore le frasi catturate all'interno di un'intervista della madre di Andrea Sempio, quindi siamo sul caso di Carlasco, che avrebbe detto: maledetta Chiara e muoiano i Poggi. Dalle intercettazioni emerge il clima di tensione vissuto dalla famiglia di Andrea dopo la riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Carlasco. Quindi emergono nuovi particolari.
1: Madonna, questa storia è piena di risvolti, non se ne verrà mai fuori probabilmente. Io non
4: sì,
1: lo so.
4: Ci sono dei dati che ovviamente fanno pensare anche al depistaggio. È stato richiamato il generale Garofalo, al tempo appunto a capo dei RIS, che dice invece: eravamo convinti della positività dei dati raccolti, quelli che poi incastravano Sempio, rispetto alla negatività di quelli che evidentemente adesso mettono al centro dell'attenzione Andrea Sempio.
1: Molto bene, vai, un'altra per chiudere.
4: Allora ti dico quella che potrebbe magari farci anche un po' discutere, perché è successa a Ravenna. Nella foto con i compiti inviata in chat agli studenti finiscono anche le sue parti intime. Parliamo di un docente che poi si è scusato perché, fotografando gli appunti, si è fotografato pure i genitali. L'ha inviato.
1: Ma dove li mette gli appunti, questo? No?
3: Sulle palle. Sulle palle.
4: Però per ora, insomma.
2: Cioè, poteva dire: mi sono sbagliato e ho selezionato una foto.
1: No, ma probabilmente
2: che non dovevo selezionare.
1: Probabilmente è andata così. Cioè, non è che fotografi.
2: Ma allora lo dicesse. Se uno dice: ho sbagliato e mi sono con gli appunti fotografato anche il pene.
1: Voglio sperare che abbia allegato un'altra foto in più che non c'entrava
2: anch'io
1: niente con quello, no, dai, non
2: ma se non lo ha detto, no,
4: sarebbe, un pezzetto è uscito dagli appunti, no, no, poi no, l'ha rimossa, ma come sapete ormai i ragazzi immediatamente l'hanno salvata.
1: Però occhio, perché questa storia di gente che sbaglia ad allegare le fotografie non è la prima volta che la sentiamo.
2: Vabbè, ovvio,
1: almeno
2: capitare,
1: una volta nella vita sarà capitata anche a voi, insomma,
2: certo.
1: Sempre grande attenzione, però basta una smanacciata fatta male e succede il patatrac.
2: Sì, oppure che scrivi anche in un'altra chat che il destinatario non era quello a cui hai scritto.
1: Le
2: anche
1: chat
2: quello
1: delle mamme, qualcuno ha sbagliato nelle chat delle mamme?
3: Oppure semplicemente erano appunti presi a cazzo.
1: Bene, grazie Alessio per le notizie che ci hai dato. 393-777-7172 Globo WhatsApp, che tra poco si rimette in moto, ma prima Samurai J.

0: Globo. The Morning Show on Radio
1: Globo. Questo è il Morning Show, 7.36, vai!
2: Però tutto questo è molto strano, nel 2026 esistono ecografi super potenti per Canulana Arena, sia periferica che centrale.
1: Rispetto alla questione dell'iniezione letale per la pena di morte a questa signora che doveva essere appunto giustiziata, ma la puntura non ha fatto effetto, ragazzi, non ha fatto il suo effetto, quindi adesso questa sta passando le pene dell'inferno. Però non è stata uccisa.
3: Non è stata poi formalmente giustiziata come doveva.
1: No, esatto. Ragazzi, no. Tra l'altro parlavamo anche di quella gente invece che ha il problema, no? Che non si vede la vena quando va a fare banalmente un prelievo, si ritrova sempre a dover essere così infilzato.
3: Torturato proprio,
1: come un puntaspilli, capito come? Perché c'hai ste vene che non si vedono.
4: Mia mamma torna ogni volta col braccio completamente viola.
1: Ma come mai però sta cosa, dico? Ma
4: perché non solo non si vedono, ma poi sguisciano pure. Quindi
5: come
4: non riescono?
5: Sguisciano?
4: Sì, scappano via.
1: Ma com'è possibile? Io non lo...
6: Alessio, scusa, non è che tante volte ci può fare una cortesia. Ogni tanto potresti dire: io prendo le distanze quando parlano l'arbitro.
1: Sì, per così, tanto per tu fallo.
7: L'unico modo per vendere l'elettrico è portare il diesel e la benzina a oltre 5 euro. E un tra poi ci arriveremo.
1: Beh. Mamma mia, ragazzi, vi prego no, eh. Vi prego no, eh. Invertiamo la tendenza, per favore.
8: Dice: come hai studiato per compito? Ho studiato col c***o.
1: Sul professore che sbagliando questa chat della scuola, oltre ai compiti, oltre a degli appunti, ha mandato anche la foto della parte intime.
3: Sì, l'altro si è giustificato dicendo: a casa mia fa molto caldo, quindi uso girare nudo. Ovviamente mi scuso perché non doveva accadere.
5: Vabbè, ma che gli fanno a questo professore? Adesso che fanno? Devono indagare oppure lo devono sospendere?
4: No, sarà evirato.
5: Sarà evirato.
1: Però scusa un attimo, io non ho capito. Tecnicamente, lui ha fatto la fotografia, gli appunti, e si vedeva anche.
3: Sì, se li sarà appoggiati sulle gambe, immagino.
5: Qui vado che caso, guarda.
1: Quindi non è che ha sbagliato e ha allegato anche una foto a parte.
3: No, come ti ho detto, poggiandosi i fogli sulle gambe, si è fotografato pure l'ammennicolo.
1: La foto che hai scattato, dico io, la controlli prima, no?
5: Magari ragazzi, dai, a pensar male, lo sappiamo com'è il detto, no? Dai, mi sembra chiaro.
4: La cosa strana è che se lo sai che giri per casa nudo, fai le foto degli appunti mentre sei nudo, appoggiandoteli sulle nudità, cioè ragazzi, qualcosa che non torna.
1: Comunque c'è un sacco di gente che gira per casa nuda.
4: Ma sì, ma anche io, ma non devo mandare appunti agli studenti.
5: Tu giri a casa nudo?
4: Sì.
5: Cioè completamente nudo senza mutande?
4: La mattina sì.
3: Davvero, ca? Prendo le distanze.
4: Fai bene.
1: Bravo.
4: Perché non si guarda in faccia a nessuno.
1: Cioè, che cosa ti dà il piacere di sentirti libero? Che cosa ti dà?
4: Ma no, semplicemente che mi alzo, faccio la doccia e poi, che ne so, preparo la colazione, i tramezzini da portare qui.
1: Nudo.
3: Prendo le distanze pure dal tavolo a mezzo.
1: Ma tu immagina questo che va in giro a fare i tramezzini nudo con sto coso di fuori, capito?
3: Ma
1: come?
3: Ma
1: pensa che quando magari sbaglia, sta tagliando qualcosa sul tagliere, sei rincoglionito, un po' addormentato.
4: Tu dovresti saperlo che cucino nudo.
1: No, lasciamo perdere.
5: Raga, vi prego, non regalatemi immagini che mi porterò dentro per tutta la vita. Vi
4: troppo
5: prego.
4: Tardi.
1: Una brutta immagine. Comunque, ragazzi, questa cosa, sapete che ha creato un problema proprio immobiliare intorno a casa di Gabri Venus. Le case valgono 30.000 euro in meno, hanno svalutato tutto,
5: gli hanno fatto il fossato con i coccodrilli come la tua proprietà.
1: È una cosa vergognosa, una cosa inguardabile.
9: Pronto Radio Globo?
10: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
11: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
12: su Radio Globo.
11: Radio Globo Meteo.
13: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
11: Radio Globo Meteo.
14: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
12: ci attendo un venerdì ancora con qualche nuvola qua e là nel Lazio, ma condizioni meteo più estive che autunnali, anche e soprattutto nel fine settimana, quando bene o male il sole risulterà protagonista un po' ovunque, solo qualche nuvoletta di tanto in tanto. Temperature che restano molto miti, punte massime toccano i 26 anche 27 gradi, ma forse al sole anche qualcosina in più, minime più frizzantine, a Rieti scendiamo localmente anche sotto i 10 gradi, ma lì siamo perfettamente nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
18: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto! Pollice in su per Pewex! Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: The Morning Show.
8: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Accendiamo la radio. Stazione 1.
13: Globo e radio.
12: Stazione 2.
14: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
12: Stazione 3.
15: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show.
16: Radio Globo.
17: Il Morning Show è la soluzione. Beh ragazzi, per alcune cose sì, ecco. Per esempio volete un po' di compagnia mentre andate al lavoro, noi ci siamo. Battiamo un colpo. Poi se invece volete qualcos'altro, allora rivolgetevi altrove. Non è che possiamo fare beneficenza, Anzi, spesso regaliamo anche qui e facciamo anche beneficenza. Cioè, capito come? Dillo. Adesso che ci penso. Che cavolo. Beh, una cosa invece, vi metto sull'allerta perché tra non molto ci sarà il nostro appuntamento con il disco abusivo Becky. La versione per le persone che hanno qui qualche piccolo acciacco fisico, insomma, quelli che pur avendo un'età anagrafica accettabile, quindi non stiamo parlando proprio di vecchi, però vecchi dentro, ok?
18: No,
17: vecchi...
18: no, anche fuori, questo l'altro giorno uno di 26 anni era ridotto malissimo.
17: Sì, beh, certo. Però ecco, sulla carta d'identità in teoria doveva essere fresco, sì, come una rosa, e invece no, ragazzi, non vi dico, era ridotto veramente una merdaccia. Sì. Sono cose che purtroppo la vita quotidiana ci porta a sopportare, e quindi tranno molto il disco abusivo vecchi, con naturalmente anche le richieste di musica che ha il sapore antico,
19: datata.
17: Sì.
18: Canfora,
17: molto bene, non vediamo l'ora. Sì, lacca per i capelli di nonna.
18: Sì.
17: Potrebbe essere. Dicevamo di persone che hanno problemi per fare anche un prelievo del sangue perché le vene non si vedono e quindi l'operatore non riesce, deve provare, deve fare un po' di tentativi.
20: Eccomi, io sono la prima che non ha le vene sul braccio, infatti ormai do direttamente la mano. Sono stata ricoverata una settimana in ospedale e a turno mi hanno bucato prima una mano e poi l'altra perché altrimenti avrebbero fatto tipo scolapasta sulle mie braccia.
17: Quindi l'alternativa è la mano.
18: Beh, sono più evidenti.
17: Sul polso.
18: Perché? No, proprio sul dorso.
17: Proprio sul dorso della mano?
18: Sì.
17: Io ce l'ho avute anche qua. Sì, è vero, sul dorso della mano, è vero, adesso che mi ci fai pensare. Però allora, perché non vanno diretti lì?
18: Beh, perché normalmente è più comodo sul braccio, anche per una questione gestionale.
19: Però se non lo sanno fare, devono andare sulla mano.
21: Buongiorno ragazzoni, venerdì 2 ottobre 2026,

0: 26 è già iniziato, ma veramente è iniziato da appena è finito, quindi sì, l'abbiamo fatto subito ripartire. Il professore che si è fotografato le parti intime.
1: Immaginate i studenti il giorno dopo. Ah professore, ma che cazzo di compiti ci ha mandato?
0: Compiti del cazzo. Gabri Venus invece che fa il tramezzino nudo.
1: Ah regà, ma immaginate Gabri che vi dice che volete il tramezzino.
0: Ecco perché tutti quanti no grazie ho già mangiato.
2: In questo caso si può dire che appunti del c***o.
0: Sì beh sono
3: e certo si bangiro nudo ai piscini e distanze.
0: Ma perché poi questo piacere ad andare in giro nudo dentro casa? Cioè, senti libero?
4: Sì, ma è anche una cosa abbastanza immediata, non è che ci ragioni. Ti alzi, fai la doccia e sei nudo per un po'.
5: Ah, perché quindi dormi anche nudo?
4: A volte, dipende.
5: Ma. Comunque, chi gira nudo solitamente ama farsi guardare nudo, però ci sono quelli che magari si ritrovano nudi a casa, magari camminando così per le stanze perché si sono fatti la doccia, e magari vengono beccati da quello che ti abita davanti nudo. Magari non volendo, capito?
2: Ma tu vuoi essere beccato?
5: No,
2: questo
5: però ci sono persone che magari vengono beccate, che ne so, stanno davanti alla finestra, si tolgono la maglietta, ma magari anch'io, no? Mi tolgo la maglietta e vedo che c'è uno che sta stendendo i panni fuori che mi becca, quindi situazione di estremo imbarazzo.
0: Col vicino che guarda, capito, là dalla
2: tenda.
4: Avete sentito come l'ha presa larga? Perché c'è magari qualcuno succede. C'è il sud, a Flaminia piace essere quella di quelle che passa davanti alla tendina.
5: No, per niente, guarda, non mi guardo neanche io allo specchio, lascia fare.
0: Mette disagio anche andare in giro per casa nudo da solo, cioè mi mette un po', non mi sento a mio agio.
2: Ma no Massimo, è giusto, sei normale,
0: normale.
2: Ma come si è scomodo.
0: È scomodo, bravo, è vero,
5: scomodo.
0: Hai ragione.
5: Ma scomodo essere vestiti?
2: No, scomodo essere, cioè guarda, io ammetto al massimo con le mutande, proprio al massimo.
0: Esatto, anch'io. Fino a lì sì, ok, anzi è regolare, quello è regolare. Bravo. Tutto regolare, andare in giro con le mutande, ogni tanto dare una smanacciata, quello è regolarissimo.
2: Sì.
0: Ah, c'era la TV, non dovevo fare il gesto.
4: Scusa, però meglio nudi senza smanacciata, se proprio vogliamo parlare di immagini, no?
0: No, perché
4: no, meglio un boxer che te gratti.
0: No, perché tu sei nudo e in più dai la smanacciata e poi fai il tramezzino. Grazie, scusami.
5: Comunque raga, vi posso dire una cosa, davanti a casa mia, il palazzo davanti, c'è uno che evidentemente ama farsi guardare, perché lui vive con le mutande, quei boxer però stretti, no? Stretch.
4: Sì. E quindi anche guardona, attenzione.
5: No, non guardona, lo guardo per forza perché comunque i palazzi sono vicini.
4: E poi gira.
5: E lui pranzo, colazione, cena,
0: certo,
5: è lì.
4: Quindi tutto il giorno
5: in
4: lo guardi.
5: Mutande, tutto il giorno si fa vedere.
4: E tu stai tutto il giorno in finestra.
5: Ma io gli vorrei dire qualcosa, cioè gli vorrei dire scusami, anche all'ora di cena, se io ho ospiti magari che sono sul terrazzo a mangiare, potresti evitare di andare in giro con le mutande stretch?
0: Quello però risponde, ma io sto a casa mia, faccio quello che mi pare, scusami, guarda tu da un'altra parte.
5: Potrebbe rispondere così, ma è giusto secondo te rispondere in questa maniera?
0: Sì.
5: Cioè, ma no, dai, ma vestiti per cortesia.
0: No, però è scomodo, effettivamente io lo trovo scomodo, cioè trovo molto più scomodo stare nudo che in mutande.
1: Certo, uno se connette alle 7:30 di mattina, la prima cosa che si deve immaginare è Gabri nudo girando per casa, cambio stazione.
0: Chiediamo scusa per questa brutta immagine.
6: Non è che tenete compagnia, voi togliete proprio la depressione. Flaminia, scusa, dove abiti?
5: Non posso dirtelo.
0: Però come butta l'occhio,
5: Ma che butta l'occhio?
4: E anche se lo fa buttare l'occhio.
0: Sozzona. Sono le 7:52, tra poco il traffic.

0: Mac and Cremont su Globo.
1: This is the morning show on Radio Globo.
0: Niente, stamattina ragazzi è roba da nudisti, gente che va in giro nuda, gente che cammina in casa nuda, ma finché lo fai in casa tua pure, no? Però
2: sul terrazzo poi c'è il rispetto per quello che sta sul terrazzo a fianco.
3: Vabbè, ma il tuo vicino non sta nudo, sta in boxer.
2: Sì, ma è brutto da vedere, Gabri, che ti devo dire, è proprio brutto.
0: Ma no, in boxer anch'io esco sul terrazzo di casa.
2: Massimo, puoi uscire un attimo se devi prendere una cosa dallo stendino, se vuoi prendere una boccata d'aria, quello che ti pare, ma questo ci gode proprio a stare in mutande davanti a noi che pranziamo o ceniamo.
0: Che bello, ragazzi!
2: Dai, è terribile.
0: Mentre si lo massaggia, capito come? Che bello, ragazzi!
4: Ma se a colazione stai a fare il morning show di Radio Globo, come fai a saperlo? Metti pure la telecamera che registra.
2: sabato e domenica
0: lei sta là e aspetta questo vicino. Come mai oggi Giorgio ancora non è uscito?
5: Questa è una stacanovista della mutanda.
2: Ragazzi, ma guardate che ogni giorno con Pietro ormai è diventata una barzelletta. Dai il buongiorno al mutanda, perché è mutanda ormai.
6: Poi dice: le donne rompono i coglioni. Affami, quello sta a mutande, mica sta nudo.
2: Brutto! Fosse uno bello, un bel vedere, anche pure
5: discrimini,
2: pure.
5: Però
2: no,
5: discrimini.
2: Neanche quello, neanche il bello. Però se
7: Gabri, devo fare una festa, che mi mandi un po' dei tramezzini con due pizzette per favore.
8: Il morning show è l'unico programma che ti fa passare la depressione, che ti fa venire.
0: Incredibile.
9: Ciao, io sono quello che esce in mutande sul balcone. Ma gli potete dire a famiglia, per favore, di starsene un attimo buona, perché ogni volta che esco sta sempre lì appizzata a guardarmi. Guarda che te vedo lo stesso,
0: Ma mutande si può fare, scusa, mutande che c'è di diverso mutande e costume? Non c'è niente di diverso.
2: Sì, perché il costume almeno è a pantaloncino come le vecchie mutande, quelle a camicia. Invece quello c'ha le mutande stretch, poi con la panza pure arroventata sopra, non è un bel vedere, non è rispettoso.
0: Quello sta a casa sua, vestito tra l'altro, quindi coperto, e non può mettersi come vuole lui perché c'ha la panza, adesso c'è
5: arroventata.
0: La facci solo se sei esteticamente carino, mi dispiace. Ti rendi conto come siamo messi?
2: Ma scusa,
3: ma neanche ti avessi fatto l'elicottero.
2: Ma
3: cioè,
2: ragazzi,
3: in mutande.
2: Ma una persona decorosa che rispetta gli altri, se si accorge che davanti al tuo terrazzo ci sono c'è una famiglia che sta mangiando, magari dice: mi dispiace, sono in mutande, sono uscito un attimo, rientro e mi vesto.
0: Ma dove? Ma quando mai? Ma non esiste questa cosa, quello sta a casa sua ed è coperto.
2: Ma lo state facendo apposta per fare show, ragazzi? Ma veramente pensate che sia giusto che questo,
0: certo,
2: in mutande?
0: Assolutamente sì.
2: Viva in mutande davanti a me che
5: ma scusa,
2: mangio.
5: Limita le tue cene in terrazzo, limitale.
0: Assolutamente sì.
3: Credo che abbia ragione che ci sia una questione di pubblico decoro. Un condominio, mi stai a 10 metri davanti, poi sta tutto
2: Gabri,
3: il giorno in mutande.
2: Devi continuare.
0: Ma io sto come mi pare.
2: Prego,
0: ma
3: sì, scusa, continuo lo show. Devi fare anche l'elicottero, amico mio.
0: Ma io a casa mia sto come mi pare. Anzi, sai che ti dico? L'amministratore dovrebbe addebitare proprio sul condominio. Ti dovrebbe mettere sta spesa. È una cosa in più, capisci?
2: Pure
0: che ti
2: a
0: voglio...
2: me.
0: Sì, certo.
10: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
0: Andiamo a sentire qual è la situazione del traffico.
11: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in entrata a Roma e sul raccordo anulare, in particolare rallentamenti e code in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Un incidente rallenta il traffico sulla via Nomentana in prossimità di via Quinto Tosatti. Code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est in direzione della città. Per queste ed altre notizie roma.luceverde.it.
12: Ma che stamattina sono partiti ormoni? Devo prendere il fazzoletto?
1: The Morning Show Globo WhatsApp 393-777-7172 Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back. Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
14: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenota il tuo tavolo.
15: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 €. Stendino Mamesona Lumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 €.
16: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
17: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
16: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
17: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
18: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
19: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
20: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
22: The Morning Show, sponsored
23: by MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
25: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
26: Solo le migliori in FM,
27: streaming,
26: DAB
27: e sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
0: Si riparte per altre 2 ore con il Morning Show. Una buona giornata e buon inizio di

0: Dico, e i vecchi ci sono?
1: Disco abusivo on Radio Globo.
0: Disco abusivo vecchi. Il venerdì ormai lo stiamo dedicando a questa categoria, i granny, che tra l'altro oggi stiamo anche celebrando perché è la festa dei nonni, no? Quindi non sono anagraficamente dei nonni, però lo sono per come si sentono, no? Per come sono dentro e per tutti gli acciacchi che poi ci raccontano e che dichiarano prima della richiesta, perché è obbligatorio prima fare un elenco delle patologie, dei piccoli problemi fisici e poi richiedere una canzone che sia adeguata, quindi una canzone al sapor di naftalina.
2: Noi abbiamo questa nuova generazione di granny under 30, sì. Incredibile.
0: Sì, siamo vecchi sempre prima, sì, è incredibile, sì. Ma vero. Beh ragazzi, speriamo che ci sia una bella sequenza anche oggi. Vogliamo cominciare? Dai, vai. Partiamo con la prima.
3: Buongiorno Radio Globo, con la prostatite ipertrofica e contro l'asse emorroidale, no! Vorrei sentire Adriano Celentano, no! In pregherò.
4: Pregherò.
2: Ci credo.

0: siamo sicuri che è lui?
1: A me non sembra lui.
0: Ecco, è un duetto.
2: Non puoi vedere.
0: Sei forte.
1: Ma proprio lui.

0: naturalmente la versione vecchia. Avanti il prossimo.
1: Qui Matteo, 34 anni, vecchio dentro, patologia colite cronica. Bene. Propongo per un disco vecchio, per fare pace con tutti, dei Boston, More Than a Feeling.

0: 393 777 7172.
1: Buongiorno ragazzi, sono Massimo D'Anzio, sono asmatico e ce la faccio respirare, vorrei sentire la canzone e boh, la canto pure. È ora di respirare un po' d'aria.

0: E su questa copertina un maglione che sa di naftalina.
1: Sì, sì, anche di lacca per i capelli, perché guarda lì che fratta.
2: Bucato dagli acari.
3: Io dormo sul
0: suo. È con forfora, cioè quella è forfora.
4: È il colore del tuo giacchetto di oggi.
0: Esatto.
3: Come batte il suo cuore. La gente sogna quest'ora.
1: Una botta di energia prima di entrare al lavoro.

0: Penso sempre a quello che accende la radio così, no? Distrattamente, che mettiamo su Radio Globo, ah, voglio proprio sentire un po' di tunz tunz tunz stamattina. Eccolo là, e poi becca questo. Dare i pugni, capito? Ma non ha sintonizzato bene.
1: Ciao Radio Globo, sono Alessandro, 35 anni ma percepiti 72, nervo sciatico e cervicale che mi si portano via, di coppla quando mi siedo e niente, perché sono vecchio. Vorrei sentire La canzone del sole di Battisti.
0: Beh.

0: sembra di essere intorno a un falò d'estate sulla spiaggia qua.
1: Avete notato che tutti quelli che scrivono 800 miliardi di problemi di salute sono tutti maschi?
0: Sì, con una moglie a casa, però vorrei sottolineare.
2: Carco, l'ho acceso Radio Globo e poi ho cambiato stazione perché dico vaffanculo, quando so su pensavo che era un'altra stazione, invece la canzone era la devo io, ma che è stamattina, dai un po'.
3: Ciao, sono Giampiero da Roma, soffro di dolore cronico alle ginocchia e infiammazione e vorrei ascoltare la canzone di Sergio Endrigo, Teresa, bella, e dedicarla a mia madre che si chiama Maria.

0: visto quando c'hai la foto di sì, la foto fatta tanti anni prima, molto bella, però la vediamo solo noi, in radio non la vedono, ragazzi.
1: Buongiorno ragazzi, sono Fabiana, ho appena ritirato le analisi ieri e sono a quanto pare una delle poche persone dove ha molto bassi i trigliceridi. Dai. E questa cosa mi porta a dei disturbi, avendo anche anemia, ferro basso, eccetera eccetera. In tutto ciò chiedo l'IU degli alunni del sole.
2: Avrei provato a perderti

0: strato mediterraneo.
1: È meravigliosa.
2: Troppa intenzione.
1: Grandissimo arrangiamento del mitico Giampiero Reverberi, questo.
2: Non ti perdo se mi stringi le mani, non ti ascolto se mi chiedi domani.
1: Che meraviglia! Dalla canzone del sole agli alunni del sole. Ma, questa è classe, ragazzi, non so. Che link.
3: Ciao Radio Globo, io ho 37 anni, una spondiloartrite assiale autoimmune e una sindrome ovarica metabolica poliendocrina. E vorrei ascoltare Marina di Rocco Granata.
1: No,

0: ancora 393 777 7172.
1: Ciao, mi chiamo Flavio, ho la rantolite seborroica e pure un po' di sciatica e la gastroenterite. Però la rantolite è quella che a me porta più problemi. E vorrei sentire il cielo nella stanza.

0: Radio Globo, sono Alessandra, siete pessimi e vi blocco.
1: Senti che meraviglia.
2: Ragazzi, mi pare di stare in macchina con mio suocero e c'ha Globo Vintage perenne, fissa, sintonizzata.
1: Per lei Porsche.
3: Grazie ragazzi per queste canzoni, le ho messe a palla sul Lungotevere con tutti i finestri.

0: chiudere. Come faccio io adesso? Porca miseria.
1: Tanto lo farai.
0: No. Mettiamone un'altra, dai, mettiamone un'altra. Raccomando, però una cosa veloce.
2: Buongiorno, sono Vanessa, ho 54 anni e all'età di 43 anni sono andata in menopausa. Sì. A 47 anni sono stata operata di cataratta all'occhio sinistro.
0: Vabbè, però.
2: Dimenticavo che sono insulino resistente e ipotiroidea.
0: Va bene così.
2: Ho un'artrosi polidistrettuale, ovviamente che è degenerativa.
0: Può bastare.
2: All'usce valgo, di cui quella destra è peggiore, e se proprio poco lo tocco vedo l'universo va bene, con tutte le stelle e il firmamento.
0: Può bastare.
2: Ho un hernia del disco che mi sono tolta.
0: Può bastare, cioè non è che dovete per forza.

0: basta dirle tutte, bastano due o tre.
1: Stai
0: non.
1: E attenta, quindi sto attenta a far sì che di non essere operata un'altra volta, le mie ernie passano per la cervicale.
0: Abbiamo capito, non c'è. Può bastare.
1: Corpo. Andiamo al pezzo forte che no, è la parte alta.
2: No,
1: non bisogna vaccinare. No. E

0: quello che vi chiedo di canzone proprio per
1: vi prego, cioè, non si può fare una cosa così. Allora dovete essere un pochino, però pochino,
0: ma delle ischemie
1: cerebrali. Può bastare così, un pochino anche più anche un po' più sintetici, capito? Ma la butto là, per carità. Adesso
2: io sono un po' preoccupato per lei.
0: Quindi, come si suol dire,
1: va bene così, va bene così. Sono le 8 e 18 minuti. Beh, grande successo per questo disco. Adesso ditemi che non sentite nelle narici il sapore di muffa proprio. Non c'è muffa? Io sento muffa, ragazzi. Acari e muffa sento.
2: Anche un po' di tallonite.
1: Mamma mia,
0: Ma questa accedesse all'eutanasia? È l'unica spiaggia che gli è rimasta.
3: Oh, butta da cecchio.
4: Questa si cercasse una casa vicino a Villa San Pietro.
5: Oh, ma fermatela questa, ma che sta scherzando?
6: Ma Vanessa, buttate nell'umido.
7: Ma questa chi è? La Salvini delle malattie.
8: Fatemi capire, all'ultima che avete mandato in pratica gli manca la prostatite perché ci ha avute tutte.
9: Ma la signora deambula o sta in carrozzella?
10: Ma questa è Flaminia, dai Flaminia, dillo che tu vuoi. Morning
11: Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
12: Buongiorno!
11: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: Grazie all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, gli stabilimenti di Ostia potranno rimanere aperti anche oltre la tradizionale stagione balneare. Gli operatori possono richiedere via PEC l'autorizzazione indicando il proprio programma delle iniziative e delle attività di ristorazione. Iscrizioni ancora aperte per la Longevity Run che si terrà il 17 ottobre a Roma nell'ambito della mezza maratona, una manifestazione che attraversa il cuore della capitale e che ancora una volta porterà migliaia di partecipanti a correre tra la storia, la cultura e le bellezze di una città unica al mondo. Info su romahalfmarathon.it. Domenica Villa Panfili torna all'iniziativa Il canile va in città, promossa da Roma Capitale per favorire le adozioni dei cani ospiti nelle strutture di Muratella e Ponte Marconi. Appuntamento alle 16:30 all'ingresso di Largo 3 Giugno 1849, dove si potranno incontrare i cani in cerca di adozione. Info su comune.roma.it.
11: Wait for me. I'll be back.
15: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
16: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
17: Scopri di più su concessionariafiori.it.
18: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
10: Todis, buongiorno convenienza. Convenienza.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
11: The Morning Show,
6: sponsored by
1: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
2: Sentiti dei speaker radiofonici, ma voi ne fate vedere la pelle dei dino argentino.
11: This is the Morning Show on Radio Globo.
1: Con la pelle d'oca al altro che di Dino, ragazzi. Nel morning show di Radio Globo riprendiamo dopo questa simpaticissima e meravigliosa edizione del disco Abusivo Vecchi, che necessariamente ritornerà la prossima settimana, anche perché la Globo WhatsApp sta esplodendo. Questo sai che significa? Che stanno tutti acciaccati, ragazzi.
0: Sì. Perché sono tutti vecchi.
1: Tutti vecchi, tutti vecchi.
5: Volevo comunicarvi che ho messo adesso il catetere perché mi siete a far piscio sotto. Io non so fare, ragazzi. Siete troppo forti.
1: Che bello, dai.
5: Il mio male che ha ascoltato, dice, mi ha detto, avete visto? Quelli malati sono tutti quanti gli uomini, questa fa un plane.
1: Eh beh sì, insomma, abbiamo sentito che l'ultima non se la passa proprio benissimo. Bene, non se la passa bene nemmeno il cardinale Simoni. Allora, che cosa è successo al cardinale Simoni? Alessio, ci vuoi raccontare?
12: Sì, ha subito un furto, che è una cosa che può capitare a tutti, ma quando capita a lui, che nel momento appunto in cui sono entrati i ladri, tra l'altro abbattendo il muro di casa sua, quindi non proprio una cosa fatta, no, con i guanti bianchi, lui si trovava a Londra ad officiare ad alcuni eventi e cerimonie. I ladri sono entrati in casa bel belli e gli hanno sottratto un bottino di 30.000 euro oltre alla carta di soggiorno, quindi pure quella è, certo, è un bel danno. 30.000 euro tra contanti e oggetti di valore.
1: Carta del soggiorno o di soggiorno? Perché, cioè, togliere adesso la carta dei muri, sinceramente, non è la carta del soggiorno.
12: No,
1: la carta di soggiorno. Perché il cardinale c'ha bisogno della carta di soggiorno? Vabbè, no, per circolare nello Stato italiano, magari sì, naturalmente. Beh, chi è che non ha 30.000 euro in contanti dentro casa?
0: Infatti, non mi stupisce.
12: Messi lì in un cassetto.
0: Ma sì, certo.
1: Chiunque, cioè, ragazzi, è il minimo. Cioè, metti che c'è un imprevisto, dici, lascio qualcosina a casa, perché se succede qualcosa comunque due spicci ce l'ho.
0: Ma sì,
1: no?
0: Quegli spicci che ti servono per il caffè, per le cose urgenti.
1: Chiaro. No, ecco, ci sono queste situazioni dove in casa naturalmente ci sono delle cose di valore, però ecco, 30.000 euro in contanti, ma va bene che adesso insomma c'è questa tendenza a dire i soldi li metto sotto al materasso.
12: È tornata, sì, però
1: metto
12: insomma
1: sotto al materasso e li tengo lì perché sono più sicuri che in banca, e in banca c'è l'inflazione che se li mangia, le spese, questo e quell'altro. E però, ragazzi, 30.000
12: no, poi sai una cosa, non è la prima volta che sentiamo di furti a, non lo so, calciatori, sai quella cosa che quando sanno che giocano
1: gli orologi
12: però lì con un orologio fai 250.000 euro, però certo, è un orologio, certo, contanti non ne trovano evidentemente, no?
1: I ladri naturalmente hanno sempre più facilità ad entrare dentro casa, perché abbiamo visto insomma se ne sentono di ogni, quindi anche con i sistemi di telecamere, di sicurezza. Poi ci sono quelli magari un po' più seri che forse ti difendono anche un po' meglio, però anche con grate, porte blindate, alla fine se vuoi vogliono entrare in qualche modo entrano,
0: e
1: no?
0: Qui hanno sfondato il muro proprio.
12: Eh sì, sapendo però che lui non c'era, è evidente.
20: Sì, i soliti ignoti proprio.
1: Sì, sì, i soliti ignoti con capannelle e tutto quanto. Però ecco, entrano dentro casa, che cosa ti portano via? Se sei un calciatore lì fai bottino pieno.
12: Sì.
1: Però dai, entrano dentro casa, che cosa ti possono portare
12: via? Il televisore,
1: via? La
12: non
1: TV,
12: so,
1: che cosa, il divano,
0: PC.
1: Che cosa mi puoi portare via?
0: Sì,
12: esatto.
0: Le cose che possono prendere in velocità, queste cose tecnologiche.
20: A me sono entrati, ma hanno lasciato 20 euro sul tavolo con un bigliettino scritto facci sapere se hai bisogno di qualcosa.
0: Vabbè, no, comunque orologi e gioielli.
1: Ragazzi, abbiamo sentito che si sono attaccati a qualunque cosa, abbiamo sentito anche di storie di quelli che si sono fatti la cena, hanno mangiato e se ne sono andati perché non trovando niente hanno mangiato i wurstel nel frigo.
20: Sempre capannelle.
1: Però ecco, entrano dentro casa di uno che non è il cardinal Simoni, mi chiedo che cosa si portano via. La TV, ok, è anche ingombrante da portare via, non è che è così facile.
20: Tutto.
12: Ecco, ma questo però lo chiedo io pure a voi, perché è una mia domanda. Ormai esistono solo ladri che pedinano e quindi vanno a colpo sicuro laddove sanno di appunto trovare ciccia, oppure si entra ancora così a caso nelle
0: secondo
12: case?
0: Secondo me sanno dove andare, perché da me infatti ci vengono mai.
1: No, magari ecco, studiano un po' prima la situazione. Vi ricordate tutto quel codice che c'era sui citofoni, no? Sulle porte degli appartamenti, dove
12: le tacche.
1: Sì, attraverso questo codice si poteva capire se quella famiglia c'era, se non c'era, se c'era un cane, insomma, questa cosa abbastanza risaputa. Però vi hanno fatto piangere, sono entrati dentro casa vostra, vi hanno fatto piangere, perché che cosa vi hanno portato via? Anche se non ti portano via niente, è sempre uno shock, cioè comunque qualcuno che ti entra dentro casa, che viola la proprietà privata, cioè ti farebbe stare male, no? È una cosa
20: a me
1: che
20: hanno
1: ti
20: fatto
1: lascia.
20: Piangere. Adesso, a parte gli scherzi, ero ancora all'Infernetto, sarà stato una ventina d'anni fa, e fu proprio un dispetto. Io ti dico che so anche chi è stato, ma non ho potuto fare nulla.
1: La mia?
20: Esatto. La cosa più pesante è tutti gli hard disk. Quindi io mi sono ritrovato a ripartire da zero col lavoro, e erano tanti hard disk, perché avevo lo studio a casa, lo studio di registrazione. Fu una mazzata tremenda, ho arrancato per settimane, sì, però, al di là del valore.
1: Però vedi, ecco, tu magari in quel periodo lavoravi a casa, insomma avevi un'organizzazione con tutta la strumentazione, però se entri in un appartamento normale, ripeto, al di là del, che ne so, ci puoi avere il quadro più o meno buono, il televisore più o meno buono, lo stereo più o meno buono, però insomma...
20: Ma sai, non è secondo me soltanto ragionarla in termini di valore, perché per esempio portarono via il piumino degli occhiali da sole, cioè tutte cose che comunque sì, non sono migliaia di euro, però messe tutte insieme...
1: Piumino, ragazzi, cioè a parte che si attaccano al piumino, porca miseria, stai messo proprio male.
20: Sì, addirittura felpe.
1: Addirittura le felpe.
20: Sì, poi lo sai bene che io non è che faccia sto shopping, quindi era proprio...
0: Ma la cosa peggiore è che se ti portano via qualcosa che, a cui tu sei legato sentimentalmente, qualcosa che abbia un valore
1: quello
0: oltre quello economico.
1: Quello sì, c'è il valore sentimentale, ma te l'ho detto, anche se non ti portano via niente, cioè comunque sentimentalmente sapere che qualcuno ti è entrato dentro casa è una violazione che ti lascerà...
20: Terribile.
1: Fa male.
3: Io attualmente in contanti a casa c'ho 3 monete da 5 centesimi, 1 da 10, 1 pesos e 3 banconote del Monopoli.
1: Però attenzione, ragazzi, adesso insomma qua ci scherziamo, però la tendenza è quella di mettere i soldi dentro casa e non metterli più in banca, può succedere qualunque cosa in banca. Quindi è una tendenza che effettivamente,
20: soprattutto la tendenza è che quando risparmi hai 3 monete da 5 centesimi e 1 peso, ormai il nostro risparmio più o meno è quello.
1: Non è che vai con 1 peso a comprare le cose.
21: Ah, senti sta cosa dei 30.000 euro del cardinale, mi è venuta voglia di donare l'8 per 1000 alla chiesa.
1: No, che poi tra l'altro è stato rialzato di nuovo lo stipendio proprio da Papa Leone. Vi ricordate che prima del Covid
12: era stato tolto il 10% degli emolumenti,
1: e invece adesso è stato reinserito, quindi insomma
12: per la benzina, per mettere benzina.
1: Ma non è vero, non è per la benzina, anche perché loro poi la fanno al Vaticano, costa,
12: appunto, 1,6 ce l'ha.
1: 1,6?
12: 1,6 al Vaticano, sì.
1: Che vanno portato via a casa, ragazzi, insomma, entrano e oltre alla dignità, che cosa ti portano via?
22: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Furto che c'è stato in casa del Cardinal Simoni. Sono stati portati via 30.000 euro, ragazzi. Chi è che non ha 30.000 euro in casa? Ma scherziamo, dai, per qualsiasi emergenza, ma anche solo per pagare le pizze che ti portano a domicilio, no?
2: La mancetta.
1: Per dare la mancia. Il Cardinale, niente, purtroppo oggi butta giù qualche santo, mi sa, perché insomma 30.000 euro in meno. Ci stavamo chiedendo, entrano dentro casa, che cosa ti portano via? Naturalmente non è che ognuno di noi ha 30.000 euro dentro casa, no? Poi ci possono essere le cose sicuramente che a cui hai un legame affettivo, quelle ti possono far piangere, però a livello di materiale, boh, a meno che non sei in Cardinale pure te. Manuel, ciao, buongiorno!
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Allora, tu sei un ladro d'appartamenti, giusto?
3: Sì.
4: Okay. E rivenditore.
3: No, io conosco la Lagnina, un mercatino dove ci fanno anche, cioè parecchie volte vengono i vigili, fanno sgombrare, però comunque li fanno sgombrare e poi dopo mezz'ora ristanno là.
1: Sì.
3: Dove strano. Vendono di tutto, da borracce usate, scarpe usate, piatti, di tutto. Quindi secondo me quelle sono tutte cose rubate.
4: Senti, ma per caso c'era anche il piumino di Gabri? Non so, l'hai visto?
3: Guarda, ci stanno anche i piumini, quindi può essere.
1: Quindi aspetta, però questa è un'idea che ti sei fatto tu o è risaputa questa cosa e sono tutte cose rubate?
3: Vabbè, non è un'idea che c'hanno tutti, perché i piatti usati li vanno a prendere.
4: Ma non credo solo ad Anagnina, comunque si sa che ci sono tanti altri posti.
3: Io conosco quello perché lavoro lì, quindi sto quasi tutti i giorni in via stazione.
1: Quindi aspetta, ha detto anche borracce, vuol dire che quando entro dentro casa proprio tabula rasa, qualsiasi cosa, a questo punto
3: di tutto,
1: no?
3: Cioè, di tutto,
1: se
3: sì.
1: Se quella è rifurtiva, allora si attaccano veramente a qualunque cosa.
4: Ma ti è mai venuta la voglia di comprare qualcosa?
3: No, ma c'è pure gente che la compra, io non so come fanno,
4: È quello, sì.
3: E poi mi è successo anche a me mi hanno rubato dentro casa una ventina di anni fa, pure a me, oltre vabbè all'oro e poi mio padre è cacciatore, quindi pure fucili, cose, ma pure i vestiti.
2: Sì. Però. Ma si attaccano a tutto, a parte le scarpe da scoglio di Flaminia. Però
1: si attaccano a tutto. Ha sentito lui che si sono attaccati addirittura all'alloro. Ha detto
5: sì.
1: Una pianta d'alloro. Va bene, vai, andiamo col prossimo.
4: Amelia,
1: buongiorno.
6: Buongiorno a tutti voi.
1: Vai, Amelia.
6: Io l'esperienza purtroppo negativa è stata che era proprio in procinto del Natale e ci hanno sfondato grata e finestra, quindi vi lascio immaginare poi trovare un fabbro sotto il Natale che potesse risistemarci la grata, ma l'abbiamo trovato.
1: Vabbè, ma lì a quel punto in te frega tanto, già hanno rubato tutto, quindi puoi lasciare pure aperto, no?
5: Open space.
1: Chi se ne frega?
6: Oramai.
1: Immagino.
6: Però più che altro la paura è stata che io rientravo a casa e loro erano ancora lì, quindi lo spavento, ecco, io ancora oggi a raccontarlo tremo, perché appena entro trovo tutto buio, ma dietro la porta c'erano delle casse d'acqua e io ho detto forse mio marito mi sta facendo uno scherzo, non lo so. Lo provo a chiamare a buio, Massimo, dico scusami, ma tu sei a casa? No, io sono ancora al lavoro. E mentre gli parlavo vedo delle sagome.
1: Cioè loro erano dentro quando tu sei entrato?
6: Erano ancora dentro. La paura è che uno dice, cavolo, e se questi scellerati tipo fossero stati armati? E nello spavento pure loro, perché va la stavese sorragazzini, e quindi uno piglia, cioè potrebbe anche colpire, però fatto sta, una volta che erano usciti e avevo capito che non era uno scherzo di mio marito, tanto questi ormai avevo ben compreso che fossero ladri, sono andata a controllare i nostri bimbi.
1: Ma scusa un secondo, perché tu che hai fatto? Quando hai visto che erano lì dentro, tu che hai fatto? Cioè te ne sei andata, che hai fatto?
6: No, in realtà dovevo fare questo, però sono rimasta all'immobile nel salone, e la camera da letto è più avanti, ovviamente a fine del corridoio, e quindi io da lì che ho visto queste sagome che uscivano, perché anche nel buio però vedevo che la finestra era aperta.
1: E loro non si sono accorti di te?
6: Beh, hanno sentito che io ho girato la chiave e che chiamavo mio marito, quindi loro provavano in punta di piede ad andare via. Io avrei voluto accendere la luce, però ho detto meglio di no forse.
1: Scusa, che hai detto dei bimbi prima? Che cosa hai detto?
6: I bimbi pelosi.
1: Ah, i cani, no, pensavo ci fossero dentro i figli, dico, ma porca miseria.
6: No, sono tre gatti, in realtà due tigri e una pantera, si può dire.
1: Ok, e non hanno fatto nulla agli animali?
6: No, infatti per fortuna, perché io pure quello ho pensato, perché a volte ho sentito storie
4: terribili,
6: che hanno maltrattato gli animali anche a dispetto. Quindi no, loro per fortuna erano lì tranquilli.
1: Senti Amelia, puoi quantificare cosa, cioè il valore, insomma, quanto ammonta il danno?
6: Sui 1500, sì, perché più che altro era oro che io.
0: Pure i cancelletti, però quelli poi sono un costo.
1: Sono
0: tanti.
6: Ecco, bravo, aggiungiamoci pure, io non ci avevo mai pensato.
0: Facciamo il conto bene.
6: Euro per sistemare la serratura della grata, poi rimontare la grata. Allora sì, iniziamo a salire.
1: Ma adesso che cosa hai fatto? Hai messo un impianto d'allarme?
6: Sì, adesso abbiamo l'allarme, però devo dire che ormai tanto sono venuti di nuovo intorno al nostro quartiere, ma io ho detto ormai ci hanno tolto tutto.
1: Quindi è inutile che veniamo pure noi col fiorino.
6: No, infatti ragazzi, volevo avvisarvi per questo, vi ho chiamato appunto.
1: Va bene, per fortuna, ecco, insomma, no, però ecco, è stato rischiosissimo entrare e trovare loro, quello è stato un rischio gigantesco, perché non sai mai come possono reagire.
6: Quella è stata la parte sicuramente peggiore, sì.
1: Per fortuna è andata bene. Vai. Ciao Amelia, ciao.
5: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: The Morning Show,
8: sponsored by MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Verso le 8, anzi verso le 9, ormai 8:44, quindi tra non molto avremo anche l'ennesimo aggiornamento sulla situazione del traffico. Intanto la situazione di chi purtroppo ha pianto scoprendo i ladri in casa e con anche qualche danno, non solo economico, ma proprio anche danni, cioè a livello umorale, no? Ti cambia veramente la giornata, ma non solo, ti cambia anche il resto della vita, perché poi sei sempre col pensiero, sì. Cavolo.
2: A me mi hanno rubato le piante sul balcone, su tutto due balconi.
1: Le piante sul balcone, ragazzi, rendete conto? Oggi c'è che si attaccano un po' a tutte, e si attaccassero pure. Ecco, vabbè. Allora, Silvia, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao Silvia, ma ci stai ancora sotto? Infatti l'ho detto,
3: no.
1: Ti cambia l'umore, ti cambia.
3: No, diciamo che la storia è un po' particolare, nel senso che sono venuti anni fa a casa mia, fuori Roma, però comunque una zona abbastanza abitata, e sono venuti a rubare, e però per quanto gli abbiamo fatto pena, sopra le scale ci hanno lasciato 10 euro.
1: Ma no, non ci credo.
4: Silvia, gli sono caduti. Non gli avete fatto pena.
1: No, dai.
3: Abbiamo fatto pena, mentre invece a casa del mio fidanzato, che però è molto più esterna, diciamo molto più periferica, isolata.
5: Ti hanno lasciato la fattura?
3: No, più che altro sono andati, cioè hanno rubato un po' di tutto, perché tanto era disabitata come casa, quindi una volta andavano e rubavano una cosa, una volta un'altra, eccetera. Alla fine, dato che non c'era niente da più da rubare, hanno soltanto rotto e spaccato tutti i piatti, i bicchieri, eccetera. E però sono riusciti a rubare, cioè si sono attaccati addirittura a termosifoni e caldaia, tra l'altro non funzionante.
1: Ma scusa, allora nell'altra casa dove vi hanno lasciato i 10 euro nemmeno i termosifoni, cioè possibile che non c'era
3: nulla,
1: niente
3: nulla
1: da rubare? Magari era un ladro un po' più cioè pretenzioso.
3: È probabile, perché diciamo non c'avevamo neanche niente, quindi.
5: Ma ragazzi,
3: niente,
5: termosifoni è un furto impegnativo, cioè.
3: Infatti si sono messi proprio con la scala e con, cioè non sono riusciti a entrare dalla porta principale perché era blindata, quindi si sono messi sulla scala, tra l'altro sopra un garage, quindi in pendenza, per arrivare sopra al tetto, entrare dalla finestra. Hanno preso questi termosifoni al piano di sopra con la caldaia, però saranno stati poi disturbati, non lo so, e ci hanno lasciato tutta la scala, che è di quelle buone, grosse, doppio ferro, insomma, così.
1: Però questa è nuova, questa è nuova. Questa io dei termosifoni non l'avevo mai sentita, caldaia e termosifoni non ci avevo mai pensato, sinceramente.
5: Ma caldaia ancora, ma cioè l'elemento di un termosifone costa 20 euro a pezzo, e gli lasci lì la scala super professionale,
3: per il
5: sei andato
3: ferro.
1: Probabilmente sì, magari per il ferro, non lo so, adesso non ho idea, però è impegnativo, cioè è ingombrante anche da portare via, non è proprio semplicissimo, capito?
3: E infatti ci hanno lasciato sia la scala che le corde buone.
4: E intanto stavano là indisturbati, comunque la casa era disabitata, isolata, e quindi hanno fatto un po'. Come bancomat,
6: razzia,
4: la vostra casa.
5: Poi il giorno dopo ha suonato l'idraulico, che serve qualcosa, così per caso.
1: Va bene.
7: A me sono entrati una quindicina d'anni fa, oro di comunione, di battesimo, e hanno trovato i biglietti di Violetta dei miei figli, ma hanno lasciati sul tavolo.
1: Ah, Eri, si sono commossi, almeno là, insomma.
8: A me mi sono imboccati i ladri dentro casa, mi hanno levato tutti i regali del matrimonio, quindi tazzine, pentole, mixer per cucinare, e mi hanno lasciato a casa, che stava appoggiato sul divano, un computer portatile da 1800 euro. Che furbizia!
1: Forse magari se lo saranno dimenticato, dai, non ci
9: A me circa 20 anni fa mi sono entrati dentro casa e hanno portato via la PSP dei miei figli. La cosa brutta è che in casa c'eravamo anche noi, è stato uno shock terribile.
1: Ecco, questa è la cosa brutta, quando ti entrano in casa e tu sei in casa, magari usando anche gli spray, no? Non è la prima

0: Sara. The Morning Show
1: su Radio Globo.
2: Ecco il sebaieie della mattinata su Radio Globo. 8:51, tra pochissimo il traffico, veloci. Mazza la gente, ragazzi, che ha subito furti in casa, è una cosa. Poi dici, metti l'allarme, metti quello, basta, non basta. Ce l'avevi tu l'allarme, Andrea?
3: Io no, purtroppo. Buongiorno, ragazzi.
2: Errore pessimo.
3: No, niente. Niente allarme, purtroppo.
2: Niente allarme.
3: Ma la cosa che è che mi hanno rubato in un'ora. C'era ancora il coprifuoco. Parliamo di post-Covid.
2: Sì.
3: Uscito alle 9 di sera per andare a prendere un caffè a casa di mio suocero. Rientrato alle 10. Salgo le scale, porta aperta, panico, gli dico alla mia compagna: scendi immediatamente e chiama la polizia, i carabinieri, quello che vuoi. Entro dentro e non c'era un televisore, non c'erano due. Tutta la roba buttata per l'aria da vestire, non c'erano due o tre giacchetti miei, un orologio della
4: però
3: mia compagna.
4: Però c'era il coprifuoco, questi te l'ha mandati Conte, lo dico, ovvio.
3: Sì.
2: Io me li sto immaginando invece con l'autocertificazione a girare i ladri.
4: Noi possiamo.
2: C'era l'auto. Va bene, vai Cristian, buongiorno anche a te.
5: Buongiorno a tutti, ragazzi.
2: Ciao Cristian, che è successo?
5: Beh, nel lontano 2000 e perciò parliamo di 26 anni fa.
2: Sì.
5: Ci incontriamo io in ferie, un caro mio amico in ferie, gli dico: ti vengo a trovare, ci facciamo una bella colazione insieme. Perfetto, vado lì, lo chiamo verso le 9 di mattina, facciamo una colazione, due chiacchiere, quello quant'altro. Quando sto verso le 11:30 mi dice: ma dai, sali a casa, se mangiamo una cosa da me fra un po', se fanno altre due chiacchiere, quello e quell'altro.
2: Bene.
5: Entriamo e troviamo un individuo scalzo nel piano del salone che, approfittando che aveva lasciato le finestre aperte, si era arrampicato dal tubo del gas.
2: Mamma.
5: Beh, poraccio, mi dispiace da una parte, però purtroppo l'abbiamo denudato praticamente per vedere che non aveva rubato nulla. E poi, come sei salito, sei sceso, ma senza tubo.
2: No, dalla finestra!
4: No, no, dai!
2: Che piano?
5: Primo piano del condominio.
6: Ah, vabbè, dai, allora sì, a 3 metri.
4: Una gamba, dai, ha fatto una gamba.
2: Vabbè, immagino, insomma, sia andato un po' claudicante, no?
5: No, diciamo che era già claudicante prima.
2: Ecco.
7: Ma perché stava scalzo questo?
2: Vabbè, per non fare rumore. No, per non fare rumore.
7: Bravo,
2: forse.
7: Per la presa, forse, perché si arrampicava sul tubo per fare presa.
2: Ma che ne so io. Però mi sa, secondo me ha cambiato lavoro. Io credo che abbia cambiato
5: lavoro. Io, il mio amico ha detto: ma chiamiamo le guardie. O io ho detto: ormai non le chiamiamo più perché ci andiamo di mezzo noi.
6: Ruggero Docet.
2: Direi di sciarposto in camera lui.
6: Sì.
2: Va bene, molto bene, direi. Traffic news.
8: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a €4,99 e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da 1 chilo a €2,99. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Radio Globo, Traffic News.
2: Torniamo a sentire qual è la situazione del traffico.
10: Rallentamenti e code sul raccordo in carreggiata interna tra le uscite Cassia e Salaria e proseguendo tra la Bufalotta e la Nomentana. Più avanti altri rallentamenti tra Casilina e Ardeatina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Pontina e proseguendo tra Prenestina e Tiburtina. Code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale in direzione della città. Sulla stessa tangenziale rallentamenti e code da Nomentana a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico. Alle 9 presso l'Altare della Patria in programma una cerimonia con deposizione di una colonna d'alloro e quindi possibili rallentamenti. Per tutto il resto roma.luceverde.it.
11: Cammini scalzo per non far rumore.

0: Radio Globo.
1: Promotion. L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale pensato per tutta la famiglia, servizi digitali per ordinare in modo semplice e veloce, giochi per i più piccoli e feste di compleanno. E non solo, nel locale saranno attivi anche il servizio Mac Delivery per avere il tuo menù direttamente a casa e Mac Caffè per una pausa golosa in qualsiasi momento della giornata. Non perdere l'appuntamento, McDonald's in Via della Pisana 473 ti aspetta l'8 ottobre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno, il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: The Morning Show,
10: sponsored by MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: Ancora un'ora da passare insieme in questo venerdì 2 ottobre. Buongiorno.

0: appoggiandoci al buon Alessio, però io direi di completare l'opera adesso invece appoggiandoci alla redazione.
1: Coi professionisti.
0: Andiamo subito a sentire che cosa ci dicono. Queste sono le notizie di questa giornata.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con gli esteri. Politica. Trump cambia il nome dell'Iran in America Orientale e dichiara: non c'è nessun bombardamento, sono lavori di ristrutturazione interna. Politica. Salvini a Cadoneghe. Politica. Salvini nel Padovano. Troppe cittadinanze senza controlli. Ora basta. Proponiamo test obbligatori. Sentiamo la sua idea di test dal nostro inviato Ennio Moncato.
3: Una semplice lista di domande per appurare la candidabilità dell'immigrato alla cittadinanza. Se la nazionale perde è colpa dell'allenatore, dell'arbitro o del campo. Se il tassista dice il POS oggi non prende è credibile. Se parcheggia in doppia fila ma rimane dentro la macchina è parcheggiato. Se chiama un idraulico che dice passo in mattinata di quale giorno intende? Se il preventivo è di 800 euro quanto viene alla fine? Lei vive in Italia da 20 anni, lavora, paga le tasse e non ha mai avuto problemi con la legge, ci sa spiegare il perché? Se sua madre le dice mangia che sei sciupato può dimostrare di aver
2: tecnologia. L'intelligenza artificiale entra nei McDonald's americani ma ne esce dopo 5 giorni con le transaminasi incasinate. Spettacolo. Brad Pitt risponde alle insinuazioni fatte nel morning show di Radio Globo che lo vedevano espletare i bisogni fisiologici nel letto coniugale. L'attore: ho smesso di provare a vedere se il bagno era libero quando ho perso il conto delle adozioni. E anche per oggi è tutto. Una buona giornata.
4: Ciao, ciao. The Morning Show.

0: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Beh, il sole ragazzi, è tutto da verificare tra l'altro in questo weekend, perché non sappiamo, io non ho guardato le previsioni del tempo.
3: Sarà bello, deve essere bello per forza.
2: Sei sicura di quello che dici?
3: Ma certo,
2: hai controllato?
3: Sì.
2: Non ti avventurare in cose che non
3: ma
2: sai.
3: Ma l'ho visto nelle applicazioni.
4: Ecco, ci mancava solo lei all'elenco specialisti improvvisati del clima, cappelli di questa ceppa. Non ti accontenti di perderti i bambini che ti vengono affidati dalle mamme e di parcheggiare la macchina rigandone tre e scalfendo marciapiedi. Devi anche dire castronerie sul cielo.
2: Vabbè,
4: ma tu lo sai cosa è una trasformazione adiabatica?
2: No,
4: e se anche lo sapessi, saresti in grado di spiegarlo in meno di 42 minuti?
2: No.
4: Allora fai un piacere all'universo. Sparisci. Cappello.
1: The Morning Show on Radio Globo.
3: Vado.
2: Flaminia di questa ceppa.
3: Vado.
2: Ma dico, io te l'ho detto, non ti avventurare però in previsioni e cose che non sai.
5: Non si può più parlare del meteo.
2: No,
3: ma
2: si può
3: infatti,
2: più dire niente.
3: Ma me ne vado a fare la manicure. No, ciao, no. Ciao.
2: Tra l'altro sarebbe la cosa migliore che hai fatto da questa mattina. Cioè, diciamolo. Le 9:07 minuti, ragazzi. Beh, c'è un'altra notizia che riguarda la storia di questo santone, no? Che
4: sì.
2: È stato arrestato. Però io non ho seguito bene la vicenda. Siccome ogni tanto sento qualcuno che si incastra con un santone.
5: Eh sì.
2: Questa volta, insomma, questo era uno di quelli che poi approfittava, no? Anche delle donne. Si parla di violenze sessuali,
4: sì,
2: no?
4: Sì, violenze sessuali, manipolazione, maltrattamenti in famiglia, addirittura riduzione in schiavitù, perché il sistema è un po' sempre lo stesso. Tra l'altro è la dinamica attraverso cui lavorano i manipolatori, non per forza quelli professionisti come il signore, anche quelli che incontriamo nella vita di tutti i giorni, tendono a distaccarti dai tuoi affetti, dalla tua famiglia, dalle amicizie, dai compagni. Questo isolamento ti consente di vivere approvvigionandoti solo alle parole di chi ti sta davanti, e spesso sono dei truffatori che usano la loro capacità per anche approfittare psicologicamente, sessualmente, economicamente.
2: Sì. Scusa un attimo, cioè questo aveva praticamente, che ne so, inventato una sorta di religione? Era
4: no, lui diceva che attraverso dei metodi, lo yoga ad esempio, ma tutte pratiche che non hanno nulla a che vedere poi col risultato che ti prometteva,
2: okay,
4: riuscivi ad ottenere la calma, il relax, ma anche la guarigione da alcune patologie e da alcuni problemi. Non era niente vero.
2: Insomma, poi è andata a finire come è andata a finire, quindi immagino che effettivamente, insomma, non c'era niente di tutto quello che lui promettesse.
4: No.
2: Beh, però questi santoni girano, sai qual è? Magari ti beccano in un momento di fragilità.
5: Certo.
2: Tu stai passando un periodaccio e purtroppo quando stai passando quel periodo di difficoltà tendi a credere a qualunque cosa, quindi questi sono molto bravi a beccarti in quelle situazioni e a farti credere determinate cose. Certo, poi quando vedi però che insomma ha poco a che fare quello che ti stanno chiedendo con quello che ti dovrebbero insomma in qualche modo dare, forse lì dovresti, però sei già preso,
4: sei già nel vortice.
5: Non solo
4: sì,
5: ma poi la cosa grave è che se anche una parte di te si rende conto che c'è qualcosa che non va, hai necessità di rimanere appigliato a quella realtà e quindi sei comunque incastrato.
3: E poi spesso il livello culturale di queste persone che finiscono nella rete di questi santoni è molto basso. Ricordiamoci anche Vanna Marchi e Stefania Nobile, che hanno fatto la stessa cosa a tutte queste persone che erano fragili sia dal punto di vista
2: fragili.
3: Psicologico che culturale.
2: Sì, assolutamente, quando sei fragile è normale che cerchi un appiglio, no? E cerchi quello più facile, e quando trovi qualcuno che magari ti dice dall'altra parte con me risolverai tutti i problemi, allora ti ci affidi totalmente.
5: Però
2: il problema,
5: sai, di base in quel contesto c'è proprio un match tra ignoranza e truffa, perché quella è proprio truffa.
3: Sì.
5: Qui invece ci sono spesso anche persone che hanno una preparazione,
4: guarda,
5: culturale anche.
4: Ce ne sono, e la fragilità purtroppo a volte si svincola anche dalla cultura e dalla formazione, perché sei fragile e basta, è un momento proprio che non riesci a controllare quelle fragilità.
2: Io non so se qualcuno che magari ci sta ascoltando ha vissuto questo periodo e si è affidato a una persona, magari poi uscendone fuori, per carità, magari si è reso conto dell'incantesimo che stava subendo e ne è uscito fuori, perché se hai la forza e ti accorgi prima riesci bene o male in qualche modo a tirarti fuori dall'impiccio. Oppure se ci sei cascato con tutte le scarpe e ti sei fatto coinvolgere, magari anche rovinando dei rapporti familiari.
4: Spesso capita.
2: Perché, sai, ci sono poi le persone che ti sono intorno e che ti vogliono bene, che magari vedono questo tuo cambiamento e te lo dicono, però tu sei talmente preso da quest'altra figura e quindi tendi a credere soprattutto più a lui che a quelli che ti vogliono bene veramente.
4: Però quando io ho sentito anche le famiglie delle persone coinvolte, spesso ti dicono noi la vedevamo felice.
2: Sai, ci sono poi le persone che ti sono intorno e che ti vogliono bene, che magari vedono questo tuo cambiamento e te lo dicono, però tu sei talmente preso da quest'altra figura e quindi tendi a credere soprattutto più a lui che a quelli che ti vogliono bene veramente.
4: Però quando io ho sentito anche le famiglie delle persone coinvolte, spesso ti dicono

0: abbiamo detto anche l'altro giorno quando abbiamo avuto l'organizzatore al l'organizzatore sì. Ma anche l'editore l'editore per favore beso, vabbè comunque lo abbiamo detto lo abbiamo detto e il comune ha dato la sala per un premio, non sapeva nulla del premio, adesso però
1: tra l'altro bravo
0: adesso però io non so se magari quello che è successo qui ha, ha smosso qualcosa, però sembrerebbe che ci sia un nuovo regolamento.
1: No, c'è, l'ho letto ieri e si invita appunto a una maggiore, una stretta sui controlli proprio per affittare tutte le sale del Campidoglio. Fatalità.
0: Cioè, adesso, adesso vogliono sapere magari prima quello che succederà.
1: Bravissimo.
0: Forse avrebbero dovuto farlo anche un po'.
1: Chi sbaglia.
0: È un'idea. Vabbè, però insomma, magari adesso non ci vogliamo prendere il merito. Però quello che è successo qui forse magari ha smosso qualcosa. Premio la cultura!

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Fate i Sig Sig, bimbi, mi raccomando, che è importante. Così entrate dopo e vi ascoltate Radio Globo.
2: Ma va bene anche Sob Sob?
1: Sob Sob no, non credo.
2: Solo Sig Sig.
3: Senti, va bene tutto a patto che non sia danzetteria di Madonna.
1: No, sì, no, è anche Piccolo Gianni però, Piccolo Gianni pure, scusate, permettetemi, è una cosa mia, fastidio mio personale. Dai, sono le 9:16, ecco, vi stavamo raccontando un po' la vicenda.

0: di questo santone che è stato arrestato, insomma, approfittava della fragilità di alcune persone, in maniera particolare donne, delle quali abusava anche sessualmente, no?
1: Sì, sì.
0: Ci siamo chiesti, chissà se c'è qualcuno che si è ritrovato in una situazione analoga, magari un momento di difficoltà, trovi la persona che pensi alla quale ti puoi appoggiare.
1: Sì, che risponda alle tue necessità del momento.
0: Però
1: poi
0: purtroppo è soltanto un'illusione, perché poi sì, scopri gli artalini e qua nessuno ha i superpoteri. Rita, ciao, buongiorno, benvenuta a Radio Globo.
2: Buongiorno.
0: Ciao Rita.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao. Senti,
2: ciao.
0: Tu mi sembra di aver capito che hai una storia simile alle spalle, che non riguarda però direttamente te, vero?
2: Esattamente, esattamente, sì, io sono presidente di un'associazione che tutela i familiari delle vittime delle sette e ho dato vita appunto a questa associazione in memoria di mia sorella morta a 40 anni per un melanoma causato da un neo tolto senza esame istologico né anestesia sul tavolo della cucina di un centro olistico in Liguria.
3: No.
2: Alla presenza del guru di questa realtà che la procura di Genova ha definito essere una psicosetta.
0: Mamma
2: mia. Mia sorella era intelligente, brillante, ricca di talenti, laureata. Abbiamo un po' la convinzione, no, che in queste realtà possano finirci solo persone fragili o sciocche o sprovvedute. Invece, come dicevate prima, il momento di fatica, la fragilità, la viviamo tutti, e se in quel momento noi incontriamo che ci promette risposte facili, ci affidiamo. Non perché siamo stupidi, sciocchi o sprovveduti,
0: certo,
2: ma perché vogliamo,
0: Rita,
2: tornare a stare bene.
0: Ti faccio
2: bene
0: questa domanda, ma vi eravate allontanate con tua sorella? Cioè, voi non vi ha raccontato quello che stava vivendo e quindi non siete riusciti a intervenire, oppure non ha proprio voluto sentirne?
2: Allora, lei ha frequentato questo posto, questo centro olistico che si presentava come un centro polifunzionale, un agriturismo, questo anche è importante. Togliamoci dalla mente che le sette siano composte da persone incappucciate vestite di nero,
3: certo,
2: che è un messaggio che deve passare.
3: Brava.
2: Quindi è entrata in questo posto per risolvere dei problemi di coppia, ce l'aveva assolutamente detto, io l'ho anche frequentato questo posto. Ho stretto la mano ai soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria e sapevo quello che lei ci raccontava, molte cose non ce le diceva, non ci ha raccontato dei suoi dolori, ne parlava solo ai soggetti coinvolti, poi appunto.
1: Ecco Rita, io dicevo prima, poi tu ovviamente puoi smentirmi, però le famiglie a volte vedono le persone, i familiari, i parenti che poi frequentano questi centri realmente più felici di prima, no? Di prima della frequentazione, quindi a volte uno sta pure più tranquillo.
2: Insomma, io tranquilla non lo sono mai stata in questi 12 anni, è una felicità apparente, se
1: sì,
2: si
1: certo
2: guarda veramente negli occhi il proprio caro lo si vede cambiato, negli atteggiamenti, nel modo di rapportarsi con gli altri, nel modo di vestire, nel modo di mangiare, si allontana tantissimo dai vecchi amici e dalla famiglia, quindi
0: è
2: una felicità assolutamente apparente, ti portano a credere che solo lì dentro risolverai i tuoi problemi,
1: certo,
2: quindi tu credi di essere felice, ma in realtà non lo stai assolutamente, stai perdendo la tua identità.
0: Rita, ti chiedo un'altra cosa, si sono approfittati anche economicamente? Cioè è successo?
2: Assolutamente sì, dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che mia sorella avrebbe donato, lo metto fra virgolette, a questo posto circa 120.000 euro.
3: No.
2: Donato, perché ti portano a credere che se tu non versi, non credi nel progetto, quindi non riuscirai a risolvere i tuoi problemi. E quindi quello che è accaduto nella realtà appunto che avete citato ieri è un copione che si ripete in ogni contesto del genere. Io come presidente dell'associazione ricevo segnalazioni quasi quotidiane di un fenomeno diffusissimo, e fino a quando non vi sarà una legge che vada a tutelare chi cade vittima di manipolazione mentale sarà difficile.
1: Questo è un passaggio fondamentale che nel nostro paese si fatica a riconoscere questo tipo di anche di capo di imputazione. Ecco, mi dici, esatto, non c'è, non esiste, e a che punto siete a livello processuale?
2: Allora sì, sono stati 6 anni lunghi, dolorosi, faticosi, che hanno visto una soluzione dopo l'altra. Sia
1: assoluzione?
2: Che erano stati richiesti 16 anni per il guru per omicidio volontario, violenza sessuale, maltrattamenti, circonvenzione di incapace. 14 anni per il medico che ha operato mia sorella, sempre per omicidio volontario, e 10 anni per la psicologa che per la procura rappresenta l'intervento, sempre per volontario. Tutti assolti, ve la faccio brevissima, dal punto di vista penale finalmente nel febbraio di quest'anno, gennaio di quest'anno è stata riconosciuta la responsabilità civile del medico, quindi partirà un processo per un risarcimento civile che non, ovviamente,
0: certo,
2: tengo a sottolineare, non mi importa, non mi interessa,
1: chiaro,
2: però perlomeno perlomeno qualcuno ha finalmente detto che mia sorella non voleva morire.
0: Rendiamoci conto, è stata operata su un tavolo qualsiasi, con nessun requisito, cioè il tavolo di una cucina senza nessun requisito per poter operare. È una cosa veramente incredibile, e speriamo che si faccia giustizia, come ci stai raccontando.
3: Ma quindi questi sono stati assolti, ma questi farabutti continuano a fare quello che stavano facendo?
2: Il centro aperto, perché appunto le assoluzioni hanno permesso loro di continuare ad operare.
4: Quindi mi vengo a pensare che sanno anche perfettamente come muoversi.
2: Più forti di prima, assolutamente. Anzi, forti delle assoluzioni. Assolutamente sì.
0: Ti chiedo un'ultima cosa: che cosa promettevano in questo centro? Perché tu hai detto mia sorella è entrata lì per dei problemi di coppia, però poi per da lì a farsi operare, che cosa promettevano? Cioè, diverse cose.
2: Crescita personale, l'illuminazione, detto in parole povere, riassumendo, l'illuminazione: se starai con noi ti libererai da tutti i bisogni che noi poveri umani abbiamo.
3: Sei
2: quindi
3: proprio
2: non avrai
3: inerme
2: bisogno
3: davanti a una situazione del genere, anche perché mi verrebbe in mente a me ogni giorno di andare lì davanti in questo centro, di fare dei sit-in e di cercare di convincere le persone che gli stanno dando dei soldi e di fargli presente della storia che è successa, ma poi alla fine se lo fai parsi anche dalla parte del torto, perché loro sono stati assolti, quindi tu non puoi fare nulla.
2: È complicato, assolutamente complicato, quindi ripeto, in mancanza di una legge, quello che adesso ci tutela e ci protegge è davvero parlare del fenomeno, aiutare le persone, io giro le scuole, i ragazzi.
1: Ecco,
2: appunto,
1: dici il nome dell'associazione,
2: Sì, su Instagram, proprio perché mi potete contattare, chiedere aiuto e... per come posso.
0: Speriamo di averla messa la pulce nell'orecchio a qualcuno che magari stava pensando a qualcosa di strano. Grazie per aver condiviso con noi questo racconto. Ciao, ciao Rita, ciao.
5: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Allora ragazze, ok il creme Sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
7: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
8: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
11: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big. Become Big.
15: The Morning Show.
16: Sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: C'è una radio fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Siamo tutti rimasti un po' senza parole, no? Dal racconto di Rita, questa vicenda che ha riguardato sua sorella, che ci ha raccontato qua al Morning Show di Radio Globo, di essere stata, diciamo, catturata da una di queste sette, dove, insomma, oltre a togliergli i soldi, purtroppo gli hanno tolto anche la vita, perché è stata operata a un tumore della pelle su un tavolo di una cucina, senza nessuna preparazione.
4: Sì, senza il successivo esame istologico, e quindi probabilmente aveva metastasi che non sono state viste.
3: Con quell'esito che, insomma, ormai abbiamo detto, purtroppo ci ha perso anche la vita. Ecco, questo perché? Perché è proprio notizia di queste ultime ore di questo santone che è stato arrestato, che approfittava anche sessualmente di alcune donne che si sono affidate a lui, no? A questa
5: setta. Infatti la domanda è proprio questa: cosa faranno a questo santone 59enne che è stato arrestato proprio ieri? Cosa gli faranno? Quanto starà in carcere?
3: Che cosa faranno? Beh, se ci dobbiamo basare sulla storia che ci ha raccontato Rita, che io adesso vi ho riassunto, sembrerebbe che siano stati tutti assolti quelli che riguardano questa vicenda.
6: Sì, quindi ogni caso è a sé.
3: Voglio sperare che vada diversamente.
6: Non si reiteri nell'errore. Ecco.
3: Speriamo, dai.
7: Io molto tempo fa mi sono affidata ai Scientology. Niente, meno male che comunque sono riuscita ad andare via.
3: Ok, però perché sei riuscita ad andare via? Ti sei accorta di qualcosa? Cioè, vai un po' più nel dettaglio, no? Per farci capire come mai hai fatto questa marcia indietro, interessante.
4: E poi ho letto di storie di persone che hanno avuto proprio difficoltà a uscirne, quindi sì, è interessante capire.
3: Sì, come ha fatto.
8: Da sta chiamata ho capito due cose: uno, sei una grande; due, la legge italiana ancora una volta fa schifo.
3: Beh, ragazzi, poi ci sono le dinamiche processuali, che vai a capire lì che cosa è successo. Naturalmente noi adesso abbiamo riassunto la storia in pochissimi minuti.
9: Lo dico con grande amarezza: in questi casi uno deve andare là e spezzargli le gambe. Questa gente non merita di stare in libertà, perché è gente pericolosa.
3: Questo è quello che viene da fare, però poi purtroppo non si può.
10: Santone fra qualche anno gli daranno il premio internazionale alla cultura, 71
3: prego, basta.
6: Non ti

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Beh, poker face, che è quell'espressione che si utilizza per chi ha quello sguardo che è impenetrabile, capito? Che non lascia trasparire niente. Il giocatore di poker, per esempio, che non deve far trasparire emozioni in quel momento.
2: Kill che te fotte.
1: Brava, diglielo. È proprio così, la traduzione. Se tu vuoi avere poker face, kill che te fotte.
3: Scritto così.
1: Sotto c'è scritto così. Buongiorno, quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. Bene, dai, chiudiamo questa parentesi sul Santone che ci ha fatto venire i brividi anche troppo. Invece ne aprirei un'altra e la rubrica adesso si chiama La battuta fuori luogo.
3: Siamo degli specialisti.
1: Attenzione, momento della battuta fuori luogo. Indovinate un po' chi vince questa settimana? Giancarlo Magalli.
3: Eccolo.
1: È con noi Giancarlo Magalli.
2: Ne ha dette poche nella vita, eh?
1: Sì, è vero, ogni tanto se ne esce con qualcuno.
2: Mamma mia.
1: È vero, è vero, è vero. Questa volta però in una trasmissione televisiva dove c'era una persona che stava parlando dei problemi di peso, insomma, no?
2: La volta buona della Balivo, questa.
1: È la volta buona che lo mandano a casa, guarda come va a finire. Allora, che cosa è successo? È successo che c'era questa persona che stava raccontando di questo suo problema, quindi di obesità,
2: sì,
1: che ha cercato di combattere anche perdendo peso con delle diete, no?
2: Anche, sì, tutti come no, sana alimentazione.
1: Ok, e quindi raccontando anche dei problemi a livello psicologico. Cioè, purtroppo chi, insomma, poi ha qualche chilo in più, magari questo avveniva soprattutto qualche anno fa, adesso magari qualcuno si controlla, però viene bullizzato.
2: Chi sì, è? Sì.
1: Le battute, ah, il ciccione, ah, palla di... Cosa che facciamo anche noi qua dentro regolarmente, insomma, no?
2: Ovvio,
1: con queste battute da bassa lega proprio.
3: Con amore.
1: No, adesso scherzi a parte.
2: No, però lui parlava proprio, questo ragazzo stava proprio parlando del perché anche è diventato così grasso, perché comunque doveva badare alla mamma che aveva una malattia,
1: sì,
2: quindi rimaneva chiuso in casa.
1: Chiaro.
2: E parlava anche delle battute del bullismo che gli veniva fatto da quando era ragazzo.
1: È vero, proprio in quel momento Magalli ha sentito il bisogno di fare... Ha sentito il bisogno di fare questa battuta. Sentiamo,
4: sulla bilancia hanno scritto uno alla volta, per piacere.
1: Perché la gamba del cielo.
5: Ma Giancarlo ha fatto una battuta, abbiamo sorriso, siamo tutti adulti, ma pensate a fare battute quando si è piccoli.
4: Ma io sono un ex ciccione, quindi me le posso fare battute.
5: Ma infatti lui ha sorriso, però così non deve essere.
4: Ne hanno fatte tante a me.
5: Non deve essere facile sopportare le battute. Va bene poi le battute, ma quando poi si passano le offese deve essere terribile.
6: No, ma secondo me non va bene neanche le battute, nel senso che perché se una persona è cicciona, allora come si passa questo messaggio che la battuta ci può stare.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Ragazzi, una cappa di gelo si è creata in quello studio.
2: L'ultimo ragazzo che abbiamo sentito parlare era proprio il ragazzo in sovrappeso che raccontava la sua storia.
1: Porca miseria, ragazzi.
2: Seduti sul divanetto uno accanto all'altro.
1: E vabbè, gli è scappata la frizione.
3: No, era uno solo.
2: Dai!
1: Non ne veniamo fuori così, Non ne veniamo fuori così. Ragazzi, insomma, Magalli gli è scivolata la frizione e quindi ha fatto quella battuta, ha detto sulla bilancia quando saliva c'era scritto per favore uno per volta, se non si fosse capita. Però a proposito di battute fuori luogo, me ne è venuta a mente in un'altra trasmissione televisiva. Cioè, forse questa è peggio, però.
3: Vediamo se è quella che ho in mente anche
1: vediamo.
3: Io.
1: Ve la faccio sentire, Milo Infante.
7: Lei ha un coltello bilama in cucina?
8: Sì.
7: Ah, sì, e lo usa per
8: uccidere mia moglie.
7: Brutta battuta, posso dire che veramente.
8: Certo, no, lo utilizzo.
7: Stiamo parlando di un femminicidio, lei fa una battuta del genere.
0: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
1: Si stava parlando di femminicidio, lui ha sentito l'esigenza invece di fare questa battuta.
3: È questa, la peggiore è questa. In assoluto.
1: Ragazzi, non è possibile, non è possibile.
9: Hai visto come poi si sbrigava a rispondere seriamente alla domanda, cioè per quale motivo utilizzava il coltello?
1: Io ragazzi, però ce n'è un'altra che voglio segnalare.
2: Ancora?
1: Sì, però questa è successa qua in questo programma.
2: Dai.
1: Volete sentire
2: Dai.
1: Di che cosa si tratta?
2: Sì.
1: È il racconto di una nostra ascoltatrice. Sentiamola.
2: No.
10: ho preso in braccio una nana e pensando che fosse una bambina. E aveva la mia età.
2: Ma che c'entra?
1: Beh, non c'entra con
2: quella
1: la memoria, però non è male, eh.
11: 50 anni.
2: Dai ragazzi.
1: È bella, eh? Penso.
11: Andiamo avanti, ti prego.
0: Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
12: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. In questo fine di settimana clima mite piacevole sul Lazio per la presenza dell'alta pressione, con temperature in questo pomeriggio che oscilleranno tra i 25 e i 28 gradi. Il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Anche nel weekend situazione bene o male stabile, basso rischio di temporali. Questa figura anticiclonica ci accompagnerà anche sabato e domenica, sempre con clima mite di giorno, le temperature che andranno anche oltre i 25 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Radio Globo.
14: Promotion. Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
19: Iperceramica.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: A Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
23: Dolcetto scherzetto.
22: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: The Morning Show. Sponsored by
24: MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: on Radio Globo.
1: Ma perché parte sempre il pecorino sardo in questo momento?
2: Bella, non è possibile,
3: no. Ma quello vanno a far biglietto d'aereo, paga per due.
1: Dai, adesso non cominciamo, ma l'abbiamo appena detto. Già ci ha pensato Magali a creare la cappa del gelo, ragazzi, con una battuta fuori luogo.
4: No, raga, che cazzo. Se avete ritirato fuori, io quando questo che stava qua a puntata, io sono stata lì di mezza giornata per questa danana. No.
5: Oh, mi sto sentendo male, mi sto sentendo male.
1: Ma è stato un incidente quello.
6: Che devi fare?
7: Comunque capita veramente, a una mia amica in banca, entrando in banca, quelle porte, quelle girevoli, la voce sintetizzata le ha detto: per cortesia, entrare uno per volta.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
1: Vabbè, perché quella va, capito, con il sensore, quindi non si accorge, non può pensare che magari possa una persona pesare. Non lo so come vengono tarate,
8: sì,
1: ragazzi, non come vengono tarate.
8: Sì. È stata sgarbata, però.
1: Vabbè, comunque bullizzata dalla voce elettronica, ragazzi, ce ne vuole.
8: Mamma mia, ce ne vuole.
1: Siamo arrivati alle 9:44 minuti. Attenzione, perché adesso invece vi diamo una lista. Quanto ci piacciono le liste a noi?
8: Molto.
1: Allora, un chilo di pane,
2: ma
1: farina,
2: non quella lista.
1: C'avevo questa sotto
8: metti
1: mano.
8: Pure lo yogurt che è finito.
1: Metto anche lo yogurt che è finito. Allora, qual è la lista che diamo, Flami? Attenzione,
8: la lista delle migliori serie TV degli ultimi 25 anni.
1: Bene.
8: Si avvicina il fine settimana, è venerdì, quindi magari qualcuno vuole vedersi una serie che non sia uscita appena adesso, ma si vuole rispolverare e tirare fuori qualcosa di vecchio, ma
9: i recuperi.
8: Ma figo, quindi
1: vai a recupero.
8: Ve la dico. Allora, questa è una classifica che è stata stilata dal New York Times. Oltre 500 tra registi, attori e produttori hanno votato le 100 serie più belle e influenti del XXI secolo. Allora, ovviamente non ve le do tutte.
1: Dacci magari le prime 10.
8: Velocemente le prime 10. Al decimo posto troviamo Atlanta. Questa è una serie televisiva statunitense per gli amanti della musica, perché parla di due cugini che cercano di farsi strana nella scena rap di Atlanta, proprio la città degli Stati Uniti. Al nono posto troviamo Curb Your Enthusiasm. Per chi ama serie leggere e divertenti, c'è Larry David, che non so se vi ricordate, il protagonista del film di Woody Allen, Basta che funzioni. Molto divertente, tratta la vita quotidiana di uno sceneggiatore, produttore televisivo semipensionato a Los Angeles.
1: Saranno anche le migliori, però, signori,
9: per ora
1: io non ho mai sentito
9: nominare. Non le conosciamo.
1: Ma forse magari hanno avuto grande successo in America, qua un po' meno.
8: Beh, Atlanta no, anche da noi ha avuto tanto successo, di qualche anno fa. Ottava posizione, 30 Rock, è una serie televisiva che ora si trova su Netflix, se volete, porta lo spettatore dietro le quinte del The Girly Show, che è un immaginario programma comico dal vivo, quindi anche questa è molto divertente.
1: Ma anche questa proprio mi manca.
8: Non la conosci?
1: Beh, no, mi manca. Vai.
8: Vabbè, però noi non è che ne vediamo così tante, non avendo tempo di vedere le serie, quindi è normale.
1: Guarda,
8: che non lo
1: conosciamo.
8: Anche
1: di là in redazione mi dice Fede che stanno facendo le scommesse, però finora hanno perso tutti, cioè stanno tutti sotto, capito come?
8: Ho capito, che vi devo dire, vedetele così non saranno più sconosciute. Settima posizione, VIP, vicepresidente incompetente, la storia della vicepresidente degli Stati Uniti.
10: No, io
1: manca.
8: Neanche questa.
10: No,
8: vabbè, raga, però se siete ignoranti non è colpa mia.
1: Vabbè,
8: sesta posizione, Game of Thrones, il trono di Spagna. Mamma mia, comunque quanto siete banali. Ma volete andare oltre il vostro orticello e cercare di conoscere qualcosa
10: esiste
8: di nuovo che non avete visto? Allora,
1: Game of Thrones.
8: Vabbè, non vi dico neanche di cosa parla, perché la conoscete.
1: Questa la conosciamo.
10: Sì.
1: Comunque è una di quelle cose terribili, che è una cosa indegna,
8: inguardabile.
1: È una serie di quelle, invece di grandissimo successo, che ha appassionato un sacco di persone, però questa sì, insomma, è famosa e la conosciamo.
8: Su 100, insomma, al sesto posto ci sta. Quinto posto, questa neanche conoscete, si chiama Fleabag, è la serie che segue la vita di una giovane donna senza nome a Londra, intenta gestire una caffetteria in crisi e a sopravvivere a un profondo senso di colpa legato alla morte della sua migliore amica. Quindi questa è molto interiore,
1: molto
8: interiore,
1: sì, talmente interiore che proprio
10: e poi
1: la digerisci male.
8: Quarta posizione, Succession, al centro della storia c'è la famiglia Roy e parla ovviamente di chi raccoglierà l'eredità del padre Rick. ricchissimo.
1: Bene.
8: Terza posizione, questa dovete conoscere per forza, se no vedo una capocciata.
1: Vediamo, vediamo.
8: Mad Men.
1: No.
8: Ma neanche questa?
1: No, no, ci manca.
8: Vabbè, Mad no. Men, ragazzi.
1: Mad Men, voi la conoscete? Non ti sento, Fede.
2: Mad Men Walking?
8: No. Mad Men.
1: Okay. No, Mad Men.
8: Uffici delle grandi agenzie pubblicitarie e si raccontano i profondi cambiamenti sociali e culturali che attraversano l'America in quel decennio. Seconda posizione, The Wire, celebre serie televisiva statunitense. Ho detto celebre, quindi fate finta di conoscerla.
1: Certo.
8: Ambientata a Baltimora, che racconta in modo crudo e realistico il rapporto tra la società americana e il crimine e il traffico di droga. Prima posizione.
2: Come non conoscerla?
8: Spero siate contenti.
1: Ma aspetta, prima posizione dobbiamo per forza conoscerla, per forza. Dai, vai, sentiamo.
8: Breaking Bad.
1: Oh, questa mette d'accordo tutti.
8: Mette d'accordo tutti, vi piace, parla di droga, di metanfetamine, quindi siete contenti. Le altre sono troppo psicologiche, interiori e non vi interessano.
1: Bene, ok. Allora, grazie a Flaminia che ci ha dato questa lista che, insomma, ecco, ci potrà cambiare il weekend, però
8: perché
1: mi sa
8: no?
1: che andremo a farci tutti una passeggiata al mare, eh?
8: No.
1: Sì. Credo di sì. Oh, ragazzi, su 10 io 2 ne
2: io
1: ho sentite nominare.
9: Io ne ho vista e conosco solo una, Breaking Bad, che tra l'altro c'ha 20 anni.
8: Vabbè, il Trono di Spade, non la conosci?
9: Ma, no, ho sentito dire.
8: Sentito solo
1: per sentito nominare.

0: su Radio Globo. Dance, dance, dance. Sì, titola così, ragazzi. 9:52 nella mattinata di Radio Globo. C'è ancora per qualche secondo il Morning Show.
1: Chiamalo 06 892 8996.
2: The Morning Show on Radio Globo.
0: Allora, non avete scuse, sapete che cosa fare questo fine settimana. Tutti davanti alla TV a guardare le serie televisive che Flaminia ci ha appena elencato. Dai, vai.
3: Ho sempre detto che gli americani capiscono Friends e Big Bang Theory e basta.
0: Ah beh, secondo lui mancavano queste, però no, Friends forse non ci siamo.
4: È più vecchia.
0: Eh sì, va indietro ancora di più.
5: Ma dove l'ha presa sta lista? Ma è del mestiere questa?
0: Ma no, non è del mestiere.
6: Io
0: del
6: sono una regista di serie televisive, raga.
7: Ma di che volevo parlare, raga? Primo posto Breaking Bad, secondo Lost e terzo Prison Break.
0: Oddio, Lost, raga. Non mi nominate Lost, che ho un conto in sospeso con Lost. Cioè, l'ho vista tutta e poi mi sono fermata alle ultime tre puntate.
4: Ma no,
0: l'unico caso al mondo di uno.
6: Ma adesso vediamo un attimo di che anno è Lost.
0: No, beh, forse sarà... ci stiamo dentro, dai, no, 20
8: sì,
0: anni
8: dentro, sì, siamo, come no, sarà 2010-15.
6: Sì, dai, dal 2004 al 2010.
0: Ci siamo dentro.
9: Ma sta lista gli ha fatta, scusate. Io non ne conosco neanche una che una. Game of Thrones, vabbè, ma una che una, zero proprio. Chi l'ha redatta?
0: Flaminia.
6: L'ho detto, New York Times hanno votato regista e attori.
0: Però secondo me è più votata a un pubblico americano, quindi un mercato americano che corrisponde poi a quello che magari è il gusto degli italiani. Qui insomma ne guardiamo altre.
5: Vabbè, raga, ma serie TV come Dallas, come IAR, Uccelli di Rovo. Uccelli di Rovo, raga.
0: Uccelli di Rovo che ha tirato fuori.
4: Capito? Ma quelle le votavano i nostri nonni.
0: Cioè,
4: siamo un po' indietro.
6: 25 anni.
0: Ormai è in bianco e nero, non so se
1: Traffic News.
10: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
0: Ultimo per noi appuntamento con la situazione del traffico.
8: È l'edizione che dedichiamo ai lavori sulla via Aurelia fino al 10 ottobre, transito in carreggiata ridotta tra le 7 e le 18 tra Malagrotta e Castel di Guido in direzione Civitavecchia, non si escludono rallentamenti e code, lavori ancora ma di notte sulla Roma-Firenze chiusa tra le 22 e le 6, l'entrata di Orte verso Roma. Lavori di notte sul tratto urbano della Roma-Teramo tra le 22 e le 6 per chi proviene dal raccordo. Trova chiusa l'immissione sulla tangenziale di Roma verso la Salaria. Altra interruzione su via Pontina, questa fino al 31 di ottobre in fascia oraria compresa tra le 20:30 e le 6. Per tutto il resto, roma.luceverde.it.

0: finito tutti a vedere Frizzi e Mizzi, mi raccomando.
1: Cos'è Frizzi e Mizzi?
0: È una serie televisiva, no? Non conosci Frizzi e Mizzi?
1: No, non la conosco.
0: Porca miseria. Vabbè, ce ne andiamo. Naturalmente vi auguriamo un weekend super special. Però ricordiamo che nel weekend noi ci siamo, io e Flamini.
1: Ed è pure festa il 4, domenica. Quindi paga doppia.
0: San Francesco, ragazzi. San Francesco.
2: Sì, sì. Sarete ben retribuiti.
1: Sì, triplo.
0: No, invece per stare in linea con San Francesco siamo noi che ci dobbiamo spogliare di tutti i nostri averi. Quel giorno dovrà essere così, molto povero, no? Come San Francesco voleva.
3: Invita il tuo dirimpettaio, è già spogliato.
0: Pensate che Flaminia va a stare meglio.
2: Esatto. I sandali da San Francesco ce li ha.
1: No, scalza direttamente posto.
0: Vabbè, parla pure con gli animali perché gli attacca i pippe pure a quelli. Vediamoci. Vabbè, grazie a tutti, buon weekend. Ciao.
4: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano. È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
12: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.

0: capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
1: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
2: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
3: Scopri di più su concessionariafiori.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Solo le migliori. In FM, streaming, DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: Ma che bello ragazzi, di nuovo quel giorno meraviglioso che aspettiamo tutta la settimana, finalmente venerdì, sono le 10.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Che ti fermi a guardare se do la botta a quello dietro? Perché di solito, sai, quando uno ci mette
3: Micione.
2: Un po' a parcheggiare. E i passanti si fermano a guardare, però me l'ha detto in modo divertente, quindi mi ha fatto sorridere. E abbiamo
3: ma quello non ti ha fatto, non era un complimento, però era gentilezza.
2: No,
3: poi se tu sei la maliziosa che scambi gentilezza per uno che ci prova in maniera carina.
2: Beh, era chiaramente un modo per attaccare il bottone. Se passava...
4: L'hai letto quanto come un palese approccio, insomma.
2: Certo, ma
3: quanto
2: è ovvio,
3: te pare? È trasformi ovvio la realtà, ma riesce a trasformare per un... Poi dicono a me pavone, capito? Cioè, riesce a ribaltare la realtà.
2: Era così.
5: A fata!
6: Ma lì c'era il messaggio subliminale, ha parlato subito di botta.
7: Ah, robè, ma che t'hanno detto? A fata, c'hai c'ha fracche di fora.
8: A cavalla colosa.
9: Oh, Boni, che la panda 4x4 quella vintage costa più di una macchina nuova.
10: Ah, robè, era una panda a letto.
11: Ma vogliamo parlare di quando io scendo dall'elicottero?
12: A me mi scambiano per lo zingaro quando sono col furgone.
13: A Marchetti, volevamo parte se dell'ABS dell'airbag dentro la macchina mia, solo che faccio una frenata te faccio senti tutte e sei le marce compresa il freno a mano.
2: La onda, Beh, che ci avete mai?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
16: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
15: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
16: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
17: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
18: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
19: Un disastro.
18: Ah, e le escursioni?
19: Abbiamo naufragato!
18: E tua moglie?
19: È scappata! Con uno del posto!
18: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
19: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
18: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

beat urban latino, questo singolo del 2020, Mai Oh Mai, che univa due artisti, Camila Cabello e Da Baby, l'hanno fatta esplodere a livello globale. Sono le migliori, Radio Globo.

0: insieme a Radio Globo.
1: Ascolta.
2: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
18: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo, 1,49 euro.

segnando una vera e propria rinascita mediatica e artistica, soprattutto, ecco, critica completamente aperta alla dipendenza dai social network e la costante ricerca poi di approvazione virtuale. Ci vuole un po' più di realtà, un po' più di contatto fisico. Olivia Dean, Baby Steps su Radio Globo.

0: Grandissimo successo della Bertè.
1: Traffic News.
2: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
0: 10 minuti alle 11.

0: Terminate con un giorno di anticipo su Viale Carlo Felice le prove tecniche propedeutiche all'ingresso in linea dei nuovi tram CAF acquistati da ATAC. Da oggi servizio quindi di nuovo regolare per la linea 3L, ovvero la versione tram della linea 3 che attualmente viaggia tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere. Lunedì prossimo, restando in tema di riattivazioni tramviarie, le linee 5 e 14 torneranno su tram nella tratta Porta Maggiore Termini, mentre dal 19 ottobre lo saranno tra Termini e Largo Preneste. Domani mattina dalle 10 manifestazione con corteo in centro da Piazza della Repubblica a Piazza Barberini. I manifestanti sfileranno lungo via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna e via Barberini. Possibili chiusure al traffico, deviazioni per le linee del trasporto pubblico.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Gioca con me
3: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
7: Ah, 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Cerchi la convenienza quotidiana?
15: Via via.
14: Continua, spunta il risparmio. Via via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
16: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Solo le migliori. In FM.
3: Streaming.
1: Tab.
3: E sul canale 91 del Digitale

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: tutta la nostra musica e sono le migliori, le trovate sul nostro sito ufficiale radioglobo.it nella sezione playlist. Ve la potete proprio consultare in tutta calma e preascoltare.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Yeah.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
2: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
3: Scopri di più su concessionariafiori.it.
4: Si finge più del solito, ragazzi, mai come oggi, visto che è venerdì, con i pensieri che vanno

0: completamente reinventata a febbraio di quest'anno, coinvolgendo questa superstar delle Blackpink che è appunto Jennie. 11:33 minuti su Radio Globo, buon venerdì amici.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
0: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con 2 linee di ordine parallele e McCafé per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
8: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
11: Iperceramica.
12: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think Big. Be

0: be back.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Il 3 e 4 ottobre a Mentana torna alla Festa dell'Uva. 20 banchi di assaggio, oltre 35 produttori e 150 vini da degustare. E quest'anno c'è una novità. Ostriche e champagne. Musica, cultura e grandi vini ti aspettano alla Festa dell'Uva di Mentana, 3 e 4 ottobre.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Solo le migliori. In FM,
10: streaming,
9: DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: 2 minuti a mezzogiorno, forza che qui si corra, c'è la

0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Globo. Però, stando in campagna, la mattina si andava a fare colazione fuori. Bellissima, no? Col cinguettio degli uccelli. Poi c'è la mia proprietà che finisce e inizia al bosco, quindi ti lascio immaginare tutto un po' allo stato brado, no? Molto bello, però, insomma, capita di avere a che fare con qualche insetto. Siccome ci sono anche le zanzare un po' fastidiose, stavo facendo colazione. Sai quando sei un po' rincoglionito, no? E quindi smanacci ma senza guardare quello che stai facendo. E quindi smanacciavo infastidito da sta cosa che mi rozzava intorno.
2: Scommetto che curiosamente hai dato per caso una sberla a Valentina.
1: No, no, porca miseria. No, però insomma, ecco, una volta, due, tre, quattro, cinque, poi alla fine mi sono rotti i coglioni, ho detto, oh, ma fammi vedere, mi sentivo una cosa sul gomito, vado a vedere, ragazzi, c'avevo un ragno.
2: No,
1: ma sarà
2: no,
1: stato, sarà schifo, stato 10 centimetri di diametro, ma non sto scherzando. Volevo chiamare l'Unerti per chiedere che cosa fosse, perché, cioè, descrivendo,
3: hai fatto una foto?
1: No, dico, magari no, perché poi ho smanacciato e l'ho lanciato.
4: La mia proprietà, i miei vassalli, ma che stavano nel medioevo, assù,
5: un latifondista.
1: Ragazzi, c'è tutto il fossato intorno alla proprietà con i coccodrilli. No, non scherziamo. Così, eh.
6: Madonna, ma avete sentito? La mia proprietà finisce dove inizia il bosco. Ma chi sei? La versione brutta di Jeff Bezos. Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
4: Torna Urban Land.

0: Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Ippodromi Urbanelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
2: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Ragazzi, allora io vi avviso,

0: dal 2015 abbiamo risentito Mount Everest sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ma cosa sono queste note così, così dolci e accoglienti? C'è la nuova di Ernia, si chiama Dedica, su Radio Globo.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

sente lei? Jasmine Thompson con questa voce sensuale, eterea. Adore dal 2015 su Radio Globo. Ragazzi, qui

0: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'anticiclone continua a dominare la scena, tempo stabile, in prevalenza soleggiato per questo fine settimana sul versante tirrenico. Il tempo risulterà quindi soleggiato con al più qualche velatura di passaggio. C'è da attendersi un cambiamento, ma non prima del 7 di ottobre, dove ritorneranno le piogge, a cui seguirà probabilmente anche qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo l'11, il 12 di ottobre. Il clima si manterrà quindi decisamente mite, con valori tardo estivi, massime anche vicine ai 28 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
7: Ma lui è uno dei nostri artisti preferiti.

0: lasciarci alle spalle ormai tutta la noia del quotidiano, di tutta la settimana, sempre in compagnia però di Radio Globo, mi raccomando, visto che in ogni momento del giorno vi offre un mix di hit che fanno divertire, emozionare, anche cantare e scatenare in mezzo al traffico, ovunque.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
3: Supermercati
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
7: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
8: Scopri di più su concessionariafiori.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
11: Torna Urban Land.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Solo le migliori. In FM,
3: streaming,
2: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
5: Quindi ormai alle 13 all'ora del pranzo, dai, manca pochissima, un'altra ora da

0: ufficiale che potete scaricare dal vostro smartphone.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Ciao Matteo, buon pomeriggio, benvenuto qua a bordo.
4: Ciao ragazzi, io vi volevo aggiornare sul fatto che i tempi sono cambiati e quelli col cazzo grosso devono fare la macchina grossa, perché non si può andare in giro col cazzo grosso.
3: Allora calma.
4: Allora non devono, come si diceva prima, se tu ce l'hai piccolo te la devi fare grossa la macchina, è cambiato, adesso ce l'hai grosso lo devi far vedere.
0: Matteo, noto fisiatra.
3: Ma scherzi, adesso ha finito appena adesso, immagino, su appendice, intervento, rischi e benefici. Sì. Ma oltre a questo.
4: È uno studio.
3: Certo, immagino. Dici, quindi adesso si va proprio con in parallelo, mentre prima era inversamente proporzionale, adesso è in parallelo.
4: Bravo, sì, sì.
0: Quindi tu immaginava hai un SUV.
4: No, normale, la macchina normale, la GLC, quindi...
0: Onesto, sì, Matteo.
4: È quello che dimostra, perché sennò poi sarebbe anche una truffa verso una donna, poi, capito? Quella vede l'RSQ8 e va tranquilla.
3: Certo.
0: Ma che, io non lo so,
3: che considerazione, ma che studio, so. Che studio è? Capite qua la difficoltà, signori. Mica è semplice.
5: Cogito ergo sub.
2: Tutto blu.
4: Donna poi, capito? Quella vede l'RSQ8 e va tranquilla.
3: Certo.
0: Ma che, io non lo so.
3: Che considerazione, ma che studio, so. Che studio è? No. Capite qua la difficoltà, signori. Mica è semplice.
5: Cogito ergo sub.

0: ci mancavano gli alieni?
1: Bel veicolo a motore umano, è usato?
0: Usato a chi?
2: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
1: Info su leonori.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni. Back to the-

0: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
4: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.

0: novembre 2026. Torno domani mattina dopo il best del morning show, come ogni sabato e domenica, vi ricordo, anzi 7:10, potete vedere anche in TV sul canale 91 del digitale terrestre, dove trovate la nostra Globo TV. Vi lascio con Jacopo Saliani che sta arrivando e passate un bel pomeriggio, anche un gran bel weekend in compagnia di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
7: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
8: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
9: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming. E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
17: Siamo pronti a partire. Ciao a tutti ragazzi, sono tornato finalmente. Buon venerdì 2 di ottobre. Io sono Jacopo Saliani. Qui su Radio Globo si parte con Peggy Gou. Questa è Umen.

0: nostri supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, i prezzi migliorati,
1: i risparmi di qualità. Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Wake up!
8: Good morning, the morning show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.

0: minuti e 33 minuti continua il nostro pomeriggio insieme.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion. L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente, pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru, con 2 linee d'ordine parallele, e il McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento, l'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

la canzone più popolare sui social del 2025, addirittura ballata da Barack Obama in persona, è questa di Doci, la sua Anxiety su Radio Globo. C'è anche l'ultimo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi.

0: con Bono degli U2. Allora, We Are The People su Radio Globo. 54 minuti dopo le 14, ragazzi, continua e come se continua il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che suona solo le migliori. Intanto vi ricordo che se volete ritrovare i podcast dei nostri programmi sono sempre disponibili, potete ascoltarli quando volete andando sul nostro sito oppure scaricando anche la nostra app.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
4: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
5: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
6: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
7: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Solo le migliori in FM.
11: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: 2 minuti, Stefano, dalle 15. Dai ragazzi, che finalmente è venerdì, ancora c'è

era la sua Storie Brevi, un successo di 2 estati fa, ascoltato insieme anche alla voce di Annalisa sulla radio che suona solo le migliori, in Radio Globo, dove continua il nostro pomeriggio insieme. Questa è una canzone nuova, lui si chiama Barry Can't Swim e questa è Dance Dance Dance.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Parliamo di un docente che poi si è scusato perché fotografando gli appunti si è fotografato pure i genitali. L'ha inviato.
2: Ma dove li mette gli appunti questo?
1: Però per ora, insomma.
3: Cioè, poteva dire mi sono sbagliato e ho selezionato una foto.
2: No, ma probabilmente
3: che non dovevo selezionare.
2: Probabilmente è andata così. Cioè, non è che fotografi.
3: Ma allora lo dicesse. Ma se uno dice ho sbagliato e mi sono con gli appunti fotografato anche il pene.
2: Voglio sperare
3: strano.
2: Che abbia allegato un'altra foto in più che non c'entrava
3: anch'io.
2: Niente con quello, no, dai, non
3: ma se non lo ha detto
1: un pezzetto è uscito dagli appunti, poi l'ha rimossa, ma come sapete ormai i ragazzi immediatamente l'hanno salvata.
2: Però occhio, perché questa storia di gente che sbaglia ad allegare le fotografie non è la prima volta che la sentiamo.
3: Vabbè, ovvio,
2: almeno una volta nella vita sarà capitata anche a voi, insomma.
3: Certo.
2: Sempre grande attenzione, però basta una smanacciata fatta male e succede il patatrac.
3: Oppure che scrivi anche in un'altra chat che il destinatario non era quello a cui hai scritto.
4: Le
3: anche
4: chat
3: quello.
4: Delle mamme, qualcuno ha sbagliato nelle chat delle mamme?
5: Oppure semplicemente erano appunti presi a cazzo.
6: Dice, come hai studiato per compito? Ho studiato col c***o.
0: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Are you ready?
0: I migliori live.
8: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
8: Dal 12 ottobre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
9: Gioca con me
8: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Torna Urban Land.

0: E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via, via.
7: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a

0: Interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
0: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Il 2026 è proprio il suo anno, ragazzi. Quasi 70 anni, ma si è portata a casa tutti i premi ai video.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
0: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
15: Dolcetto scherzetto.
14: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: Che voce, quella di Teddy Swims. Mister Novi Roll su Globo.
1: È tutto che ho preciso. Giro un mio giudizio.

su Radio Globo. Cosa abbiamo oggi? Qualche strumento diverso rispetto al solito? Manca quello per fare il rumore della nave, però mi deludi così, Marchetti. Ah, ok, infatti, se l'hai scordato lo va a prendere.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Otto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
4: Supermercati Pim, i family agora, i risparmio, di qualità.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
0: Mauris. Tutto bloccato
9: è offerto da...
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Regà, vi giuro che se Ileana e Roberta paccano, pomiciano, io da Pomezia a Cannone vengo fino a Biaboccanelli, porco Giuda, regà. Non mi fate queste cose, per cortesia.

0: on Radio Globo.
1: Eccomi Roberti Marchetti, pronto per tutto bloccato!
2: Roberti!
3: Ma ragazzi, nessuno che conducera a Roma, è Roberto Marchetti!
4: Tigellina!
5: Ma voglio mangiato!
4: Tigellina!
6: Comunque è incredibile, è la prima trasmissione in cui sento usare la logica e i ragionamenti hanno un senso. Che spettacolo!
7: Madonna che se te strappo le mutande non te le ridò più.
8: Ma oh, vabbè, ma io dov'ero fino ad oggi? Ma dov'ero fino ad oggi, mi domando? Io sono Laura e sto tornando dal lavoro. Cioè, sentire la radio con voi è tornare a casa con la gioia proprio.

0: Mercato. Only on Radio Globo.
1: Marchetti, Marchetti, Micione, Pingu, a fine settimana voglio chiamare in tutti i modi. Ma lei quest'anno sta bene. Marchetti, sì. Questo gatto l'ha tirata su, io posso dire meglio del pavone. La vedo rilassata, felice. Ma come mai Marchetti, a differenza di Cleo, che quest'anno c'ha, sta proprio di testa, ha visto? Ah, io quelli che le macchine se me sono non ne guardo. Ma quello mi voleva rimorchiare. Sentite quando ha detto, perché quello, io, guarda, cioè, quello gli ha lasciato il posto, ma chi ha rimorchia Marchetti? Marchetti, sono tutte cose che si inventa, perché quest'anno lei non gli dice niente, quindi lei sta a cercare quello che ha la macchina, quello che fa arrivare al centro commerciale, ma quello guardava Marchetti, vabbè, dai, abbiamo passato pure sto fine settimana, abbiamo concluso al meglio, oh, quello mi guarda, Marchetti guarda, vabbè, Marchetti, mi raccomando ti riposi, è pronto per lunedì, mi raccomando, quel micione bellissimo, saluti, arrivederci, mi saluti pure Cleo, guardano tutti, Marchetti. Arrivederci,
2: mannaggia questo lunghissimo messaggio di Fabrizio, però non poteva mancare assolutamente, mi ha fatto scavallare, quindi niente 4 e 4 minuti ragazzi, perché invece sono per la precisione le 4 e 5 minuti di venerdì 2 ottobre 2026 e anche oggi, così a chiudere quest'altra settimana di Tutto Bloccato, vi ritrovate questo Roberto Marchetti che vi sta parlando, ma non sono solo, ancora bella incamiciata di bianco, questo contrasto come se fosse una pedina degli scacchi, bianco e nero sotto, Roberta Marchetti.
3: Buon pomeriggio e buon venerdì, carichi come i treni pure oggi, che è l'ultimo giorno della settimana, dritti fino alle 7 insieme.
4: Guarda Roberto, speravo di non doverla sollevare io la questione, ma credo altresì che sia più giusto parlarne. Cioè? Ma a te non sembra che assegnare il nome Tigellino a quel piccolo esemplare di gatto gli stia proibendo la possibilità di autodeterminarsi all'interno della comunità felina? Cioè? Non ti è mai passato per l'anticamera del cervello che gli stai mettendo un'etichetta che magari lui non si sente addosso?
2: Ma noi gliel'ho dato io.
4: Perciò Roberto, fino a quando l'esemplare non avrà trovato la propria individualità e non avrà deciso autonomamente chi essere nel mondo, se gli vuoi veramente così bene come dici, dovresti chiamarlo Tigellino.
2: Ah, giusto, Tigellino.
5: Ciao a tutte, tutti e tutto.
2: Oh, a proposito di tutto, buon pomeriggio Eliana Caselli.
6: Buon pomeriggio.
2: Che grinta ragazzi.
6: Mamma mia, mi piace comunque, mi sento proprio il palco tipo.
2: Comunque, megalomani. Prego.
6: Saluto il Vaticano oggi.
2: Addirittura.
6: Sì,
3: oggi. Giusto, comunque un altro stato.
6: Venerdì, sì, è un altro stato, però sta qui, ascolta, quindi un saluto.
2: Sì, ma in genere associ anche un nome, in genere del passato, chi ci mettiamo sul giro, che ne so, Calisto Papa?
6: Calisto Papa.
2: Ecco, certo.
6: Mi piace. Uno facciamo dei... così. Anche Leone, dai, che comunque sta lì, lui è.
2: Ah, Leone quello.
6: Attuale. Sì.
2: Bene. Non quello della Rerum Novarum, la grande enciclica di Leone XIII.
3: Quello allora, manco che è, guarda la
2: Ma che ne sa.
6: Ma salviamo tutti i leoni a questo punto.
2: Ma sì, ma infatti, rimaniamo in tema e siamo felini.

0: detto Tigellino.
1: Sì, sì, qualche giorno insomma che Roberto Marchetti ce l'ha fatto conoscere anche a noi. Non si sa a chi appartiene questo gatto, ma evidentemente è una persona che gli starà molto a cuore. Beh, perché è da lui così com'è, così un po' maschio alfa, si è ridotto a salutare dei micetti in trasmissione. Eccolo là, ce l'abbiamo anche oggi, sì, proiettato, sì, sì, qua in studio 1, Tigellino.
0: Allora, intanto saluto anche Miriana Di Bartolomeo, ovviamente alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Prima di procedere con la base, quella solita delle prime scarrellate di Globo WhatsApp, sì, devo fare una precisione, perché Tommaso Di Vito sta mettendo sempre la foto, quella appunto che vi ho girato, del primo momento in cui Tigellino, questo gatto, si è messo ad ascoltarci.
1: Sì.
0: Ieri, allora, io l'ho sempre detto.
1: Eccolo.
0: Ecco.
1: Qua c'è la novità.
0: Esatto, c'è la novità. Ieri, io non sopporto, chi mi conosce sa, io non sopporto le videochiamate, quelle su WhatsApp, no?
1: Sì, sì.
0: Le videochiamate è la cosa più fastidiosa del mondo, più fastidiosa del mondo. Ecco, ieri sera, verso 1:20,
1: non ci posso credere.
0: Ieri sera ho avuto una videochiamata.
1: Ma
0: direttamente con questo gatto Tigellino. Con Tigellino. Guarda che roba bella. Adesso la pubblico, ci metto una storia.
1: Dai, pubblicala, sì, un attimino. No, allora ve la devo raccontare. Noi abbiamo qua un grande schermo nello studio 1. E in questo momento è proiettato quello che sta raccontando Roberto Marchetti, sì, cioè la videochiamata tra lui e Tigellino. E c'è quindi a tutto schermo il gatto proprio vicinissimo. C'è, cioè, il faccione del gatto,
0: sì,
1: e in alto il quadratino con Roberto Marchetti che sta lì anche sorridente nei confronti, sì, di questo micio.
0: Sì, perché stavo là e dicevo: Tigellino, ciao, ci siamo presentati praticamente, certo, ufficialmente.
1: Quindi così l'hai visto per la prima volta in videochiamata?
0: Sì,
1: lui.
0: Sì, sì, esatto. Vedi come mi guardava attento proprio.
1: Mamma mia, proprio,
0: guarda verso la videocamera. Che dice Caselli?
2: C'ha l'occhio un po' mezzo chiuso, uno dei due, se guardi, proprio da giudizio, cioè lo sta giudicando, fa, sì, capito, va bene, ciao, anche a te. Quindi
0: il gatto del giudizio al cinema. Dai, forza, occupiamoci di cose serie prima che arrivi la valanga di shitstorm nei miei confronti. Intanto magicamente le 16:10 di venerdì 2 ottobre 2026.
3: Super telegattone Marchetti.
1: Wow. Yeah.

0: Allora, dai, infatti, cominciamo a organizzare sta bevuta. Mettete là delle proposte, sai? Capirai, a volte in 5 magari è difficile organizzarsi.
1: Ma figurati.
0: Pensa in 500.000.
1: No, dobbiamo decidere noi. Si fa queste cose così, con il pugno ferro, di ferro.
0: Bello, pugno di ferro, mi piace.
1: Sì, così. Sfido. Decidiamo noi il giorno,
0: sì,
1: l'ora e loro vengono. Io già c'ho un'idea, dopo te la dico.
0: Dai.
2: Dai, che venerdì!
0: Bravo!
3: Signori Roberti,
0: sì,
3: buon pomeriggio. Siamo in mezzo al traffico con tutto bloccato.
0: Ah, lui è quella, è la parte istituzionale, sì, del programma.
1: Ha fatto il comunicato.
0: Ma okay, è RTL questo. Anche sulla Tuscolana, sono le 16:11.
4: Io a Roberta gli ho mandato il video dell'aereo, così levamo tutto bloccato, volamo nel cielo, Robè. Sei pronta di passare?

0: e anche i monti, devo dire.
1: È il momento dell'alba.
2: Mi spiegate perché il venerdì lungo Tevere è sempre tutto bloccato? Tutto!
0: Comunque oggi era tutto bloccato qua sulla Salaria per venire verso la radio.
1: Ma
0: dal centro.
1: Io te l'avevo detto che ad aumentare il traffico dal lunedì al venerdì, il venerdì è un macello.
0: Ma c'erano i vigili e un incidente. Poi per un tamponamento. E spostatevi, no? Mamma mia. Poi.
3: Ah, Roberta! Ciao. Come stai?
1: Bene.
3: Senti, i programmi per stasera.
0: Marchetti, che programmi ci sono per stasera?
1: C'ho una mozzarella di bufala.

0: Antonio, Antonio, Antonio, amore, ando portami a fare l'aperitivo.
1: Iniziamo a gormare in cambio!
2: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
1: Amo treni!
3: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Belli mia, oh. Eccolo un altro venerdì.
6: Sì.
5: Olè! Abbiamo appena staccato da lavoro.
6: Bene.
5: Si torna a casa, fine mese, inizio mese, non c'è una lira, lo stipendio oggi non è entrato, si prospetta un altro weekend di merda.
6: Eccoci.
5: Non so più. Radio Globo. Belli mia,
6: oh.
5: Eccolo un altro venerdì.
6: Sì.
5: Olè! Abbiamo appena staccato da lavoro.
6: Bene.
5: Si torna a casa, fine mese, inizio mese, non c'è una lira, lo stipendio oggi non è entrato, si prospetta un altro weekend.

0: Oddio, pure qua dentro.
1: Oddio. Allora, un moscerino, non lo so.
0: No, non è una zanzara, non si vede niente, era un moscerino, ro.
1: Ci vorrebbe un lucifero per fare il percorsino adesso, perché vedrai che percorsino che faccio, la bara.
0: Ma che è?
1: Mi sta qui. Certo, davanti al microfono. Ma. Allora.

0: Attualità vera.
1: Rotoli e dispenser sui marciapiedi, ma di gatti neanche l'ombra. Le foto di Zeus, Gina e Tigro negli appelli postati dai proprietari allarmati. Sedico, ai piedi delle Dolomiti bellunesi, è diventato il paese dei gatti scomparsi. Poco più di 10.000 abitanti e oltre 50 felini che mancano all'appello. Chi ne ha uno lo controlla a vista. Indagano i carabinieri forestali. Il fascicolo, con una decina di denunce di smarrimento, è sul tavolo della procura di Belluno. Restano aperte tutte le ipotesi.
2: Stiamo valutando che la scomparsa dei gatti non sia data per mano umana oppure da predazioni di grandi carnivori, quali lupo, volpe.
3: Allora io adesso già lo so il commento che sarà che andrà per la maggiore tra gli ascoltatori, ma non è che per caso a sto posto hanno aperto un ristorante cinese?
4: No, che è la solita, ancora questa storia.
3: È la solita battuta, per quanto.
4: No, comunque è da ridere perché questo è un servizio del TG1.
3: TG1.
4: TG1, credo che fosse di ieri sera, quindi TG delle 20, sì. Ci informa sui gatti della provincia di Belluno. E noi ringraziamo comunque i colleghi del TG1 perché senza questa notizia non potevamo andare avanti. Però so che tu in realtà sei molto attento.
3: Tigelluno si chiamerà il notiziario.
4: Tigelluno!
3: Fantastico! No, hai sentito che dicono che potrebbe essere, ecco, una per mano di umani?
4: Sì, di un predatore.
3: O di predatori come volpi e lupi.
4: Però guarda che l'ipotesi del serial killer, quindi di un umano che sì. faccia sparire i gatti, non è così da tenere sotto gamba, perché insomma ci stanno diversi fatti di cronaca avvenuti negli ultimi anni. Uno tra l'altro proprio a Tor Tre Teste qualche mese fa, ti ricordi della gatta seviziata anche lì per mano umana?
3: È vero, sì, ho rimosso.
4: Insomma, purtroppo ci sono ancora dei deficienti che vanno in giro a far del male agli animali. Comunque sono 50 gatti che non si trovano più.
3: Madonna, ma sono tanti, oh.
4: E poi tra l'altro non sono gatti di colonie, cioè quelli che sono abituati
3: tedeschi
4: a stare per strada, sono gatti domestici d'appartamento. Infatti hai sentito, molti non fanno più uscire il gatto perché hanno paura, dice. Sai, nelle piccole città, ma anche nei piccoli quartieri, tipo dove sto io, lì a Torre Gaia, che è residenziale, molti fanno uscire i gatti.
3: Certo.
4: Non solo chi ha il giardino, ma anche chi ce l'ha in appartamento. Il gatto magari è uscito.
3: Che fanno le scale, l'ascensore
4: sì,
3: pure.
4: Sì, sì, magari una mia amica, cioè, adesso non c'è più purtroppo il gatto, però lo faceva uscire sempre. La mattina con lei, il gatto sta in giro, la sera ritorna su.
3: Ma sì, ma devono campare così i gatti, sono felini, devono andare in giro, devono cercare, cacciare, topolini, lucertole, queste cose qua. Invece
4: però in città
3: no.
4: È più complicato.
3: Ma allora non li fate, ragazzi, non sono peluche, sono animali, rispettateli davvero. A me già anche l'idea della castrazione mi dispiace. Perché comunque se lo facessero a me, io cerco di medesimarmi. Se qualcuno mi castrasse, dico: ma aspetta un attimo. Va bene, guarda, non mi metto con nessuno, non faccio niente, lo giuro, ti prego, non mi taglio il pisello.
4: Voto di castità al padrone.
3: Però lasciami, almeno, sì. almeno mi guardo, ce l'ho.
4: Beh, sì, se ci pensi, anche quella è un'umanizzazione che
3: sì,
4: va decisamente
3: capito.
4: Contro natura.
3: Oh, faccio una domanda invece, una domanda che potrebbe essere pertinente. Avete sentito? Potrebbe essere, metti un lupo. Allora. No, negli ultimi anni c'è sempre stata questa grande difesa del lupo. Il lupo era diventato intoccabile, quando
4: sì,
3: invece
4: certo.
3: per millenni il lupo, insomma, era qualcosa da ben temere, anche perché c'erano una marea.
4: Sì.
3: Poi c'è stata tutta una politica, no, di salvaguardia del lupo.
4: Certo,
3: e adesso,
4: giusta,
3: per carità, perché dicevano che era in via di estinzione, sono stati reinseriti. Adesso, però, in alcune zone, a quanto pare, è di nuovo fuori controllo la faccenda.
4: Sì, sì, perché comunque danno del fastidio non solo agli animali, e quindi non è che poi gli animali più indifesi, come in questo caso i gatti, diventano prede.

0: certo. Ma a volte anche l'uomo, no? Oh, ne paga le conseguenze.
1: Esatto.
0: Di questo travalicare dei lupi.
1: Allora, mettiamo che il lupo va salvaguardato, il gatto e il cane, perché pure si sono buttati anche sui cani, molti cagnolini, soprattutto quelli piccoli, sono stati portati via da lupi. A quel punto, visto che dobbiamo salvaguardare il lupo, il gatto e il cane già lo sono, chi scegliamo? Sì, tipo Gesù o Barabba? Chi scegliamo? Sentiamo.
0: Da dividersi in squadre qua.
1: Sentiamo chi salverebbero. Perché io immagino, no, tutti questi che fanno, no, perché il lupo non si tocca, il lupo non si tocca. A parte che sbranano magari pecore, no, ma insomma ci sono danni anche economici. Però metti che vivessi magna il gatto, avesse magna il cane. Che fate?
0: E poi ti posso dire, anche questo appunto è un nostro entrare nei fatti esatto. degli animali. Perché purtroppo a me neanche piace sapere se che un lupo sbrana un cane o un gatto. Però è la natura del lupo. Così certo. come è nella natura di tanti animali. Io l'altro giorno per strada, non è la prima volta che mi capita, ho visto una tartarughina
1: sì.
0: con solo il carapace morta per strada, così. Perché gli uccelli se la prendono dal giardino.
1: E lo ciucciano via tipo le lumachine
0: esatto,
1: di mare.
0: Sì, esatto. Così. E buttano il carapace.
1: Ma pure questi
0: quindi,
1: però.
0: Quindi io vedo la cosa e mi dispiace, però che fai?
1: Luigi!
2: Sempre Luigi di Roma, buonasera a tutti.
1: Bello, ciao, guarda, Luigi. Grazie che ce l'hai detto. Allora, visto che sei un abitué, aspetta un attimo che ripartiamo da te, pure la rima. Yeah.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Apri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura.
14: Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: Io faccio solo una domanda: perché in quel paese 10.000 abitanti con 6 ristoranti il cui piatto principale è il coniglio?
16: Ammazza che puntualità! Oh.
17: Mamma mia, quanto mi piace sto programma! Perché?
18: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo.
19: Scusate, ho sentito un tacchino, vorrei rispondere.
20: Questo sembrava più altro, sì. Cioè una vecchia citazione. Lo sai che farei sopra quella.

0: fatto solo intuire.
1: Sì, sì, oh, hai intuito bene.
0: Oh.
1: Sì,
0: sì. Quindi, dicevo, Luigi di Roma, prego.
2: Buonasera di nuovo a tutti, buonasera.
1: Sì.
0: Vai.
2: E niente, parlando di lupi, aggressioni, ecco, scusate per le foto che ho mandato un pochino forti, ma è la pura realtà. Campo Felice, un cane lo hanno praticamente lasciamo stare, e un bidellino su vicino di mio cugino, vicino Carzoli, sì, sempre di notte, di 200 kg circa, i lupi, che poi non l'hanno mangiato, o sono stati disturbati, perché lì vanno a branco, mm-hmm, o lo hanno soltanto scannato e basta, ma una cosa, stanno prendendo molto piede i lupi quest'anno.
0: Sì, eh?
2: Mm. Dove... è un vero pericolo. Secondo me è un pericolo anche per gli animali domestici. Secondo
0: certo,
2: me non lasciate i cani a catena di notte, perché a catena so proprio del gatto. Se riescono, beh, riescono a scappare. Invece no, a catena dentro una villetta è un problema serio se scavalcano i lupi.
1: Mamma mia. Ma scusa Luigi, quindi tu dici l'hanno scannato, nel senso che quindi l'hanno solo ucciso, neanche per nutrirsi,
2: solo per
1: attaccarlo e basta.
0: O per il sangue.
2: Secondo me volevano provare a mangiarlo, o sono stati poi disturbati magari da qualche cane pecoraro all'intorno che hanno cominciato a fare un po' di casino e lo hanno lasciato completamente sano. Invece Porello, il cane a Campo Felice,
0: non campa più tanto felice, mi sa. No.
2: Purtroppo, sennò che poi c'è ancora il collare Porello, perciò era un cane domestico,
0: certo,
2: da caccia o domestico c'ha il collare. A me mi tocca gli animali, specialmente è la natura, sì, ok, però secondo me stanno prendendo troppo piede.
1: Sì,
2: non dico di abbatterli, però di salvaguardarli o di tenerli in modo da poter, cioè, tenerli sotto controllo, che non so che dire, insomma.
1: No, è un problema serio, purtroppo poi in posti di montagna lo è sicuramente, no? Io quest'estate in Abruzzo sentivo addirittura dei carabinieri che parlavano, discutevano di questo.
0: Ma che ci hai fatto? L'Erasmus tu? Tu non c'è stata, un anno ci sei stata. È successo tutto lì. Ascoltatori, fateci caso, di qualsiasi cosa si parli qui, a Roberto, perché ti è successo? Stai stata in Abruzzo, come si chiama quel posto? Poi
1: Anversa degli Abruzzi.
0: Anversa degli Abruzzi. No, ma c'è Lago
1: di Scanno, Villa Lago. Sì, perché c'era proprio un incontro dove era presente anche il sindaco, perché lì c'è stato un grosso problema. Che siccome c'erano molti lupi in giro che davano fastidio a cani e gatti,
0: sì,
1: qualcuno li ha avvelenati. E quindi i carabinieri dicevano: non è quello il modo per risolvere un problema del genere. Però purtroppo vedi, quando ci si mette di mezzo l'uomo, arriva a fare anche una cosa del genere, che a livello proprio etico, dal punto di vista, no, degli animali, è sbagliatissimo.
0: Tra l'altro, qui parlano tutti, ma nessuno, credo, tra gli ascoltatori di Tutto Bloccato qui a Radio Globo, oppure invece fatevi sentire, smentiamo tutto, ha frequentato i lupetti, ha fatto i lupetti negli scout. Ecco, io l'ho fatto 3 anni di lupetti, posso parlare di lupi. Guarda un po'.
1: C'entra come?
0: Perché nei lupetti c'è tutta l'ambientazione fantastica, quella del libro della giungla di Kipling, che ti dà comunque una bella impostazione. Lupo salta su, che già allora è suonata. E visto che è suonata, a breve andremo anche dalla Caselli a sentire che cosa possa risuonare con tantissimo eco dentro quelle pareti della scatola cranica. Questa è Radio Globo.

0: La Marchetti è come la Fletcher, dosso a lei succede sempre qualcosa. La Marchetti in giallo.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
2: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
3: Mamma mia come parla bene Roberta.
4: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Roba da matti, comunque la Marchetti in giallo. Perché sei tu, se avessi fatto anch'io tutto sti racconti che dove sta lei succede sempre qualcosa, era invece l'ispettore Derrick, che è un'altra cosa uguale, dove sta lui succede qualcosa.
7: Don Matteo.
6: Ah, anche Don Matteo, certo, a un passo dal cielo.
7: Certo.
0: Beh, c'è anche da ricordarsi che tutte quelle zone che ha detto Roberta e quant'altro, tutto Parco Nazionale d'Abruzzo, è casa loro, è l'uomo che ce l'ha costruito, quella è casa loro. Beh, e il rischio quando, c'è no? Che vengono e te se mangiano
6: pure qui.
8: Anche la Marchetti quando è stata in Abruzzo ha fatto parte del gruppo dei lupetti.
9: Ah Robè, tu non hai fatto il lupetto, tu te lo sei mangiato il lupetto.
10: Ecco però, io ho fatto il lupetto, io ero uno dei lupetti.
6: Oh, comunque devo fare la verifica, quelli che dicono i lupetti mi dovete dire pure che Sestiglia eravate.
11: Succia! Eccola là, l'impallata da Bologna.
12: Poche parole chiare e mordenti.
13: Arrivo con lo skiff.
14: Con lo skiffit. Sì.
15: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
16: Presidente!
15: Leonardo Caselli!
16: Ma che fa?
17: Ma su via che ti do quattro cappucciati.
13: Io non ci ho capito più niente.
15: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Puoi ripetere? Come invertire gli accenti, eccolo.
2: Allora.
1: Prego, no. Caselli!
2: Senta un po', però io adesso, vabbè, dopo vi dico cosa è successo sui social, ma sì, ho degli impegni istituzionali inderogabili.
1: Ancora?
2: Con,
1: andiamo.
3: Il sponsor, tassativo?
1: Sì. Andiamo. Sì.
4: Mancano 2 minutes alle 18. Spaccate.
1: Ma
4: spaccate, spaccate.
2: No,
4: come è successo, Vez?
2: Vabbè.
4: Ma pensa, allora, Teo. L'ora è fatta. Col tempo tutto sballato qua.
5: L'ora è fatta e offerta da.
1: L'ora è fatta.
6: Le serate più sfascione. Quando la fame chimica ti assale, sì, proprio non riesci a stare in piedi, tipo proprio che non ti ricordi manco come si cammina. Per te oggi c'è Pasta Barella.
1: Ah.
6: Pasta Barella.
1: Addirittura.
6: E da oggi il nuovo sugo pronto, pesto alla celerina.
2: Ma cos'è?
6: Dove c'è Barella, c'è casa.
2: E certo.
6: Occupata.
1: E c'è pure.

0: soldi, sti sponsor.
1: Ah no, pensavo solo tanta roba.
0: Anche.
1: Prego.
0: Comunque, allora, sta girando un po' questa nuova tendenza, ok, del tradimento con l'intelligenza artificiale. O mamma meglio, se ne parla come con questa espressione inglese micro cheating. Ok. E micro cheating sono quelli quei comportamenti che si mettono in atto.
1: Cheating
0: che,
1: è tradimento.
0: È tradimento.
1: Tradire, sì.
0: E si mettono in atto magari anche nel quotidiano, quando non lo so, offri un po' troppi caffè alla collega, fai un po' troppo il simpatico, la simpatica. Sono quei piccoli comportamenti
2: il flirt.
0: Lì. Il flirt. Mm. Però adesso lo si fa con.
1: Chi hai messo la remoccia? Come si fa? Era inglese, no?
0: Le flirt.
1: Le ho visto tra Fiore e,
2: sì, vabbè,
1: e il Ciuccio.
2: Falla fa.
1: Vabbè, comunque vada.
0: Ligotta. E quindi no, però a quanto pare questo comportamento si sta registrando in una grande percentuale, tipo il 20% degli intervistati.
2: Ammazza.
0: Con quei chatbot, insomma, certo, con le varie intelligenze artificiali. È una roba, perché molti lo trovano, è una cosa veramente pornografica, anche perché effettivamente la gente lo trova eccitante. Comunque hai dall'altra parte
1: Madonna,
0: sempre risposte affermative, certo, condiscendenti.
2: Quindi praticamente adesso la coppia non solo ha come minaccia quella del tradimento classico,
0: sì,
2: perché o lui o lei va con qualcun altro.
1: Grazie per la parafrasi.
2: ma ha anche l'ansia che il tradimento, sì, si possa consumare online attraverso queste chat. Perché fatte con l'intelligenza artificiale.
1: Ma vale, quindi, scusate, se è una cosa virtuale che non c'è.
0: A molti dà fastidio ugualmente, cioè, ma se ti sgamo.
2: Per me è pure peggio.
1: Ma certo, cioè, ma no è da fuori di testa.
2: Cioè, se io dovessi beccare il mio ragazzo che si fa le chat intime e bollenti con un'intelligenza artificiale, io penso di stare con uno psicopatico.
1: Ma chiaro,
2: e lo mollo subito.
1: Ma ovvio, ma chiaro. Però dico, mettiamo che dici, ci passi sopra. Alla fine, se vai a vedere.
2: Sì, non è consumato nulla.
0: Vabbè, però.
2: Non lo so, io preferisco beccarlo con Sandra del terzo piano, Sandrona.
1: Con Sandra del terzo piano. Esatto, capito.
2: Fatevi controllare bene.
1: Voi immaginate adesso al posto della signora Fletcher. Immaginate la Marchetti che sta a scrivere a macchina. Riguardo Sandra del terzo piano.
2: Come ci rivedo molto nella signora Fletcher.
1: Ma guarda che ti è rimasto poco, adesso non pensa che.
2: Infatti.
1: Oddio, il look ancora non è proprio quello.
2: Ultimi schioppi, dai.
1: No,
2: e poi
1: devi aspettare che diventino i capelli quando comincerà a tingerli ocra.
2: Esatto,
1: tipo la signora
2: Fletcher.
1: Comunque
2: te ne dico un'altra, perché a parte queste chatbot, dove ci sono alcune piattaforme dove ti fanno proprio la fidanzata ideale. Cioè, che quasi sempre è per il pubblico maschile questa cosa, e quindi tu te la scegli mora, bionda, e lei ti parla, ti manda messaggi, insomma è una cosa fatta bene. Ma c'è una nuova frontiera che è quella del sesso con dei vocali.
1: Che te pettini mentre parli di sesso?
2: Perché ci sono invece altre piattaforme che ti offrono come esperienza quella di ricevere dei vocali con questa voce che ti sussurra e ti racconta delle cose che ti farebbe, e quindi molti tradiscono anche così.
1: Vabbè, ma questo è tipo l'144 che c'era nel 92 93. Ma qui siamo a dei livelli,
2: sono nuove frontiere.
1: Ma che frontiere, qui è il precipizio, no, la frontiera, questo è il precipizio, signori, fermiamoci finché siamo in tempo.
3: Ma che zozzeria è? Cioè, fanno tipo le schifezze con Gemini. Cioè, tipo, gli dicono qualcosa e Gemini gli risponde: ah sì, sei il migliore, wow, complimenti, è grandissimo. Cioè, si eccitano così, mazza che impicciati,
2: No, ma comunque, allora, tu Gemini sarebbe da provare, dopo ci proviamo, ma non penso che Gemini e queste intelligenze artificiali che come ChatGPT che usiamo tutti possano fare una cosa del genere. Ci sono proprio delle piattaforme apposta.
1: Allora, mi sta venendo in mente sempre il mio amico Paolo, tantissimi anni fa, verso il 2010, tipo, compose, dovrebbe esserci Caselli, se riesci a trovarlo, credo su Spotify, si chiama Godi Godi, la canzone.
2: Cos'è?
1: Era, vedi che avanguardia, che visionario il mio amico Paolo. Paolo. Paolo Carnevali, tra l'altro. E Godi Godi era questo signore che andava con. Anzi, è una signorina,
2: sì,
1: che va con una sorta di robot. E lui parla tutto godo. Quindi no, mi ha fatto venire in mente perché c'era in questo messaggio. Quindi si sta realizzando tutto. Questo che i grandi, grandi visionari stanno rimettendo qua in mezzo.
2: Ma tra l'altro Miriana Di Bartolomeo mi diceva qualche giorno fa che c'è, stanno realizzando una tuta che tu indossi che simula il rapporto sessuale, e quindi tu indossando una tuta puoi sentirlo proprio fisicamente.
1: Io mi chiudo in convento, ma sa.
4: Ma questa è evoluzione da sì, no? Così invece te sta a immaginare cosa, parli con qualcuno e te smanizzi.
5: Tu pensi a una ragazza che racconta a amiche sue che ha lasciato il ragazzo perché ha beccato davanti al computer e se faceva i pippa davanti a uno schermo col testo.
6: Ma Robè, com'è sta santa del terzo piano? Dice un po', dice un po'.
7: No, ci mancava la categoria 9 di gelose psicopatiche.
8: Per quanto?
9: Dai Roberta, che da patata pure un attimo.
1: Roba da mattia. Anche oggi, signori, alle 4.40 abbiamo sconfinato, anche scomodando, l'intelligenza artificiale.
10: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
11: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
10: Radio Globo Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: L'anticiclone continua a dominare la scena a tempo stabile, in prevalenza soleggiato per questo fine settimana sul versante tirrenico. Il tempo risulterà quindi soleggiato con al più qualche velatura di passaggio. C'è da attendersi un cambiamento, ma non prima del 7 di ottobre, dove ritorneranno le piogge, a cui seguirà probabilmente anche qualche giorno di pausa prima dell'arrivo di nuovi fronti dopo l'11, il 12 di ottobre. Il clima si manterrà quindi decisamente mite, con valori tardo estivi, massime anche vicine ai 28 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
10: Wait for me, I'll be back.
14: Politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto! Pollice in su per Pewex! Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99€ e pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
8: Una nuova frontiera che è quella del sesso con dei vocali.
9: Che te pettini mentre parli del sesso.
8: Perché ci sono invece altre piattaforme che ti offrono come esperienza quella di ricevere dei vocali con questa voce che ti sussurra e ti racconta delle cose che ti farebbe. E quindi molti tradiscono anche così.
9: Vabbè, ma questo è tipo l'144 che c'era nel 92, 93. Ma qui siamo a dei livelli.
8: Sono nuove frontiere.
9: Ma che frontiere? Qui è il precipizio, eh. No, la frontiera. Questo è il precipizio, signori.

0: Ascolta, ma gli uomini per essere contenti di sta chatbot, come si chiama? Cioè, ma pensa quanto ci avete rotto li coglioni voi umane.
1: Oh, che palle, non si può fare niente, oh. Pare che non lo so, che devo tornare al postal market come una volta, tutto di fantasia. E che sarà mai, madonna.
2: Scusate, allora io che mi faccio i pippato tradizionale,
3: calma,
2: sto fuori moda.
4: Comunque gira voce che pure Roberto fa parte del gruppo che fa gli audio, adesso quando parla tutto un po' così, tutto che fa la voce particolare. So che pure lui si rivende gli audio, attenzione.
5: No, però, ma per stare a sbagliare, quella non è Gemini, è Gemiti.

0: Senti, senti qua, ciao. Mio amico Paolo. Pensa che amici che c'ho. Paolo Carnevali.
1: Procedura di rientro del pene. Attenzione. Non mettere le dita.
2: È robot.
0: Eh sì, lui è robot.
2: Oddio.
1: Igienizzazione del pene ultimata. A presto, signora. Bye.

0: se ne parla ormai da tempo. Andava solo messo
1: in pratica.
0: Certo. Andava messo concretamente proprio. C'è una paura io qua dietro, che dietro questi vetri.
1: Io pure sudo freddo.
0: Passino i vertici.
1: Oh, figa!
0: Ah, figa sì. Ah, Caselli già sballata. Totale proprio.
1: Questa è una delle sue.
0: Ma non si rianima più, se solo muove la testa. Dai, non c'è più il pezzetto che l'ho parlato, non arriva. Ma cos'è? Manda avanti, no?
1: Capirai, c'è lei al mix.
0: Ma perché lei voleva il pezzo fattone, capito?
2: A presto, signora.
0: Oh. Hai preso l'unico pezzo dove non c'era niente. Vabbè, no, allora, perché inizia in una maniera un po' spinta, sono sempre le 4:40, no, le 4:15.
1: L'abbiamo sentita noi prima per capire, abbiamo deciso che non si poteva mandare in onda.
0: Però andatevela a cercare, la canzone si chiama banalmente Godi Godi.
1: Cioè, solo Godi Godi, no banalmente Godi Godi.
0: No, si chiama... Senti che...
2: A presto, signora.
1: Cos'è? Dai...
2: A presto, signora.
0: Senti che sfattonamento.
1: No, non ho capito.

0: e alza il finestrino, cioè sta roba non si può fare così a tradimento mentre uno sta per strada.
1: Io, ma che mi mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo a treni!
2: Se il paone vedevano

0: hanno fermato i guardi e mi hanno sto messaggio del piano. On Radio Globo.
1: E l'estasi spirituale, il momento in cui il devoto, attraverso la sua pratica spirituale, è in grado di unirsi all'energia divina.
2: Dietro i corsi di difesa personale, di meditazione e di yoga si nascondeva una setta gestita da un uomo che a tutti raccontava di possedere poteri sovrannaturali. Avvicinava le persone più vulnerabili, diceva loro di poterle aiutare, in alcuni casi anche di poterle guarire. In realtà li trasformava in suoi adepti, schiavi, in alcuni casi anche abusati sessualmente. Chiaro quanto siano state le vittime del maestro, le indagini sono tuttora in corso ed è per questo che i carabinieri del nucleo di Torino hanno lanciato un appello a chiunque crede di essere stato vittima di abusi di denunciare.
3: Il maestro arrestato.
4: Per fortuna. Sì, in Val di Susa, ad Almese, questo piccolo paese vicino Torino, i carabinieri hanno scoperto questa che era una vera e propria setta. Questo guru, così si presentava, tale Bruno Malatesta, 59 anni, attirava le vittime con la scusa di corsi di yoga, meditazione, in alcuni casi, appunto, come abbiamo sentito, anche difesa personale, e poi in realtà adescava nel vero senso della parola queste povere vittime.
3: Esatto.
4: E le isolava, vivevano in questa, insomma, questa specie di villaggio con tutte casette a schiera, e lì lui le isolava completamente dal resto del mondo, quindi gli faceva fare un voto di povertà e quindi si faceva dare tutti i loro beni, voto di castità tranne che con lui, perché invece lui le costringeva, perché erano quasi tutte donne, ad avere rapporti sessuali, perché diceva servivano per purificarsi. E quindi, insomma, ci sono stati abusi, ci sono state violenze sessuali, ci sono stati, insomma, episodi veramente spiacevoli dal 2017 a oggi.
3: Ma castità è perché proprio si fa meno, esatto, a meno di quello. No, io veramente, no, tante volte quando sento queste notizie, no, mi viene il Vanna Marchi dentro, cioè, perché dico, ma è possibile, no, che riesci a cadere in questi tranelli? Cioè, che io posso capire all'inizio, ci posso cadere pure io, tipo, oh, questo effettivamente secondo me è una grande guida spirituale, cioè, ho detto, però c'è sempre poi un certo punto dove riesci a vedere il limite. Però poi dico pure non è che tutti siano così vigili e attenti, esatto, ci sono persone molto più fragili, esatto, di me, di noi.
4: Ma guarda, qui non si tratta neanche solo di fragilità, è proprio in alcuni casi, secondo me, non essere presenti a se stessi per traumi che uno ha vissuto, quindi insomma non si vittimizza, non si colpevolizza mai la vittima, nel senso che queste evidentemente sono persone che si sono trovate veramente in un momento di completo oblio, perché per credere a una cosa del genere nel 2026, per credere a uno che ti dice che è un maestro, che è il prescelto e che quindi solo se stai con lui e fai tutto quello che ti dice lui ti evita malattie, incidenti stradali, vuol dire che sei nell'oblio più totale.
3: E io posso pure crederci fino a lì, ma poi quando mi dici, sai, devi fare un voto di povertà, e ci può stare, perché ad esempio chi entra magari in un convento dei francescani magari fa la stessa pratica, però non uguale ovviamente perché non c'è il guru lì, però nel momento in cui mi dici, ok, devi eliminare tutti i soldi che hai, dalli a me, un attimo mi si accende leggermente campanello.
4: Stavo leggendo delle testimonianze, una coppia ha dovuto spendere 150.000 euro per comprarsi un quadro e 100.000 euro per comprare dei cristalli che lui gli proponeva, sempre perché lei doveva guarire, se non sbaglio, dalla sclerosi multipla. Lui prometteva guarigioni, prometteva protezione e ha fregato un sacco di persone, che poi ti posso dire, finché si tratta di soldi, anche se è gravissimo anche quello,
3: va bene.
4: Dice, vabbè, ho perso
3: tutto,
4: poi, pesante, ma quando vanno a toccare l'innocenza delle persone, perché molte di queste erano bambine, erano ragazzine,
3: mamma mia,
4: e allora là non ci vedo più,
3: è la ghigliottina proprio, signori,
4: là non ci vedo più,
3: altro che scossa, lì proprio ghigliottina, siamo proprio alla fine proprio.
4: Una bambina aveva 9 anni ed è finita in questa setta perché la mamma aveva creduto a questo signore, e quindi questa bambina seguiva la mamma. Lei ha rilasciato una testimonianza dicendo, la scuola era l'unico momento che avevo la mattina, perché fortunatamente andava a scuola, era l'unico momento in cui potevo affacciarmi sul mondo, per il resto ero isolata con mia madre in questa setta, e lui le chiamava le sue schiave, streghe, puttane, bisogna dirla tutta, perché insomma bisogna mettere in guardia da questi veramente di questi personaggi osceni.
3: 06 89 28 996, magari qualcuno ha esperienze simili oppure che gli sono state riportate. Io personalmente ci aggiungo pure questa: un carissimo amico, ormai separato dalla ex moglie, c'avevano questo figlio insieme. Lei si è messa con, per carità, non voglio paragonarla a sta roba qua, magari è molto più costruita, è molto più pura, non lo so, però pure lì abbiamo sentito parecchie storie. Quello di Scientology, detta anche Scientology. Ah, okay. E lei un sacco di soldi, già che lavorava poco, e metteva un sacco di soldi là dentro per purificazioni varie. Tant'è che lui ogni tanto andava a trovare sto figlio e una volta c'ha le scarpe tutte rotte con l'alluce che usciva fuori, vestito male, perché non c'aveva i soldi. Gli unici soldi che aveva li dava alla setta.
4: Sì.
3: Comunque, 3:55, attenzione. Traffic news.
5: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
6: Radio Globo Traffic News.
4: Adesso il traffico: per un incidente ci sono code lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dalla diramazione Roma Nord alla A24. Sempre per incidente, code lungo la Flaminia da Corso di Francia a Via di Grotta Rossa in direzione del raccordo. A Cinecittà, sempre per incidente, è chiusa Viale Antonio Ciamarra all'altezza di Via Libero Leonardo verso Via di Torre Spaccata. Domani dalle 9 alle 15 e dalle 8:30 alle 11 circa all'Eur è in programma un evento, e quindi in entrambe le giornate ci sarà un po' di disagio in zona. Se volete ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: mazza che puntualità, oh.
1: Mamma
2: mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Anche ragazzi, io non ci casca, perché ci possono cascare tutti, che una persona te plagia mentalmente, però poi una certa quando te chiede il culo, qualche dubbio magari tu fai venire.
6: Quello che dicevamo.
7: Ma quello non è un guru, quello è un paraguru.
8: Chiamalo 06 892 8996,
3: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
4: Tutto bloccato.
3: Tra poco
4: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
12: Via, via.
11: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
13: 50 e 50 50 e 50.
14: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
4: Tutto bloccato.
21: Sponsored by.
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Solo le migliori in FM.
3: Streaming.
4: Dab.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
25: Eccoci qua, signori. Abbiamo lasciato le 17 alle nostre spalle ormai da 3 minuti di venerdì 2 ottobre 2020.

0: Aspetta che poi mi incastro. Un attimo, fammi cercare una cosa qua.
1: Sì, sì.
0: Madonna, divento matto.
1: Vai, ma perché è un sacco di file, cioè troppa roba. Dobbiamo imparare quando facciamo la scaletta, no? Tutti i giorni che ci mettiamo. Meno.
0: Ma che meno? Troppo, ma no, bisogna sempre di più. Produrre.

0: fatto, perché c'era questo che effettivamente ragionava su una fissazione che hanno in molti, cioè incagliarsi, soprattutto quando si abbassa o si alza il volume del televisore, sì, sui pari o i dispari. Cioè lui dice: ma perché quando alzate o abbassate non state concentrati sul fatto di sentirlo più o meno bene, ma state concentrati sul pari o dispari? Cioè, sì, da 15 se alzate deve andare a 17 e poi direttamente a 19 e poi a 21, magari lo senti meglio a 18 e viceversa. E viceversa invece i fissati con i pari fanno il contrario, esatto, abbassano, alzano. Io però ce l'ho sta fissa.
1: Non avevo dubbi. Ma è una follia totale, ma perché fate sta roba? Ma che vi succede, cari esseri umani? Ma perché un volume deve stare a pari o a dispari?
0: Che siamo tutti un po', tutti no, però in molti siamo un po' doc, cioè abbiamo questo disturbo ossessivo compulsivo, per fortuna non poi riscontrato davvero, però che ce l'abbiamo un po' queste fissazioni, no? Con i pari o con i dispari, oppure sai tante volte a me mi succede? Se tipo ci sono delle mattonelle quadrate a terra,
1: sì,
0: e devo camminare tanto, devo mettere il piede sempre all'interno della mattonella. Se con un altro calpesto la riga, allora anche con l'altro devo calpestare la riga. Sono tutte fissazioni.
1: Io sto lì al limite, cioè nel senso il mio a volte quando, anzi un po' che non ci faccio, prima tempo fa forse sto guarendo, il tallone doveva toccare sul limite della mattonella.
0: Vedi? Un po' doc.
1: Però sto qua di lingua doc, Provenza. No, quello, però ad esempio
0: sui numeri?
1: Sui numeri, vabbè, c'ho l'incastro quello di ogni tanto quando sblocco il telefono che capitano le coppie,
0: vabbè,
1: 11
0: però
1: 11
0: quello è più una suggestione, no? Dico, ad esempio, il volume per te è indifferente se sta sul 15 o sul 16.
1: Ma certo, sono una persona normale, normodotata, è certo che guarda, quando poi sento bene, lascio lì.
0: No, ma io invece sono fissata con il pari, quindi se tra 14 e 15 effettivamente non c'è tutta questa differenza all'ascolto, dico, vabbè, allora metto 14 perché comunque è pari.
1: Ma
0: no, il pari mi sa, perché comunque è sempre divisibile, quindi mi dà più un senso di tranquillità. Il pari.
1: Ma cosa c'entra? Mica devi fare a pezzi il televisore o l'impianto audio.
0: So.
1: Allora, ragazzi, vi prego, venite in soccorso. No, non mi dite che pure voi all'ascolto fate queste cose.
2: Esiste proprio che mi passi dal 17 al 21, cioè deve essere per forza 18, 20, 22, cioè no, è impossibile quello che mi è stato detto.
1: Ecco, un altro.
0: Lui fissa col pari, come
1: ma io,
0: me.
1: Ma
0: ti dà più tranquillità.

cosa. O anche altri incastri che adesso magari non ci vengono in mente perché non ce li abbiamo, però magari siamo pieni, circondati da gente che esattamente, ovviamente, si gioca per queste piccole attenzioni, ce ne fa o un dramma o una gioia.

0: cioè non mi fate vedere che alzate il volume del televisore e lo mettete a un numero pari perché impazzisco. Deve stare sempre dispari, si sente meglio.
1: Non ho capito, in che senso?
0: Attenzione, con questo non è che voglio giustificare chi lo mette pari, eh? Cioè, per quanto mi riguarda, state impisciati tutte e due. Voi andate a numero, non andate a sensazione sonora. Cioè, dovresti regolare il volume in base all'ambiente, no? Se pensi che sia un momento per alzare il volume, lo alzi fino a quando reputi che il volume sia all'altezza giusta per essere ascoltato senza disturbare.
2: Ma sì.
0: Invece vedo che ve piane le paturnie. Quando uno mette 18 o 17 o 19.
1: Che cazzo vuol dire o 17 o 19?
0: O viceversa, eh. Ce n'è che chi mette 17 e dici no, o 16 o 18. Voi non state bene.
3: Pure io ho la fissa del televisore. Solo a 100. Perché devo rompere i coglioni a tutti.
4: Il volume deve stare tutto quanto sul pari o tutto quanto su dispari per una sola ragione: perché c'è tanto disagio in giro. C'è tanto disagio.
5: Sì. E vi prego, ditemi che non sono l'unico scemo che quando scende dei gradini, l'ultimo devo scenderlo col piede destro. No, se no, penso che muoio.
6: Mamma mia, Robega tirato fuori. Io vado a molteplici dei 5. Porca miseria.
7: Ma signora Roberta, ma la prego, i numeri pari.
8: Oh, ma anche se fossero dispari, cioè andreste rinchiusi, non c'è una logica,
9: ma no,
8: al mondo.
9: Ma c'è, perché comunque uno deve sempre ragionare, quindi devi scegliere anche il volume e il numero è importante. Io ripeto, a me i numeri pari mi mettono tranquillità, sempre pari.
10: Mi fu quest'armocolle, prova da Marco. Allora,
8: 06 89 28 996. Andiamo al telefono da Alfredo.
11: Ciao ragazzi, buonasera.
9: Vai Alfredo,
10: colpa d'Alfredo.
11: Beh, guarda, mi hai tirato fuori una cosa. Noi avevamo un matto al paese che era spettacolare, perché lui faceva i quadrati, faceva i quadrati avanti e indietro, poi si fermava sulle linee e se vedeva un quadrato di un altro colore faceva il saltello, cioè era spettacolare.
9: Ah, sulle mattonelle,
11: tu stai lo stesso livello.
10: Ma che giocava a campana questo, però era diverso.
9: Vabbè, sono disturbi. Io spero di non stare ancora a un livello di. Insomma,
11: lo spero per te.
9: Sì.
10: Matti, allora a questo punto.
9: Cioè, il saltello non l'ho ancora fatto, ecco.
10: Ecco, va interrogata anche. Va interrogata anche lei!
12: Ma la domanda è: l'avvocato Fredella dov'è?
13: Yes! No. Ma se uno si è lavato le mutande con la firma! Non sapete com'è abbrustolita sta patata
14: Fredella questa sera, vietate ai minori di anni 25.
13: E avevo ammanettato un'amica.

0: Capri è arrivata, cioè, abbronzata con questa maglia arancio bellissima.
1: Cioè, dice, oh, Fredè, riesci a trovare posto? Un attimo, parlo col capitano qua. All'aeroporto del Louvre mi è arrivata la fratella. Anzi, sul tetto di Radio Globo.
0: Esatto,
1: infatti, se non sentite bene la radio, che si è portata via il ripetitore. Molto bene, molto bene. Come i primi tempi in cui eri in onda qua. C'avevi il ripetitore.
0: Sì, c'avevo il ripetitore. Adesso mi sono spogliata.
1: Calma, fratella, perché lei non c'è stata in questi giorni, sono stati giornate, anzi, che dico giornate? Puntate bollenti!
0: Mamma mia!
2: Sì, sì, sì. Però, insomma, siamo pur sempre in una fascia protetta, quindi.
1: Ma basta, ma queste fasce protette.
0: Ma
1: non esistono, è una mitologia. È veramente alla la ricerca di qualcosa, di qualche scusa, poi per non andare invece a scandagliare, arare con le nostre costruzioni mentali quel campo che ormai è quasi abbandonato e disidratato. E noi, con tutta la fantasia del mondo, insieme a quella degli ascoltatori, riusciremo a far rifiorire questo campo davanti a noi. Dunque, le 17:14, fratella, ha sentito questi che mi mettono il volume a pari o dispari?
0: Sì,
1: anche lei?
0: No, io assolutamente non ci ho mai badato.
2: Ma tu non hai delle, adesso al di là dei numeri, delle fissazioni tipo, che ne so, tot passi, oppure
0: no,
2: se apro il cassetto lo devo aprire e chiudere due volte? Non, nessuna di queste?
0: No, mi piace sicuramente avere gli armadi chiusi, ma non è una fissa.
1: Che fissa è quella? Il cassetto, apro e chiudo due volte.
2: Che ha questa fissazione?
0: È vero che contano le cose. No, io sono semplicemente scaramantica, quindi magari è come passa il gatto nero, mi fermo. Però sono queste le mie fisse, se vogliamo, legate a questo,
2: cioè,
0: aspetto
2: anche
0: qua.
2: Posizione delle cose sul tavolo, che ne so, il telefono dritto e mai per orizzontale?
0: No, zero, no, nessuna di queste fisse. No,
2: no, io non ce l'ho queste.
1: Ah.
2: Però, insomma.
1: Però conosci chi ce l'ha?
2: Sì, certo.
0: Ma ha detto un amico.
1: Ci ha scritto l'ultimo episodio della Marchetti in giallo.
2: Comunque, a parte gli scherzi, una volta mi è capitato di intervistare una ragazza che aveva proprio questo disturbo, che è il disturbo ossessivo compulsivo, sì, e a quei livelli, che insomma scade proprio nella patologia,
0: certo,
2: a livelli importanti, non vivi, eh? Cioè questa non viveva più.
1: Vabbè, ma lì stiamo parlando comunque di patologie,
0: sì,
1: proprio vere.
0: Sì, disturbi.
1: No, incastri così, che
0: no,
1: metto
0: no
1: il volume. Anche sentito l'ascoltatore prima diceva i multipli di 5, per, anche per i volumi, no?
0: 15, 20. Ma sempre per le fisse, non perché così si sente meglio.
1: No, certo,
2: no,
1: che no.
2: Fisse.
1: Se tanto si sente, bene quando uno sente bene.
0: Curatevi.
1: Oh, bravissima. Io ad esempio tempo fa sul volume ce l'avevo, però perché sentito l'ascoltatore prima diceva i multipli di 5, per, anche per i volumi, no?
0: 15, 20. Ma sempre per le fisse, non perché così si sente meglio.
1: No, certo,
2: no,
1: che no.
2: Fisse.
1: Se tanto si sente bene quando uno sente bene.
0: Curatevi.
1: Oh, bravissima. Io ad esempio tempo fa sul volume

0: pari e verso l'alto. Cioè, se io passo da 15 a 14 non va bene, io devo riabbassare fino a 13 per poi rialzare fino a 14.
1: Comunque io vi devo ringraziare, perché sì sì, grazie a voi io ho capito che non sono l'unica matta al mondo.
2: No.
1: Ci stanno i disagiati e senti quanti ce ne stanno.
3: Ma qualsiasi numero, di qualsiasi volume o temperatura di condizionatore deve essere o paro o al limite multiplo di 5 se deve essere disparo. Cioè 13 non va bene, 14 e 15 sì, 16 sì, 17 è il male, cioè così funziona.
4: Cioè io ragazzi, la mia fissazione, no, non una fissazione, più che altro è un, non lo so come definirlo, comunque prima di andare a letto io mi devo sedere sul letto almeno 4-5 secondi e poi dopo mi stendo.
5: Capito? Fare prove. Capito quello il paese come è diventato? Ci diventate pure voi così, poi fate pure i sartelli.
2: Comunque sono i 17-17 e 34, quindi il doppio.
6: Niente.
2: È arrivato il momento.
7: Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€. Todis, buongiorno convenienza!
13: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Tutto bloccato.
8: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli correndo Torres Action in Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
19: Oh, ma qua siamo appicciati proprio un bel po', eh! Arriviatevi!
7: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
20: Io per esempio come fisse ho il fatto che se tu canticchi una canzone

0: e non la finisci, a me disturba, io la devo finire, tipo che ne so, pappara pappa, se tu non la finisci, pappa, cioè tu la io la devo finire, quindi mi dà fastidio questa cosa, oppure i quadri storti li devo rimettere dritti per forza, mi danno troppo fastidio.
1: Sì, sì, sì.
2: Se questo è bello però, io sono con lui,
3: sì,
2: perché
3: sì,
2: in effetti pappara pappa.
3: Papà,
2: hai capito?
1: C'è sempre uno che parte come uno per primo che vede l'America. Terra!
3: Quante nevrosi comunque. Siamo proprio pieni di nevrosi.
1: Io lo dico sempre: troppo benessere, signori, troppo benessere. 06 89 28 96 17 22. Andiamo al telefono, andiamo da Daniele.
4: Signori Roberti, buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
4: Io
1: ciao.
4: Vi chiamo per le fissazioni di quella matta di mia moglie.
3: Eccoci qua. Dici.
4: Allora, cominciamo da quelle più facili. Se la lei non va a letto, se le ciabatte non le mette perfettamente allineate, se sono sottostate, non si mai iniziamo a letto. Le lenzuola a righe le deve mettere tutte belle tirate, perché se le righe sono storte, se deve rifare a letto. Quando attraversa la strada, solo le strisce bianche, perché quelle nere non so che cazzo gli hanno fatto.
3: E che la vuol dire strisce nere?
1: Che c'è pianoforte, attraversa il pianoforte, bianche e nere.
2: Beh, la strada è nera, le strisce sono bianche, le mette i piedi,
3: mette
2: sulla,
3: i piedi sulla striscia.
4: Strisce bianche, sì.
3: Questo brutto segno, Daniele.
2: Fa mia figlia a 4 anni, proprio per giocare.
4: E poi diciamo che è fissata con numeri pari, infatti quando ha partorito tutte e due le nostre figlie, cesario, una al 10, una al 2, perché gli piacciono i numeri pari.
3: Vedi?
1: Questa te la pago io. Questa la pago io.
4: Grazie Roberto. Questo ciò mi sta sentita alla radio, quindi andiamo pure la matta.
1: Signora, si fermi dove si trova in questo momento. Lei non lo sa, ma è un pericolo. Lei è matta, signora moglie di Daniele. La stiamo venendo a prendere. Verranno dei signori vestiti di bianco, ma le vogliono bene, stia tranquilla. Non si preoccupi, è tutto sotto controllo.
5: Comincia tutto bloccato.
6: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
8: Un saluto all'avvocato più sexy del mondo.
2: Mamma mia, ciao tesoro!
1: No, no, diceva Taormina, mi sa. Che un fregno.
2: Mamma mia, è una bonaggine. Ma lo sapete che Taormina è seguitissimo sui social?
3: Sì, sì.
2: Ma è un boss, è fighissimo.
1: No, ma è figo lui. Noi lo sentivamo spesso allo spettacolo del mattino tanti anni fa. Sì,
2: ma
1: sì.
2: Ciao collega, se ci ascolti ti aspettiamo.
1: Grande Carlo.
3: Taormina, sì, vabbè, è pazzesco. Lui ha seguito dei casi assurdi. Io ancora me lo ricordo. Quando lui ha fatto pure Cogni all'inizio, poi lasciò il caso, grandioso.
1: Mamma mia, è tornato il momento pianerottolo, che bello! E allora lo ingentiliamo ancora di più in maniera regale. Questa fredella che mi torna così da Capri e viene dritta in diretta con un panfilo qua fuori, incredibile. Tipo la pubblicità della Kuwait di tanti anni fa, che c'era quella barca a vela sulle strade, sull'asfalto, uguale.
2: Anche perché c'è stata l'America Scappa adesso a Napoli. Quindi sì, in effetti
3: l'hai
2: potevo
3: vista?
2: Arrivare.
1: C'è stata perché sono fregata la cap.
2: Mamma mia, quando ne sa,
1: Baron.
2: È buono.
1: Baron Ugarmi. Senti, ma quanto sei stata a Capri?
2: No, sono stata 48 ore per lavoro.
3: Ah, così.
1: Certo.
2: Perché anche a Capri hanno dei guai legali, poverini.
1: All'ascolto abbiamo gente che magari è stata qualche ora per lavoro. Sono stato alla Romanina. Si lavora, che è una meraviglia. Lei giustamente invece per lavoro mi va a Capri.
3: Tra l'altro ieri sera stavi in piazzetto, ho visto, sì, ancora c'è gente, tutti che ballavano.
2: Non sapete che impressione mi ha fatto arrivare su un'isola con 30 gradi e ricordarmi che era ottobre, ma perché pullulava.
1: Sì,
2: meno male che c'è la crisi, sono pieni di sordi. Pieno di gente, sono contenta per l'isola. Però, insomma.
3: Tra l'altro sicuramente meglio adesso che ad agosto, dove ci sarà stato il pienone.
2: Sì, ma anche adesso devo dire che non lo sapevo, immaginavo che ci fosse qualcuno, ma non questo pienone meraviglioso. Viva Capri!
1: Io sono stato solo una volta a Capri, ma tipo mi potevo permettere solo il periodo aprile. Però sai, era un aprile del 2017 e credo fosse, non lo so, se erano invertiti i poli, era un freddo da cioè, eravamo,
2: sì, cioè, ero c'ero anch'io.
1: Ero sì.
2: Sì, sì, ho proprio le foto dell'aprile 17 con un piuminone.
1: E hai visto uno con i moon boot che andava a prendere un limoncello caldo?
3: Lui c'era la tavola da
2: era lui.
3: Scendeva così da una Capri lui.
1: Esatto, ho fatto i campionati di Capri col Bob. Invece che col Bob.
2: Sì, sì, mi ricordo, mi ricordo.
3: Ma aprile al mare è così, non sai che tempo ti capita. Aprile se fa freddo al mare è freddo vero.
2: Sì, però il mare d'inverno.
1: L'Adriatico si ghiaccia a volte. Sì. Sì, sì, si congela proprio. Tu puoi arrivare in Croazia a piedi ad aprile. A scherzi. Sì, ma anche così cammini, no? È bello, intanto vedi.
2: Sulla musica di Interstellar,
1: sì,
2: com'è?
1: Esattamente. Stai là e senti proprio.
2: Marchetti intanto che solca il mare Adriatico con i suoi pattini e i suoi capelli incredibilmente diventati biondi.
1: Fisicato all'improvviso.
2: Fisicato, esatto, con questo pacco, no? Perché, beh, ma le tutine.
1: Ah, beh.
3: Infatti, perché?
1: No, anche perché, esatto, devo raccoglierlo perché altrimenti poi faccio tutta una riga sul ghiaccio.
3: Tipo divide le acque, tipo,
2: sì, certo. Spacca tipo ghiaccio.
1: Tipo Greenpeace, so, io capito. Greenpeace low.
2: Che volevo un momento alto.
3: No, non si guarda, soggiorni che sto prendendo una deriva, guarda che io confidavo,
1: ecco,
3: in te.
1: Ecco, non mi veniva il termine, infatti, la deriva la si deriva. Chiama. Sono la deriva, è il derivone. E sto lì a un certo punto sull'Adriatico, prendo, faccio tutto un cerchio e tiro su il primo sgombro. Che viene su, non dei mari occupati, è uno sgombro, non ci sbagliamo.
2: Esatto.
9: Ragazzi, aggiornamento sul traffico. Via Cilicia, 100 metri di fila, non ci si crede, era vuota e ancora vuota.
3: Noi stavamo sognando sull'Adriatico.
1: Sulle derive.
3: Ci riporta via Cilicia, ma qua è stata una cattiveria.
2: Che amarezza.
1: Mamma mia, già c'è Licia, che ne so, uno si immagina un detergente intimo.
2: Per il prurito intimo.
1: Ti immagini via Cilicia, stanno là tutti. Con gli asciugamanini a stende sullo specchietto. Allora, attenzione signore e signori, diamo un senso a questa puntata. 17-28 minuti. Comincia a fare il pianto come su Interstellar, vabbè. Paolo, benvenuto a Radio Globo.
10: Ciao.
1: Grande Paolo, grande.
2: Mi sono levato il morale.
1: Prego, prego. Ecco, Paolo.
10: No, io avevo una domanda per l'avvocato Fratella.
2: Eccola.
10: Sì. Allora, io praticamente mi stanno stalkerizzando praticamente con delle lettere di sollecito di una multa che ho preso, insomma, quest'estate, che si tratta praticamente di un divieto di parcheggio. Praticamente questo supermercato ha una telecamera che vede quanto tempo tu sei stato nel parcheggio.
2: Okay.
10: E praticamente tu puoi stare al massimo un'ora e io sono stato, insomma, da come dicono le telecamere, 2 ore e mezza. E ok. Solo che vabbè, ok, mi arriva sta multa, ma la multa me la manda un ente che secondo me non è certificato, cioè non lo può fare perché non è Polizia di Stato, Cotral o cose del genere. Quindi non so se pagarla o meno, perché comunque una volta al mese mi mandano sta cosa. Io chiedendo all'intelligenza artificiale mi ha detto che praticamente non la devo pagare perché non sono autorizzati a poter fare una cosa del genere.
2: Ma io dico no.
1: Ma
2: che ci serve l'avvocato se c'è l'intelligenza artificiale? Quindi fidati, non la pagare. Ma che te frega, ti ha detto ChatGPT.
1: O se si mette male, fatela pagare dall'intelligenza artificiale. se mettono male le cose.
10: È quella la cosa, capito? Che uno deve essere sicuro quando va poi a non pagare, perché se mi va in cartella poi so guai.
2: Eh sì, teoricamente tutte le multe delle automobili si trovano poi all'interno del cassetto fiscale. Se lì non la vedi, non la devi pagare. Però chiedi a ChatGPT, così
3: si è presa male.
1: Ma rosicato la Fratella, capirai? Ha fatto lo sguardo, quello proprio così, quello velato, appena velato.

0: messaggio importante a tutti gli ascoltatori di Tutto Bloccato. Oggi è venerdì e diciamo una sola parola: viva la fregna!
1: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
2: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
3: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherei il culo.
4: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Allora, basta con questa foto qua dietro.
7: Allora, Livia, tu l'hai seguito questi giorni, non so se ci hai ascoltato, forse riaccava. Il Tigellino Gate. Tigellino. Allora, che se guardi al tuo dietro di te c'è lo schermo, c'è Tigellino, questo gatto molto carino, rosso e bianco, e lì in videochiamata con lui c'è Marchetti. Devi sapere che
8: fa intelligenza artificiale.
7: No, è vero, è tutto vero. Vedi qua abbiamo
8: Marchetti
7: anche un
8: sta al telefono, fa una videochiamata con un gatto.
7: Ha fatto anche questo. Sì. Sono tre giorni che Roberto Marchetti saluta questo Tigellino, quasi appropria dello spazio.
6: L'ho fatto per svertare
7: evidentemente con la proprietaria di Tigellino, che ancora non ci ha detto chi è, e quindi sta intrattenendo anche conversazioni serali con questo gatto.
9: Il gattino di Marchettino, che carino.
6: È andata così, perché detta così,
7: ho detto bene.
6: Allora, l'altro giorno mi era arrivata questa foto di Tigellino che era all'ascolto, e allora proprio il gatto stava guardando le casse. Allora me ne sono uscito così. Volevo salutare un nuovo ascoltatore di Tutto Bloccato.
7: È un bambino appena nato?
6: No, è un gatto.
7: Un gatto? Sì. Che vuol dire un gatto?
6: Si chiama Tigellino.
7: Adesso è. Allora, a parte, ci dici subito di chi è. Poi.
6: No.
7: Tigellino! No!
6: No, povero!
7: Ma non solo lo salutiamo, io voglio la raffica di tutti gli ascoltatori di Tutto Bloccato per insultare Roberto Marchetti, che vuole salutare Tigellino!
6: Mi ha scatenato una shitstorm per un saluto a un gatto.
7: Livia, allora fa tanto il maschio alfa, il macio che sta
6: ma
7: qui.
6: Ma per niente.
7: Lui, a te ti ha massacrato l'altra volta sul
8: bassotto.
7: Cane, sul bassotto. Non è un cane,
8: guarda,
7: è una razza, è un animale.
8: Cani, perché si avvicinano sti cani, ma chi li vuole?
6: Quella è la prima foto che è arrivata di Tigellino.
7: Completamente rincoglionito per sto gatto.
8: Ma anche come l'ha detto. Una gatta, perché hai sentito come l'ha detto? Devo salutare.
7: Ma certo.
8: Un nuovo ascoltato. Sembrava un piscallo dei parioli, di quelli ingrifati.
9: Deve fare un favore alla sua ragazzetta nuova.
6: No, ma che ragazzetta nuova?
8: La tua spasimante.
6: Ma
8: allora.
6: No, allora, mi mandano una foto di un gatto che ascolta. A me i gatti piacciono molto, e ho detto adesso lo saluto, perché magari mi sentiva la voce. E allora, poi ieri ho anche scavallato. Livia, ieri ho fatto veramente, ecco, questo.
7: Eccolo là, guardalo là, in videochiamata con Tigellino.
8: Ma poi è a casa sua.
6: Sì.
8: È il dietro della casa di Marchetti,
6: sì,
8: così questa è una relationship.
6: No. Funziona così, che io sono contro le videochiamate, non sopporto le videochiamate, le sopporto assolutamente, no, mi dispiace, non le voglio fare, però ho detto, se me va invece direttamente con Tigellino, ho detto vabbè, fammi approcciare a Tigellino, e quindi ha messo il telefono per terra e io parlavo con
8: Marchetti,
6: Tigellino.
8: Marchetti, stasera alle 19:01 ti chiamo con Zazà e lo farò tutti i giorni, qui lo dico, qui lo nego.
7: Brava.
8: Adesso Marchetti mi saluta Zazà, il mio cane.
6: Perché Zazà non è all'ascolto. Io saluto solo gli animali all'ascolto.
7: Mettiamo l'ascolto.
8: Ma qui non era l'ascolto?
6: No, vabbè, ma lì già perché
8: non
6: c'eravamo.
8: Non c'è prova. Guarda come
7: fai bene. Fai bene perché
8: arrampica.
7: Fa tanto un problema sempre di specismo. Gli animali sono tutti uguali.
6: Certo.
7: Adesso sono tutti uguali. Io, se ti sento riparlare male dei gatti e dei canari, guarda.
8: Oppure la possiamo mettere ai voti. Sentiamo anche gli ascoltatori che cosa vogliono. Che Marchetti risponda sempre alle videochiamate dei nostri amici a quattro zampe.
7: Sì, che ci manca.
8: Oppure che ci dice.
6: No, solo le amiche
8: chi è la proprietà. quello è ovvio.
6: Come dicono nel maceratese, a ventogne.
8: A ventogne.
6: Che sembra una parola tipo provenzale, no?
8: Sì, è bellissima. Ventogne.
7: No, pure un paese. Dove l'hai conosciuta?
8: A ventogne.
6: Perché sembra ventotene. Tipo.
7: La sagra di ventogne.
6: Invece è ventogne perché in quei posti là le unghie si chiamano ogne. E quindi se tu conti ventogne, in che situazione.
8: Oh mio Dio.
6: In che situazione arrivi a 20?
7: Ma io te lo so dire, sono 3 giorni, una deriva pazzesca.
6: Quando mani e piedi sono vicine, tu puoi contare ventogne.
8: Come quando mi dissero, oh, te servono le ginocchiere. Io perché?
7: Mamma.
8: Cioè, sono arrivata anni e anni dopo.
6: Però quella è molto più.
8: Più volgare. Sì,
6: questo è ventogne.
8: Ventogne, scicchissimo.
6: A ventogne.
8: Sì, ma non cambiare argomento. Noi vogliamo sapere chi è la proprietaria di questo gatto.
7: Ma uscirà.

0: Tigellino al 393-777-7172 e ricevi subito le foto più pucciose di Tigellino e Marchetti.
1: Bello Tigellino,
2: anche questo è tutto bloccato.
3: Tutto bloccato. Torna tra poco
4: su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
15: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
18: Iperceramica.
19: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49
3: euro. Tutto bloccato.
20: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
22: Fido Gatto. Bocconcini con carne o con pesce. Fido Gatto è un pranzo goloso e digeribile, ricco di vitamine e proteine indispensabili alla salute del tuo gatto. Fido Gatto. Ogni gatto ne va matto.
23: Ma sempre la pubblicità che sta. Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare Lussemburgo.
24: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più Marchetti Daglieri, perché sto programma spinge.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: E basta.
25: Sono Tigellino, ma...
26: Marchetti, adesso ti farò una videochiamata. Ti farò vedere la gattona.
2: Ma...
5: Allora... Ma non era la topa, poi, vabbè.
2: Beh, sai, il bene vince sul male, quindi ormai ho vinto la gatta qui.
0: Ma Robè, gli hai fatto pure.

0: Ertornio. Allora 06 892 8996, andiamo da Agostino.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Ciao. Agostino,
1: io ho una domanda per l'avvocato. Sì. Io ho un mio vicino, sì, che ha un albero che praticamente ha invaso la mia proprietà. Ma io lo posso tagliare o rischio qualcosa? Cioè, logicamente, quello che arriva nella mia proprietà.
2: Quello che arriva nella sua proprietà, domanda, se lei comunque lo fa presente al suo vicino, quindi lo intima, gli manda magari due righe scritte, lo intima di tagliare e potare quindi questo albero, laddove non dovesse farlo, allora lei può tagliare solo unicamente i rami che arrivano all'interno della sua proprietà. Per il resto, però, diciamo che la manutenzione di questo albero è in capo al suo vicino, e se non lo fa, lei può comunque agire legalmente per il ristoro sia del danno che subisce, magari le ostruisce la vista o le impedisce magari che il sole filtri. Dipende poi da caso a caso, però sicuramente si può difendere. Non si autodifenda troppo, quindi non vada lì con una motosega a fan casino. Prima lo avverte, gli scrive, lo chiama. Comunque io gli scrivo. Esatto.
1: La non ringrazio, avvocato.
2: Ciao, amico mio.
0: Salve, salve.
3: In sicurezza poi fate queste cose.
2: Sì, tra l'altro.
3: Non arrampicate lì con le cesoie, motoseghe, sporti dal balcone, per l'amore di Dio.
0: Comunque qua Sua Eccellenza Livia Fratella, da appena di ritorno da Capri, stava qua perché voi non avete potuto sentire, mentre mi perculava sulla questa storia di Tigellino. Sì. Nel frattempo, scusate un attimo, innanzitutto dovreste vedere la Fratella quando sta al telefono, praticamente con una mano, con il palmo verso l'alto tiene il telefono, e con la mano sinistra si accarezza i vari gioielli appartenuti allo zar Nicola che ha sul collo.
3: Sì, parecchia, tu hai gioiellata. Beh, oggi.
2: No, comunque adesso però vi faccio io una controdomanda.
0: Mister T, quello del Pia Baracus dell'A-Team, tutta d'oro.
2: Ti sento. No, anche voi cambiate tono quando vi interfacciate con determinate persone?
3: Sì, sì,
2: cioè,
3: certo,
2: è normale. E uno dice magari le famose maschere di Pirandello.
0: Sì, come no.
2: Non è che io indosso la maschera per fare finta di essere qualcos'altro.
0: No,
2: mi viene naturale.
0: Naturale
2: essere magari, sì, più compita,
3: più
2: cortese,
3: più impostata.
2: Più
3: formale, certo.
2: Sì, e quindi insomma mi fa ridere perché chiaramente stavo mandando un messaggio insomma abbastanza carino, gentile, di ringraziamento, e ovviamente mi hanno colta nel vivo perché mi ha detto: scusami, ma non ho capito chi è Stella. Perché dicevo a questa persona di non preoccuparsi se lasciava i bambini da soli, perché tanto c'è Stella. Stella è una ragazza che lavora da me, fa le pulizie, tiene la bambina.
0: Poi
3: stava a un certo punto sventagliando qua tutta la servitù, tutta da Capri, sì, a Roma.
0: Sì, praticamente sono tutti da Capri fino a Roma. Dovete immaginare che stanno tutti legati con una lunga catena. E molti stanno in mare perennemente tutto l'anno, stanno là a galleggiare, e lei a volte passa e si diverte ad arrivare a Capri a piedi, saltando sulle teste, cioè, di questi poveri.
3: In attesa dell'arrivo, del ritorno della signora.
2: Non mi confondete con la mitica Laura Pranzetti, perché io sono una plebea che si diverte a ingioiellarsi. No, e poi comunque, ragazzi, al giorno d'oggi o c'hai i nonni. Tra l'altro, se non sbaglio, oggi è la festa dei nonni.
3: Oggi, sì, sì, è vero.
2: Auguri,
3: brava,
2: a tutti i nonni.
3: Brava che l'hai ricordato. Ecco, perché sì, è vero, dovevamo ricordarlo, non l'abbiamo messo in scaletta perché con le puntate che facciamo noi,
2: che
3: no?
2: Solo volgarità.
3: Con le derive che prendiamo. L'ho guardato, ho detto: ma possiamo accostare, no, i nonni, una cosa così alta e santa?
0: No, mi dispiace, cosa... no, non ci sto. Questa è una menzogna, è una menzogna. La falsa della Marchetti. Adesso basta, tiriamo giù tutte le maschere.
2: No, ma,
0: ti ha detto: aspetta, sì, ti ha detto: oh, brava che l'hai ricordato. Brava, sì, ricordato. Prima di iniziare, facciamo: oh, ma i nonni, cioè, mastica.
2: Ma che
0: questa è stata la grande riunione
2: dei massimi sistemi.
3: Ci voleva un confronto.
2: No, ma lo dico perché è legato alla Tata. Perché obiettivamente hanno istituito questa festa nel 2005,
0: sì,
2: perché i nonni fanno parte di quella fetta di persone invisibili che però aiutano un po' il welfare del,
3: ma,
2: mondo,
3: certo,
2: no?
3: Sì. Sono importantissime,
2: perché sono importantissime,
3: sono fondamentali.
2: Io che purtroppo il Dominus c'ha da fa, la mia mamma non ci sta più, allora i nonni mi danno un po' una mano, i genitori di Diego, ma se non c'hai i nonni qualcuno lo dica, se no chi ci sta, cara ragazzina? È una tragedia.
4: Mamma mia, comunque la fratella c'ha i sordi con la pala, oh. Cioè c'ha la persona che gli pulisce casa, gli tiene i ragazzini, gli prepara colazione, pranzo e cena. Poi dicono che avvocati se morono di fame.
0: Sì, sì. Ah, perché sono troppi, sono troppi.
2: È tutta fuffa, non è vero, non è vero. Mio marito che c'ha arsenale, cucina, pulisce.
0: Poi tra l'altro, vogliamo a questo punto, già che ci siamo, no? Vogliamo parlare dei circoli.
3: Agevoliamo. Mi pare arrivato il momento.
2: Beh, di cui sia mio marito
3: tema.
2: Che mio padre, chiaramente ne fanno parte.
3: Sono membri.
0: Pure tuo marito.
2: Pure mio marito. Sì.
3: Ma che circolo? Si può dire che circolo, uno di quegli altisonanti che stanno sul Lungotevere?
2: Beh, sì, non so adesso se Bruno mi viene a tagliare le gambe, non vorrei fare pubblicità, però è uno dei circoli di Roma, il Canottieri Roma. Bellissimo circolo.
3: Sì, storico.
2: Storico, tra l'altro.
0: Certo.
2: Sì,
0: cioè, che stanno tutti operai in canottiera, tutti sporchi di calcio, immagino.
3: Posso andare diritto al sodo? No, anche per curiosità, quanto costano questi circoli?
2: Beh, dipende. Ora io sinceramente non ti saprei dire i prezzi precisi. So che c'è un fondo perduto per tutti i circoli.
3: Nel senso, una volta l'hai mandato è perduto, no?
2: Sì, lo dai a fondo perduto, quindi non lo riavrai mai più. E poi devi pagare delle quote sociali mese dopo mese, in base poi anche alle attività che fai.
0: E quanto? Ok, dipende dall'attività.
2: Dipende anche quante cose fai, perché ci sono delle attività che vanno extra rispetto alla quota sociale, che dai dopo, mi pare, o bimestrale o mensile. Ora non
3: quindi
2: non so
3: la
2: dire.
3: Quota sociale è uguale per tutti, sì, poi più attività fai e più.
2: Sì,
3: ma i plus sono anche perché so, per avere delle sale riservate, per fare delle riunioni.
2: Questo non lo so, ma so che ci sono attività sportive che sono extra. Se non ricordo male, mi pare il Pilates, ma non sono sicurissima.
3: Okay, vabbè,
2: vado a memoria perché mio padre poi non è che glielo chiedo. Però so che c'è magari anche la lezione di tennis, magari se la vuoi fare a pagamento, se vuoi prendere il campo di padel per giocare. Non vi so dire di preciso, però ci sono degli extra.
0: Però più o meno che cifre parliamo?
3: Cioè, non saranno un 40-50 euro al mese come una palestra.
0: Senti come ride! Come se la ride!
2: È che me la ride. Poi so che ci sono anche le fasce, se sei under 30 c'hai un prezzo, se sei under 40.
0: Sì, andiamo al sodo, sta facendo la vaga, dopo sono io e il figliolino.
2: Mi pare una millina così.
0: Al mese?
2: Forse bimestre, non mi ricordo. Aiuto, non mi ricordo. Però comunque costano. Sì.
3: Vabbè, anche però, forse 500 al mese, che mi pare il minimo sindacale.
2: Mi pare di
3: siamo
2: sì,
3: su
2: sì.
3: quella cifra. È tanto.
0: Sotto sei il miserabile.
2: È tanto, però. Ecco, mi rivolgo a Roberto, perché lui che gli piace comunque l'Inghilterra,
0: sì.
2: la vecchia Londra, l'Irlanda. Comunque sono un po' quei club esclusivi, belli, che ti fanno entrare come in un altro mondo.
0: Ma certo.
2: Gli uomini tutti in giacca, le donne ben vestite, c'è il rigore, ci sono i portieri, i camerieri.
0: Certo, rigore, portieri. Già, tira a porta vuota, esatto. Lo fai tutti.
2: No, perché poi... allora, io l'ho sempre un po' bistrattata questa pratica circolare, quello un po' coatto, che invece vuole far vedere che lui è chic, quando in realtà poi non lo sei, perché il vero circolare, in realtà, attenzione, distinguiamo. Il signore, il vero
0: è
2: signore, che va presso questi circoli per avere un servizio di lusso e fare le sue attività con la più grande serenità e anche l'indiscrezione,
3: certo,
2: perché a differenza bravissima, che vai lì e te fai 50 video, allora oggi facciamo 12 squatte,
3: anche perché no? Sono tantissimi personaggi noti, tra cui anche politici.
2: Sì, noi abbiamo il sindaco di Roma,
3: Renzi anche,
2: noi abbiamo al Canottieri Roma c'è il sindaco,
3: sì,
2: mitico,
3: sì, certo.
2: Sportivissimo, però nessuno lo disturba,
3: certo.
2: Non è che vai lì, oh sindaco, facciamo una foto,
0: esatto. Al Reno.
2: Quindi lì io trovo che sia proprio molto elegante, è educato, è una ancora trovi quella gentilezza
0: ma
2: e quella,
0: certo,
2: galanteria
0: io
2: di un tempo.
0: Non l'ho mai frequentati, però da quello che so, c'è un caro amico che lavora a questo qua vicino, qua il circolo Parioli.
2: Sì, bellissimo, Parioli.
3: Bello,
0: vedi sempre
3: bello,
0: la scritta 1906.
2: Bellissimo.
0: E mi racconta comunque come se fosse veramente la salvaguardia di qualcosa che non esiste più.
2: Bravo, Roberto.
0: Che si è andato a corrodere nel tempo, che fuori da lì veramente è rimasto come una sorta di, diciamo, di castello che preserva la cultura, l'eleganza, il rispetto, si danno, qualcuno si dà del voi proprio, cioè roba incredibile.
3: No, c'è anche l'obbligo da parte dello staff di dare sempre del lei, anche se si ha confidenza,
2: sì,
3: con i membri.
2: Bravissima.
3: C'è stato un licenziamento l'anno scorso, se non sbaglio, proprio
2: Canottieri,
3: di una cameriera che si è permessa di dare confidenza a un membro del circolo, che
2: ha
3: automaticamente
2: un asciugamano, fece una cosa un po' più didattica. dare confidenza.
3: Beh, oddio, erano uscite delle cose che non era andata proprio così. Ora non voglio mettermi in mezzo.
0: Io ricordo delle frustate successivamente, però adesso forse confondo.
2: No, anche perché, attenzione, il Dominus, ossia mio padre, fa parte del collegio dei proboviri, che sono questi uomini che volano.
0: I 10 assenti.
3: Ma sono quelli che decidono chi può fare.
2: Sono i giudici.
3: Perché questa è un'altra cosa fondamentale, attenzione. Cioè, il circolo di un certo livello non solo costa tantissimo, ma non è detto che tu riesca ad iscriverti.
2: Certo.
3: Cioè, lo decidono i membri.
2: Ti deve presentare. No, i proboviri decidono, sono i giudici che decidono sulle questioni riguardanti magari problemi dei soci, quindi le ammende devono proprio giudicare il socio, sospendere i soci, addirittura radiarli se succede qualcosa di molto importante.
0: Certo.
2: Mentre invece per poter ammettere un socio in questi circoli blasonati serve sempre la presentazione da parte, mi pare, di due soci che devono presentare questa persona, e poi si va ai voti.
3: Cioè, quindi non è che se tu te lo puoi permettere automaticamente puoi iscriverti.
2: No, assolutamente no.
0: Ma come nell'acquisto di alcune macchine di lusso, non è che basano solo i soldi. Oppure se fai poi dopo, se provi a fare qualche modifica, loro, come quelli, qualche poraccio che ha messo il GPL no, o il metano sulla Ferrari, gliel'hanno ripresa. Comunque, dove sono questi circoli? Stanno tutti, diciamo, in quella che viene denominata Roma Nord.
2: Sì, la Roma Bene.
0: Ecco.
2: Sì, Roma Nord, ma anche il più antico è il Tevereremo, che è in centro. Quindi no, ci sono. C'è il circolo degli scacchi, il circolo della caccia, che si può entrare solo se si è nobili. Quindi oltre all'esclusiva, solo se si è nobili, oppure canottieri Roma, la Niene, insomma, però sono tutti Roma Nord,
3: tanti stanno sul Lungotevere. Comunque questi sono i circoli, quelli proprio come dice lei, blasonati, cioè il circolo che proprio di un certo tipo,
2: di un certo livello.
3: Negli ultimi anni un po' tutto è diventato circolo, perché ti assicuro che ce ne stanno tanti anche a Roma Sud, a Roma Est, che sono principalmente, nascono come come centri sportivi di tennis, che poi sono diventati circoli perché poi c'hanno anche la piscina.
4: Vabbè, ma quelle sono brutte copie,
0: ma c'è pure il circolo bocciofilo lì a Montesacro che ho frequentato. È tutto un altro ambiente, cioè, stai lì su quello che sbaglia va giù a coppe, quell'altro intervista al signore. Non credo che siamo sullo stesso livello.
2: Però noi non abbiamo parlato del circolaro, perché tu mi hai parlato della bellezza di questo
0: il circolaro. Poi chi
2: poi
0: è?
2: C'è il circolaro, quello che comunque se riesce a infilà, quindi se riesce a fa socio e poi va al circolo tutti i giorni.
3: Ah, ma tipo il ripulito?
2: No, non è il ripulito, è quello che comunque abita magari ai Parioli o in centro, cioè che abita, c'ha un botto dei sordi.
0: Tanti proprio.
2: Ma c'ha i sordi de famiglia e quindi non lavora, gestisce le cose de no? E l'immobili, casa.
3: Sì, sì, quindi, poi c'è
2: che
3: casa fa?
2: Poi che fa? Poi che fa tutto il giorno? Fa il circolo. E che fa il circolo?
0: Che fa?
2: Gioca all'ufficio. Mamma mia, quanto mi piace.
0: Che vuol dire gioca all'ufficio?
2: Va tutto vestito con la cravatta, la giacca, tutto l'abito su misura, la scarpa quella di un certo livello, quella inglese fatta su misura pure quella.
0: Sì.
2: Quindi quando lo vede magari, ecco, mio padre che magari ha fatto 12 udienze, è stanco morto e sta lì a prendersi un caffè e magari a fare la sua avvocata sul Tevere, lo vedi che arriva tutto bello, un po' matato, e lo capisci che sta a giocare all'ufficio. Che lui ci si è vestito così a mattina, ma in realtà non ha visto nessuno. E sta lì col suo orologio, un bel Rolex ultimo modello, un Patek, e te lo fa vedere perché ste giacche vanno sempre più su, non si sa com'è possibile. E
0: forza,
2: se muovono e prendono il caffè. Ciao carissimo, carissimo, perché non sanno il nome di nessuno.
3: Certo.
2: Però danno del tu, come abbiamo anche letto, danno del tu a quelli che contano. Come stai allora,
0: carissimo
2: Alfonso? Che mi dici?
3: Ma dei Cristiani Gardini con i soldi, praticamente.
2: Bellissimo, primo Cassino.
4: Avvocato Fredella, dillo che vieni al bar da me, non fa la vaga. Dillo quanto si paga. 10.000 a fondo perduto, 5.000 se figlio di socio e 800 a bimestre.
0: Ah. 800 a bimestre, dai.
2: Questo secondo me era Jimmy. Ciao Jimmy del CCR.
0: Ma roba da Allora, forza, rivolta popolare! Rivolta popolare, tutto il resto della capitale, anzi di tutta la regione, si faccia sentire e tiri fuori la vita, quella che è fuori, quella che ormai sembra derisa da questo momento.
3: Pensate, io mi sono scapicollata al 30 per andare in palestra alle 8 e un quarto prima che chiudesse, perché era l'ultimo giorno della promozione per prendere
0: per bloccare il prezzo
3: a 2,98.
0: E con quei 2 euro il bollo per la fattura.
5: 500 euro al mese, vorrei vedere pure educati, per forza educati.
6: È il rigore, la gente d'altri tempi, tutti come se vanno a zoccole pure loro.
7: Vabbè, quando stacco e bevo 3 ceres, pure io sto al circolo, che ci vuole?
8: Ma sono ammessi solo quelli nobili, quindi nel senso
9: Stefania Nobili ci vanno tranquillamente.
10: Da me c'è il circolo Bocciofili, che è uguale.
0: Oh, lo vedi come, ecco, come quello che è
3: frequentatissimo.
0: Ma scherzi, quella è la vera nobiltà. Traffic News.
11: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi confezione da 1 chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
12: Radio Globo Traffic News.
3: Adesso il traffico, per un incidente ci sono code sulla 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, ci vogliono circa 40 minuti per percorrere il tratto. Rallentamenti e code sulla Tiburtina tra Tivoli Terme e Sette Camini a tratti nelle due direzioni, stessa situazione sulla Casilina con code all'altezza della Borghesiana di Colonna e di San Cesario nei due sensi di marcia. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
13: Marchetti, io sono dalla tua parte, basta con questa roba esclusiva, ci rivuole una vita pop intesa come popolare, basta con le pizze gourmet, basta con i panini alla porchetta da 20 euro.
14: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172, tutto bloccato. Radio Globo.
15: Avvocato Fradella, per essere veramente uno snob deve possedere almeno 2 cavalli, glielo dico personalmente. Fratello, dai, Gesù, famo sta affare, c'ho 2 bei bronzini da vendere a 5 pippi l'uno, dai, Gesù.
3: I pippi, belli pippi, se vendono i cavalli.
0: Cavallo, cioè, hai qualche cavallo tu, qualche scuderia?
3: No. Io sono a Bora. No, cavalli, in realtà io ho sempre avuto paura dei cavalli.
2: Sì.
3: Da piccola un pochino e poi.
0: All'inizio è così. Dopo però dice t'abitui. No, se impari ad andarci, ma è molto bello.
3: Lo so. Bello. Infatti mi dispiace un pochino non aver mai.
2: Io sono allergica. Quindi.
3: Ah, vabbè, paura. Ma che niente, dai, te da male, perché voi non lo sapete, ascoltatori, ma qui abbiamo una sorta di fantino. Marchetti, un fenomeno sul cavallo.
0: Sì. Ma scherzi?
3: Sì.
0: Direi. Certi
3: cavalchieri. No, ma è vero, non è uno scherzo.
0: No, ci andavo, un po' che non ci vado. Allora, signore e signori, grazie avvocato Predella.
16: Evviva!
3: Evviva, ragazzi!
17: Oh my God!
16: Che da ogni diatriba legale ti può salvare.
3: Tirarono fuori una pistola e spararono.

0: gli animali io li amo tutti.
1: Ciao Super Livia!
2: Grazie ragazzi, buon weekend!
1: Ciao!
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCaffè per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento. L'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovissimo McDonald's di Via della Pisana.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
10: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
11: Scopri di più su concessionariafiori.it.
12: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Torna Urban Land 3.

0: 7, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori. In FM.
6: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: mercato on Radio Globo.
1: Signore e signori, dai che sono le 6:07 anzi 6:13, ti immagini? Di venerdì 2 ottobre.
2: Adriana Caselli con l'ora fatta.
1: Sì, infatti, l'ora è fatta. E vabbè, c'è la stanchezza della settimana, è anche, sì, anche normale. Ma è bello condividerla con gli ascoltatori di Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Sono i migliori, sono quelli sempre presenti, sono quelli che partecipano, sono quelli vivi. La vita, qui c'è la vita, questo non è un programma passivo. Lo diciamo sempre, sempre e sempre lo diremo.
2: Appunto, parliamo spesso di vita, sì. Infatti ultimamente parliamo spesso anche di soldi, perché insomma poi lo sai com'è, no?
1: L'abbiamo fatto adesso con l'opulenza.
2: Appunto, però Livia si iscrive ai circoli, noi invece facciamo i conti con la benzina, il supermercato e l'aumento dei prezzi. E stavo vedendo che effettivamente c'è tutta... qua i quattro spicci che ti sono rimasti il venerdì.
1: Andiamo avanti con tutto il weekend con questi. Sono 2, 4, 6, 60 centesimi.
2: Hai capito?
1: Oh, buttali via.
2: Buttali via. No, comunque, a proposito di soldi, sì, c'è da analizzare un altro aspetto, che è quello degli abbonamenti. Perché se tu ti fai due conti, io ci stavo pensando l'altro giorno, tra un abbonamento e l'altro mi partono quasi 100 euro al mese, perché tra piattaforme televisive, quindi streaming.
1: Quelle quanto paghi?
2: Netflix, Prime, una trentina al mese, perché non ce l'ho tutte, perché sennò tipo Sky, DAZN non ce l'ho, sono quelle più care. Però una trentina quelle, poi Spotify. Io ho l'abbonamento perché non voglio sentire la pubblicità, sai, queste cose.
1: Sì, così, che poi non ti seleziona la canzone che vuoi tu. Dai, che poracciata. Quanto costa? Una decina d'euro?
2: Sì, 12 mi pare, una cosa del genere. Non so se c'ho il premium. 12-13 quello. Poi qualche quotidiano online, perché ormai anche i quotidiani online sono quasi tutti a pagamento. Il Corriere della Sera.
1: Accetta o abbonati? Accetta e quindi, tutto.
2: E quindi pure lì io poi mi salvo, perché una cosa che non mi va proprio di fare è pagare le app, perché adesso anche le app sono quasi tutte a pagamento, ci stanno tantissime app a pagamento. L'altro giorno dovevo misurare una parete per un quadro che voglio mettere e mi sono resa conto che non c'ho il quadro. Dico vabbè, starà tra le app, c'è l'app,
1: non
2: per
1: c'è
2: tutto
1: quadro.
2: Non c'ho il metro, scusami, non c'ho il metro per misurare, per appendere il quadro,
1: sì.
2: Dico ve lo metto sull'app, costa pure il metro sull'app. Ormai le app sono quasi tutte a pagamento. Poi che fanno? Ti fregano, perché ti danno il primo mese gratuito.
1: Sì.
2: Tu ti abboni, poi ti scordi, e quindi ti passa sulla carta. Per cui io non mi scordo mai, però.
1: Ma a parte che metti un promemoria magari un paio di giorni prima, ma non solo, perché ci sono poi alcune app da cui è difficile uscire, cioè interrompere il pagamento.
2: È vero.
1: Quindi dicono che tra l'altro durante l'anno si spendano, qualcuno arriva a spendere 400 euro per app che non usa,
2: sì,
1: assolutamente.
2: Perché ti dimentichi di disdire, oppure non riesci a disdire, dopo un po' te passa la voglia.
1: Quindi una volta eravamo abituati ai classici abbonamenti che potevano essere, che ne so,
2: la palestra,
1: lo stadio o che ne so, a teatro qualcuno, ma chi?
2: Sono tutti digitali.
1: Ecco.
2: Cioè adesso tra televisioni, giornali, app, videogiochi, magari qualcuno c'ha i figli e c'ha anche applicazioni di videogiochi, anche quello a pagamento. Guarda che ti partono.
1: Dobbiamo fare la gara su quelli che ce n'hanno di più,
2: sono
1: di
2: curiosa.
1: Abbonamenti.
2: Io ho fatto un conto, sto su una sessantina d'euro al mese.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: Ma ci sono tante belle versioni craccate. Scherzo, amici della Guardia di Finanza. Dai, forza, partita la gara.

0: son.
1: Ah, raga, ma sta canzone che si chiama Ana Capita? Che ritornello, Ana Capita, Ana Capita, Ana Capita, Ana Capita.
2: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
3: Quanto mi piace la pannocchia.
4: Dai, e bomberoni!
5: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
6: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
7: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato.
9: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
7: On Radio Globo.
10: Roberta, per i quotidiani del giorno c'è una piattaforma che si chiama MLOL, M-L-O-L. Se sei tesserata con le biblioteche del Comune di Roma o con la Biblioteca Nazionale, hai l'accesso alla piattaforma e hai i periodici del giorno, Corriere, Messaggero, tutti gratuiti.
11: Capito?
12: Questa è una bellissima notizia, però non sono tesserata, però sicuramente sarà utile a qualcuno.
11: Ma che ha detto, tesserata alla Biblioteca Nazionale?
12: Nazionale e a quelle comunali.
11: O a quella del Comune?
12: Sì.
11: Magari invece abbiamo all'ascolto. Si parlava perché di app, no?
12: Di abbonamenti. Digitali che ormai ti levano la vita, ti dissanguano il portafoglio.
11: Beh, non sono obbligatori, quindi potreste pure fare a meno,
13: Si chiamano apposta a pagamento.
11: Perché cioè ti appagano, no?
12: Pure lui.
14: La cosa più brutta è quando inizi a leggere un articolo che ti interessa e dopo un po' le parole iniziano a sparire.
11: Sì, vero.
14: A sfumare tipo come Mixant su PowerPoint e niente, le devi abbonanze, non te fa continuare.
12: Però è giusta questa cosa. Ora spezzo una lancia a favore dei quotidiani online. Ormai insomma sono passati 15 anni se non di più dall'avvento dei quotidiani online. Inizialmente l'informazione era libera e gratuita, ora è giusto che sia a pagamento, perché insomma una volta se tu dovevi informarti andavi al giornalaio e pagavi il giornale che volevi leggere, quindi è giusto che insomma per avere informazione di qualità tu paghi per averla.
11: Ma di qualità, insomma.
12: Di qualità, dai.
11: Esatto, me leggo ancora Today, già che non succede niente.
12: E infatti quello non è a pagamento.
11: No, però se me ce lo mettono, dico: senti, ascolta, grazie no, di no. Tutto. Già che non succede niente, tu pagheresti per sfogliare delle pagine bianche, tipo oggi la signora Marisa del quarto piano ha steso i panni fuori.
12: Beh, l'informazione locale è diversa, però insomma l'informazione nazionale dove si parla di politica, cronaca, esteri, è tutto, giusto finanziarla.
11: È tutto un conflitto di interesse della Marchetti qua. Stai passando, adesso passi dai grandi petrolieri ai grandi editori.
12: Certo.
11: Ma sei un'arrampicatrice, veramente incredibile. Allora, poi, attenzione.

0: sulla strada sono andato ed è tutto bloccato.
1: Ma che momento di raccoglimento, signore, sì, anche perché ci avviciniamo alla domenica, quindi ci raccoglieremo per celebrare nostro Signore l'Onnipotente.
0: Ci separerà, sulla strada sono andato ed è tutto bloccato.
1: Ma che momento di raccoglimento, signore, sì, anche perché ci avviciniamo alla domenica, quindi ci raccoglieremo per celebrare

0: San Pio da Pietralcina, che è la fondazione che gestisce il santuario di Padre Pio, sì, lì, a San Giovanni Rotondo, e che ha licenziato 38 dipendenti.
1: Aia.
0: Ce n'aveva 89, 38 l'ha dovuti licenziare perché pare ci sia un forte calo dei pellegrini lì a San Giovanni Rotondo.
1: Cioè non vanno più a visitare, no, Padre Pio, quello che una volta era Padre Pio e poi è diventato San Pio.
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: dai.
0: Cioè negli ultimi anni proprio un calo, e quindi dice non serve più gente all'accoglienza perché effettivamente ci sono molte meno persone che vengono e quindi sono stati costretti a licenziare 38 persone.
1: Signori, potremmo allora venire incontro a questi, al reinserimento di questi lavoratori, di questi poveri lavoratori che hanno perso comunque il proprio lavoro. Invece che organizzarci per andare a fare la mega bevuta, facciamo un bel pellegrinaggio con la corriera a San Giovanni Rotondo.
0: Sarebbe
1: di tutto bloccato.
0: Sarebbe bello, io non ci sono mai stata.
1: Ancora, nemmeno io.
0: Mia nonna ci andava sempre. Lei era grande fedele di Padre Pio. Sarà anche abbonata, a proposito di abbonamenti.
1: Ma come abbonata?
0: Era abbonata alla fondazione.
1: Usava le partite.
0: E quindi le arrivavano, era al calendario, ogni fine dell'anno le arrivavano i vari gadget lì da Padre Pio. Sì, sì, sì. Lei era una grande fedele. E poi c'è da dire che anche i santi
1: non
0: vanno.
1: Si chiamano gadget quelli religiosi.
0: Vabbè.
1: Che tazza di...
0: Però arrivavano santini,
1: articoli religiosi.
0: Gadget. Vabbè.
1: Mi immagino il portachiavi con il collo, no?
0: Il fischietto. Bandiera. No, dico anche i santi,
1: sì,
0: vanno a periodi. Ad esempio, questo è il periodo di Carlo Acutis. Non so se hai visto il
1: quel
0: film
1: ragazzetto
0: l'altra sera.
1: No, non ho visto.
0: Santo Carlo Acutis, l'hanno fatto santo lo scorso settembre, l'ha fatto santo Papa Leone,
1: mm-hmm,
0: l'aveva fatto prima di lui beato Papa Francesco. Aveva 15 anni quando è morto questo ragazzo. Mm. Tra l'altro, era un ragazzo molto ricco che viveva a Milano, ma fin da quando era bambino dava tutto
1: ai
0: poveri.
1: Per il prossimo.
0: Sì, stava lì con i senza tetto, insomma, ha fatto un sacco di cose, ha fatto anche dei miracoli, quindi adesso è il santo che va per la maggiore. C'è un sacco di gente che va a vedere il corpo esposto. Lui è esposto ad Assisi, non nella basilica di Assisi, a una chiesa vicino Assisi.
1: Ah, trattoria, cioè un'altra chiesa.
0: Esatto, un'altra chiesa. E
1: adesso va di moda quello, quindi.
0: Sì, tantissimo.
1: Quindi probabilmente si sono spostati da San Giovanni Rotondo, che comunque ci vuole pure un botto ad arrivare, invece magari vai a Assisi, centro Italia, più vicino per tutti.
0: No, ma è pieno, ci sono delle file incredibili. Io vorrei andare a vedere Carlo Acutis.
1: Ma che c'è andata a fare a vedere un corpo? Questa non la capisco molto.
0: Beh, se sei devoto vai a pregare, no?
1: Ma posso anche pregare da qua, anzi mi riunisco con un altro. Se vi siete mai accostati veramente con 30 secondi a due righe di Vangelo, dove siete in due, lì ci sono anch'io, vi riunite in mio nome, la messa è lì. Non è che ci devo andare per forza. Poi se siete macabri che volete vedere i corpi, quello
0: fa effetto.
1: Ma
0: tanti dà fastidio, sai?
1: Ma
0: tante
1: certo.
0: Persone quando vanno là poi se ne devono andare perché comunque fa un certo effetto. Tra l'altro lui, santo dei nostri tempi, giovanissimo, è esposto con jeans e la felpa. Ma anche per quello comunque, no? È particolare come cosa.
1: Certo.
2: Osannae, Osannae, Osanna Marchetti Redentor.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Allora, lo vedete che poi se la cercano, perché secondo voi quando sono andati là a licenziare 38 persone, questi istintivamente cosa avranno detto? Cosa avranno urlato?
3: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Grazie all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, gli stabilimenti di Ostia potranno rimanere aperti anche oltre la tradizionale stagione balneare. Gli operatori possono richiedere via PEC l'autorizzazione indicando il proprio programma delle iniziative e delle attività di ristorazione. Iscrizioni ancora aperte per la Longevity Run che si terrà il 17 ottobre a Roma nell'ambito della Mezza Maratona, una manifestazione che attraversa il cuore della capitale e che ancora una volta porterà migliaia di partecipanti a correre tra la storia, la cultura e le bellezze di una città unica al mondo. Info su romaalfmarathon.it. Domenica Villa Panfili torna all'iniziativa Il Canile Va in Città, promossa da Roma Capitale per favorire le adozioni dei cani ospiti.

0: Nelle strutture di Muratella e Ponte Marconi. Appuntamento alle 16.30 all'ingresso di Largo 3 Giugno 1849, dove si potranno incontrare i cani in cerca di adozione. Info su comune.roma.it.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Il 3 e 4 ottobre a Mentana torna alla Festa dell'Uva. 20 banchi di assaggio, oltre 35 produttori e 150 vini da degustare. E quest'anno c'è una novità. Ostriche e champagne. Musica, cultura e grandi vini ti aspettano alla Festa dell'Uva di Mentana, 3 e 4 ottobre.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
6: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Mia nonna ci andava sempre. Lei era grande fedele di Padre Pio. Sarà anche abbonata, a proposito di abbonamenti.
9: Come abbonata?
8: Era abbonata alla fondazione.
9: Usava le partite.
8: E quindi le arrivavano, era il calendario ogni fine dell'anno, le arrivavano i vari gadget lì da Padre Pio. Sì. Lei era una grande fedele. E poi c'è da dire che anche i santi
9: non
8: vanno.
9: Si chiamano gadget quelli religiosi.
8: Vabbè.
9: Che era la tazza di...
8: però arrivavano santini,
9: articoli religiosi,
8: articoli religiosi, vabbè.
9: Mi immagino il portachiavi con lo stesso a collo, no?
8: Il fischietto.

0: tutto bloccato. Radio Globo.
1: Tobi, ma non è solo il fatto di pregare, tutta l'experience, cioè tu vai lì, fai il pellegrinaggio, stai nel pullman con gli amici tuoi, canti le canzoni, fai le preghiere, poi vabbè, sì, mangi, bevi, è tutta l'experience, non è solo una preghiera.
2: Certo. Ma in che senso il calendario di Padre Pio? Cioè, spiega un po', sono curioso, pure a me mi arrivano i calendari a casa con abbonamento.
3: Immagina, tu non sarà arrivato il portachiavi con scritto Porta Pio.
4: Al lavoro da me i santi vanno tantissimo, tutti i giorni, non c'è crisi, vanno nella bomba.
5: Non c'è crisi, anche lì è una sorta di devozione, un pochino diversa, è molto più diretta. Molto
6: certo, però vedi che comunque tanti li evocano, certo, no? In un modo o nell'altro il pensiero c'è.
5: Ora tu parlavi, adesso mi hai fatto venire in mente perché parlavi di questo ragazzo, non ricordo mai quello santo
6: Carlo
5: giovane.
6: Acutis.
5: Carlo Acutis. Poi prima parlavamo di Padre Pio. Sì. Invece, quindi mi hai fatto venire in mente, tra l'altro, perché poi la geografia è una branca bellissima, che non è la geografia, è l'apostrofo agiografia, che è la storia dei santi, la ricostruzione della vita dei santi. E c'è ad Ancona il patrono di Ancona, che è San Ciriaco da Gerusalemme. Sì, San Ciriaco, che tra l'altro si festeggia il 4 maggio. San Ciriaco ha subito, cioè questa è meravigliosa, oddio, adesso porello, sono passati
6: di
5: tanti
6: che anni.
5: Parliamo?
6: Sì,
5: del quinto secolo dopo Cristo, quindi okay. Non 1500, anzi 400
6: sì,
5: qualcosa.
6: Ok.
5: Subì un sacco di torture e non moriva mai.
6: Ma tipo?
5: Non moriva mai, tipo mutilazione della mano destra.
6: Ah, e vabbè, qua si può sopravvivere.
5: Tagliata per impedirgli di scrivere o fare segni sacri.
6: Mamma mia.
5: Poi, ingestione forzata di piombo fuso. Gli aguzzini versarono metallo liquido nella bocca con l'intento di zittirlo.
6: E non è morto?
5: No. Poi, cottura sulla graticola. Bella grigliata di San Ciriaco. Sulla graticola, cosparso di grasso e sale, fu posto sul letto di rame arroventato dal fuoco.
6: Vabbè, ma questa è una tortura brutta.
5: Perché quell'altro fece bella boccanata di piombo fuso.
6: Ho capito, ma questa cotto vivo.
5: Sì.
6: Vabbè, dai,
5: però poi non moriva. Poi c'è la fustigazione, flagellato violentemente a più riprese. Poi fossa dei serpenti, venne gettato in una cisterna piena di relitti velenosi, i quali però morirono all'istante senza toccarlo.
6: Porca miseria.
5: Poi immersione nella pece o olio bollente.
6: Vabbè, alla fine com'è morto
5: gettato
6: questo?
5: Per non star nudo. Pensa, tu a un certo punto salute,
6: com'è
5: morto. No, aspetta. Quindi immersione nella pece o olio bollente e poi il colpo mortale. Venne infine ucciso con una spada o lancia alla testa o al petto.
6: Mamma
5: e tu lo
6: mia.
5: Puoi vedere. Infatti adesso
6: è questo qui che stiamo vedendo adesso, questo.
5: Tommaso Di Vito l'ha messo. È tutto
6: esposto anche lui.
5: Sì, dentro una teca, fa impressione perché comunque è mezzo teschio ormai, sono passati 1600 anni.
6: Certo, quelle scarpe così, sembra un po' Arlecchino.
5: Perché Arlecchino?
6: Le scarpe così.
5: Ma no, sono tipo quelle che hanno i papi pure, quelle rosse o della Fredella, insomma.
6: Però vedi, lui comunque col fatto che è così vestito con gli abiti di un tempo,
5: sì,
6: che erano queste lunghe tuniche così,
5: sì,
6: fa meno impressione. Ti assicuro che vedere Carlo Acutis io dal vivo non l'ho visto, in tanti l'hanno visto, mia madre l'ha visto, mi ha detto fa effetto, perché tu lo vedi in una teca così giovane e
5: certo,
6: vestito con gli abiti di, eccolo qua, con gli abiti di oggi.
5: Fa
6: effetto con i jeans, veramente il santo millennial, jeans felpa. È un ragazzino dei giorni nostri, era 5 anni meno di me c'aveva lui.
5: Pacchetto di sigarette? No, non c'è.
7: Con la fustigazione rideva.
5: Beh, adesso non lo so.
6: Comunque, a proposito di santi,
5: sì,
6: ci stiamo dimenticando una cosa. Ne abbiamo parlato l'anno scorso, tutti fomentati, di questa nuova festa nazionale e che quindi ci permetterà di avere un nuovo rosso sul calendario, che è San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia.
5: È vero!
6: San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, riconosciuto come nuova festa.
5: Quindi non se lavora.
6: Quindi non se lavora. Ci siamo arrivati, ma sai quando è? Domenica 4 ottobre.
5: E dopo ci hanno ragione pure loro.
6: Hai capito?
5: La prima volta che lo metti in festa è domenica.
6: Quindi domenica, ricordate tutti, è San Francesco d'Assisi, festa nazionale, è domenica. Il prossimo anno godremo
5: di un ponte
6: perché
5: sarà
6: molto probabilmente sarà di lunedì.
5: Fantastico. Ogni tanto una notiziola caruccia.

0: giovani, oh, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
1: Se Pavone vedeva uno squalo armare, gli dava la palla. O squalo gli ha rivoltato.

0: ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
3: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
2: On Radio Globo.
4: Eccoci qua ragazzi, le 18.34 di venerdì 2 ottobre 2026.
5: Oddio, questa descrizione di Roberto, del povero santo,
4: Ciriaco,
5: mi è venuta in mente la vicenda della donna che doveva essere giustiziata, ma che in Tennessee, ma che con due punture letali non è morta.
4: Noi è morta, noi l'ha fatta.
6: Krista Pike, sì, era, pensa, lei l'hanno arrestata a 18 anni perché aveva ucciso in modo terribile una sua compagna di classe.
4: Sì.
6: E poi l'hanno, insomma, gli hanno subito dato la condanna a morte, ma l'hanno provata a giustiziare adesso che ne ha 50 d'anni, quindi si è fatta tutti questi anni di galera e nella stanza della morte le hanno fatto due punture letali, nessuna delle due l'ha uccisa. Lei è rimasta stordita lì e alla fine l'hanno portata in ospedale perché poi, insomma.
4: Vabbè, a quel punto ti liberano però.
6: Adesso, infatti, io mi voglio informare bene, cioè, perché in realtà, no, ti liberano, no, però non,
4: secondo me sì, dovrebbero liberare.
6: Si è fermata la pena capitale al momento, per forza.
4: Quello sì, però io darei così la grazia proprio. Dici, vabbè, se sopravvivi a due iniezioni letali, sono sempre morti tutti, ok, forse hai diritto, sei un gradino sopra noi. Prego, vai e riproduci, insomma.
6: No, comunque pare che si sia salvata perché erano la sostanza di questa di questo medicinale fosse degradata, altrimenti non è che ti salvi con due punture.
4: Non è una roba buona.
6: Quindi insomma, però una sofferenza atroce.
7: Io una cosa non capisco dell'Italia, no? L'Italia, ok, è un paese laico, ok, sì, nessuno vuole il crocifisso dentro le chiese, ok, nessuno vuole avere a che fare con la chiesa, con la messa, con i santi e tutto il resto, però quando ci stanno le feste sono tutti contenti, tutti a magnà, tutti non vedo l'ora di far battesimo, la comunione, la cresima, per fare cose in grande, il matrimonio non ne parliamo, però per la chiesa tutto il resto non va bene, fate pace col cervello.
4: Non male.
6: Giusto, ha fatto un'ottima disamina, sì.
8: Te credo, non è morta, no, quella è il demone in persona.
9: C'ho tante domande, ho diverse domande.
10: Mamma mia, ecco di là, ti stavo aspettando.
11: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
12: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
13: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
14: È tossicissima.
2: Radio Globo.
15: Madonna, che se ti strappo le mutande non te le ridò più.
4: Che scena, comunque.
6: Ma perché? Ma così poi a spregio, cioè mentre cambia a un certo punto, va, oppala,
4: via.
6: Via.
4: Così non è che poi ci prova, fai, no, te le strappa
6: e scappa via, corre via.
4: E tu che poi da lì dirai, risponderai, ma no, fermo, c'ho solo quelle.
6: Beh, sì, lei che ce ne ho due, tre.
16: Capirai, sto periodo di trasloco.
6: No, ne ho perse strada, capito così. Vabbè.
4: Caselli, che ci racconta?
6: Allora, qualche domandina così c'ho, eh?
4: Sì.
6: Sì. Dunque, perché? Io volevo andare dal parrucchiere, no?
4: Ah. Sì.
6: Però ho pensato, aspetta.
4: Servono soldi.
6: Anche. Però ho pensato, ma aspetta, ma perché si chiama parrucchiere? Cioè, perché mica mi metti in testa una parrucca, non siamo nell'Ottocento.
4: Giusto.
6: Cioè, io vado lì e in realtà lui tendenzialmente mi rasa zero, insomma, mi toglie i capelli. Ma sì, ma esagerano sempre.
16: Ah, vabbè.
6: Esagerano, esagerano.
4: Senso figurato.
6: Ma sì, tagliano troppo, che poi è anche contro oggettivamente il loro lavoro. Perché se tu mi tagli tanti capelli,
4: certo,
6: poi di base dopo tu avrai meno da lavorare.
4: Nel senso, tornerò più in là, chiaro.
6: Appunto, vabbè. Però perché parrucchiere? Cioè, cambiamo.
16: Tu hai già pensato un'alternativa?
6: Capelliere.
16: È una P.
6: Con una P.
4: Certo, no, altrimenti tutta un'altra disciplina. No, quella dell'aereo, nel senso la cappelliera è un'altra cosa.
16: Pensa.
4: La locandiera, abbiamo. La capelliera, quindi vado alla capelliera, certo, perché comunque si occupa di capelli.
6: Sì, poi la prima che lo fa, secondo me, è anche, no? C'è, cioè, anche figo, cioè invece di scrivere la capelliera.
16: No, oppure capelliera. La capelleria.
6: Anche. È bello, un bel nome del negozio.
17: Io lancio questa idea imprenditoriale.
4: Brava, certo, brava, business, Gazzella.
6: Registrale sempre, mi raccomando.
4: Per quanto io con una parruccona da giudice inglese ti ci vedrei. Bello, con quei boccoli bianca. Laterali, bello, bianca, sì. Così vieni qua. Sì. Sì. Con martelletto in onda.
6: Ma la provo come cosa.
18: Hai Lea, c'è una domanda fresca fresca per te, visto che sto in macchina. Perché il cruscotto si chiama cruscotto? Cos'è il crus? Cioè, cos'è che è stato cotto? Me lo sai spiegare?
17: Cos'è il crus? È tipo
4: Tom Cruise.
17: Che poi il crus è, c'è anche il cruso, no? Nella macchina. No, però c'è un coso che si chiama tipo cruso.
4: Ma
17: che non
4: cruso?
17: Ho mai capito che cacchio è.
4: È cruise control, che cruso?
17: Allora è una roba d'inglese, ok.
4: È quello che ti imposta la velocità e tu puoi tranquillo senza schiacciare i pedali. Che tra l'altro mi cago sotto, star là così.
6: C'è il controllo di crociera.
4: Esatto.
17: Ride.
4: Cruso, Robinson Crusoe.
17: No, non c'ho, mi facevo paura come cosa, ho detto che cazzo.
4: L'hai letto mai il libro?
17: Sì, un botto di tempo fa, non me lo ricordo.
4: Ma al massimo avrei visto i Robinson, tu era un'altra cosa.
17: Ma no, sono troppo giovane per i Robinson. Non sono quelli.
6: Ah, c'hai
4: chi
6: ragione.
4: Sono i Robinson?
17: Sono quelli, non sono quelli africani, cioè afroamericani.
4: Gli africani.
6: Sì, sì, è quello. La famiglia di afroamericani, sì.
4: Questa era la sigla dei Robinson secondo la Caselli. Con tutti i mascheroni. Ma no, ma io dicevo quelli che sbarcavano, lo stesso che naufragavano sull'isola, che più o meno era la storia di Robinson Crusoe, però erano tutta una famiglia quella.
6: Ah no, no.
4: Che
6: no.
4: E dopo c'era quelli il cartone Piccola Flo. No, quello. Ma quello è Castaway, è un film con Tom Hanks.
6: Però pure io i Robinson avevo capito altri Robinson.
4: Ora siamo su quest'isola, poche le comodità. Come in una grande favola, noi viviamo in libertà. No. E dopo hanno rifatto la sigla più recente che era Piccola Flo, il tuo mondo è così, sempre ricco di sorprese.
6: Ma erano cartoni.
4: Sì, sì.
6: Ah, no, i Robinson invece io pure i Robinson penso al telefilm.
4: Sì, con Coso, con Bing Crosby.
17: Esatto.
6: Sì, esatto.
4: Vabbè, poi siamo.
17: Ma sì, ci siamo, però anche una roba random sulla diplomazia. Ma sì, random, perché si dice diplomazia? Cioè, è comunque il titolo, non è il titolo più alto, no? Della carriera, se vogliamo. Cioè, uno potrebbe dire laureazia. Cioè, uno che è uno bravo a negoziare, ma se hai la laurea sei ancora in teoria più bravo a negoziare. Quindi tipo laureazia sarebbe meglio di diplomazia.
4: Perché non seguo ogni tanto gli istinti, che non è solo quello di entrare in assistenza con la motosega accesa, ma anche quello di dire sì sì andiamo che c'è una pubblicità. E invece no,
6: mi dai sempre l'opportunità.
17: Mi dai sempre troppe possibilità.
4: Troppe chance, sì. Adesso riprendo un attimo il manuale di San Ciriaco e vengo di là.
2: Tutto bloccato, torna tra poco
1: su Radio Globo.
2: Radio Globo, meteo.
19: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
20: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio. Nelle prossime ore, nel fine settimana, il tempo nel complesso rimarrà bello, solo qualche nuvoletta di passaggio, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature diurne ancora da piena estate. Si toccheranno i 28 gradi durante questo fine settimana. Al primo mattino aria più frizzantina, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, Rieti scende fino anche a 9-10 gradi temperatura minima. Per sapere per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.
1: Radio Globo. Promotion.
4: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
21: Ciao, ciao a tutti.
4: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
21: Hai detto benissimo. Big aiuta
0: professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: E come funziona il tutto nel dettaglio?
0: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
0: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
0: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
21: Wait for me. I'll be-

0: Dolcetto sa di felicità.
1: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura.
11: Magia Auto. Dove l'auto è magia.
12: Robè, ma perché non ti metti nel nucleo familiare Eliana, così prendi la 104?

0: Vedi, le sanno tutte loro, ce l'hanno tutte le soluzioni praticamente. Sì. Ce li hanno, potrebbe essere una svolta. Oh, continuiamo a parlare di soldi, ma più che soldi di lavoro, senti lei, eh?
1: Sì. 50 anni mi insulteranno, ma come cazzo si fa a stare chiusi in un posto di lavoro per sempre? Cioè, se il tuo lavoro ti piace, ma tipo è dinamico, prendi, vai, ti sposti, sei sempre con gente nuova, figo, bello, ci sta, è proattivo, accende il cervello, ma come cazzo fai a stare in un'azienda rinchiuso, a fare sempre le stesse cose, a dire sempre le stesse cose, con le stesse persone? Ma cioè, siamo dei robottini o siamo degli esseri umani? Ma perché poi io dico questa cosa ad alcune persone, c'è chi mi dice, caspita, ma svegliati, ma essi cosa che è la tua vita, ma esci da sto loop, smettila di fare il cricetino al topolino del cazzo che gira sulla ruota, vivi un po', capisci quali sono le tue passioni, conosci gente nuova, impara delle nuove lingue, fai viaggi, non rimanere chiuso in quel cazzo di buco di culo per tutta la vita per dei soldi che non sono nemmeno abbastanza per mantenerti la macchina per andare al lavoro. Sveglia,
0: sveglia, questo è il suggerimento che dà la signorina qua.
2: Sì, beh, si sente che è di un'altra generazione lei, perché insomma, affermazioni forti, poi per carità, io posso anche essere d'accordo perché in effetti, insomma, anche per il lavoro che facciamo uno cambia spesso, certo. O sei portato a guardarti anche intorno,
0: sì.
2: Però chi è di un'altra generazione magari sta nello stesso posto di lavoro per tutta la vita o quasi, magari ci lavori per 20-30 anni in un'azienda, ma se ti trovi bene, boh, io non ci vedo niente di male. Dipende pure uno che ambizioni ha.
0: Sì, infatti c'è un discorso di ambizione, un discorso di quanto ti possa interessare tutto quel tempo che spendi al lavoro,
2: certo.
0: Magari qualcuno lo fa a testa bassa senza preoccuparsi di che.
2: Anche perché è contraddittoria, cioè da una parte dice smettetela di fare i topolini,
0: mm-hmm.
2: Ma scusa, se uno invece vuole fare il topolino, tra virgolette, perché appunto non dà tutta questa importanza al lavoro, ma per lui o per lei il lavoro è solo una cosa per portarsi lo stipendio a casa.
0: Ma io infatti credo che si rivolga a quelli che comunque si sentono male in un posto, non credo che sia rivolto a quelli che stanno là tranquillamente, che magari sono davvero dei topolini, perché ogni tanto ce l'abbiamo magari anche all'ascolto qualcuno che effettivamente l'accusa sto fatto di star sempre nello stesso posto, ma che non sta bene in quel posto di lavoro, e sto lavoro dura veramente tutta una vita se uno campa chissà quanto.
2: Cioè, anche perché c'è da dire che poi una volta che entri nella routine il tempo veramente ti vola, quindi anche se non sei soddisfatto del posto in cui stai dici vabbè il prossimo anno ci provo, ecco là che passano altri 10 anni.
0: Quanti ce ne abbiamo all'ascolto che hanno fatto magari sempre la stessa carriera o sono figli di quelli che hanno fatto sempre lo stesso lavoro e nessuno si era mai lamentato? Perché c'è da dire pure questo, che una generazione o un paio precedenti venivano fuori da un dopoguerra terribile, proprio in un'Italia dilaniata, come tutto il resto d'Europa e del mondo, per cui quando anzi sono cominciati ad arrivare i lavori, il boom economico, roba del genere, dice ma certo, sempre meglio che stare in carestia, in campagna, magari in Mezzadria o nei paesini, andare a raccogliere 4 foglie per dargli fuoco.
2: Ma si scherzi, negli anni 60, ma anche negli anni 70, trovavi un posto in banca o un posto al ministero, era oro, e quelli se lo sono tenuti stretti, ma hanno fatto benissimo.
3: Oh, questo è il criceto, ce l'ha in testa, dai, è tutto bloccato.
0: O se no fai come, ti ricordi quel vecchio video di quello mantenuto, quello di Catania? Se no fai così,
2: sì,
0: quello la faccio sempre morire.
2: Sì.
4: Molti mi chiedono, ma come mai così giovane hai preso questa scelta di essere mantenuto? Oggi ve lo spiego. Io, come ho detto, dopo qualche anno che lavoravo nell'azienda di famiglia, abbiamo un ristorante, abbiamo un locale, e ho pensato, ma perché io devo fare sacrifici, devo alzarmi ogni giorno presto, quando invece comunque i miei genitori possono mantenermi, farmi avere dei soldi senza io che mi presenti lì al lavoro, senza che faccio sacrifici, quando possono farlo loro per me? Io vivo bello tranquillo, spensierato, non mi sveglio presto.
2: Onesto.
0: Aspetta.
4: Che dovevo alzarmi presto, dovevo essere al lavoro verso mezzogiorno, che per me era impossibile. Cioè mezzogiorno è troppo presto.
0: Troppo.
4: Io la mattina mi sveglio tardi, poi mi alleno. Mi veniva veramente difficile essere a mezzogiorno al lavoro. È una cosa che non poteva essere fatta, almeno per me non era fattibile. Come dico sempre, se avete la possibilità, voi genitori, avete comunque un'azienda di famiglia, avete la possibilità economica, fateli vivere tranquilli i vostri figli. Non fateli lavorare con voi, manteneteli, dategli soldi, fateli divertire fino a quando potete.
0: 06 89 28 996, andiamo al telefono, questa è Radio Globo, andiamo da Davide.
5: Ciao, buonasera.
6: Ciao da.
0: Vai David.
5: Niente, no, volevo rispondere a sta bella ragazza, insomma, che dice che non dobbiamo fare la routine, ma se uno piace non penso che la routine stufi. Ecco, io ecco, lavoro dentro al ristorante e sto dentro a quattro mura. In questo momento stanno a fare spesa di corsa per il ristorante, quindi.
0: Ma che compito hai all'interno del ristorante, scusa Davide?
5: Il cuoco.
0: Ah, il cuoco. Beh, comunque è un lavoro che ti appassiona e anche abbastanza dinamico, perché nel senso magari ogni volta vieni messo alla prova con la buona riuscita.
5: Continuazione alla prova. I clienti, quando si tratta di mangiare, i clienti sono esigenti.
0: Certo.
2: Immaginiamo. Ma sono tanti anni che stai nello stesso ristorante oppure hai cambiato?
5: No, ho cambiato, ho smesso, ho ripreso, ho cambiato lavoro.
2: Quindi hai fatto quello che diceva lei, però in fondo. Sì, cioè, no, vabbè, fai sempre lo stesso lavoro, poi hai cambiato.
5: Non perché volessi, ecco. Perché la vita mi ha portato a cambiare.
2: A cambiare. Però felice di fare il cuoco, anche se è un lavoro comunque faticoso, quello del cuoco. Soprattutto per gli orari, perché poi insomma si fanno orari.
5: Non esistono.
2: Sacrificio, tanto sacrificio.
5: Sì.
0: Andiamo da Claudio, vai, benvenuto a Radio Globo.
7: Buonasera a tutti, ragazzi.
2: Ciao Claudio.
0: Sì. Ciao Claudio.
7: Ciao. Allora, io faccio un lavoro, diciamo, gestisco una squadra di pulizie. Per un cliente, vabbè, non faccio il nome, molto importante, quindi ho parecchie responsabilità e queste responsabilità mi stanno cominciando a pesare.
0: Ah sì, eh?
7: Verso il posto di lavoro, cioè l'ambiente con i colleghi ormai, cioè siamo come una famiglia e tutto, però ecco, con la pesantezza del cliente ogni tanto, ecco, per dire, mi capita dopo due giorni di riposo il dover rientrare mi mette in ansia. Però ecco, è pure, cioè nella mia testa dico io devo cambiare lavoro, ma poi il coraggio di ricominciare tutto da capo, una nuova routine, nuovi colleghi e tutto, quello un po' mi frena.
2: Claudio,
0: c'è paura, giusto?
2: Ma la ditta è tua o tu sei...
7: No.
2: Quindi potresti farlo, no? Perché se fosse tua sarebbe ovviamente molto più difficile, perché hai persone che lavorano per te, invece no, sei un dipendente.
7: No. Sono un dipendente e sono, diciamo, il preposto. Faccio le
2: solite responsabile, okay.
7: Sì.
0: Sembrava il predestinato, sì. Sembrava come l'ha detto
2: maestro.
0: Sì, capito, l'ha detto proprio
7: eccolo, l'ho spiegato. Pensa, io ho fatto appena abbiamo fatto il corso per diventare preposti,
2: sì.
7: Quella del corso ci ha detto il preposto è la figura più sfortunata dell'azienda perché prende le botte da sopra e da sotto.
2: Però guadagni di più con quel ruolo.
7: Sì, su quello sì, però a volte penso sono disposto anche a cedere, a prendere qualcosina di meno. Però
2: e avere meno responsabilità.
0: Qual è la più grande paura adesso, Claudio, però dici nel cambiare? Di non trovare qualcosa magari di economicamente allo stesso livello, oppure...
7: Più che altro, allora, lasciare un contratto a tempo indeterminato in una grande SPA non è semplice, diciamo al tempo d'oggi, comunque con una famiglia, con i bambini e tutto.
0: Però d'altro lato c'è comunque il malessere di stare in un posto che potrebbe comunque, qualcuno dice, no, ti ci ammali in un posto di lavoro che non ti piace perché ci passi praticamente la maggior parte del tempo. Certo. Stai proprio nell'incudine, caro Claudio. Sentiamo se possono arrivare dei consigli magari dagli ascoltatori, così in chiusura.
2: Claudio, voglio farti una domanda velocemente.
7: Sì.
2: Ma tu
7: sì.
2: Hai provato a cercare qualcos'altro oppure non, cioè, sei proprio fermo? Sì. Perché quello fa la differenza, nel senso che io capisco quello che dice, ci mancherebbe altro. Uno ha dei figli, ha delle responsabilità e quindi dice se non trovo altro mi tengo il contratto a tempo indeterminato in una società importante. Assolutamente sì. Però magari, cioè, se tu cerchi altro non è che vieni licenziato, lo cerchi nel tempo libero e se trovi altro, magari un altro in tempo indeterminato, perché no?
7: Sì, guarda, ti dico la sincera verità, negli ultimi due anni ho fatto un colloquio di lavoro. E non mi ha soddisfatto, quindi ho ringraziato.
2: E vabbè, dai, però sono passi che comunque devi fare se vuoi cambiare. Poi non significa abbandonare il porto sicuro, però intanto fai dei passi, ti muovi.
7: Certo, però ecco, deve essere una scelta ben ponderata, perché
0: a voglia. voglia. Certo, certo. Un bocca al lupo per tutto. Facci sapere magari, Claudio, dovessi prendere una svolta anche nei prossimi giorni, nei prossimi tempi, va bene?
7: Va benissimo, grazie per avermi dedicato il tempo.
0: Ma figurati, figurati. Comunque attenzione al, al porto sicuro, mi hai fatto venire in mente un pezzo di Moby Dick, bellissimo, di Marville, che dice il porto, occhio a, a stare troppo nel porto sicuro, perché la nave, quando sta ferma al porto, basta una piccola mareggiata e rischia di rovinarsi, di spaccarsi addosso alle banchine. Così.
6: Innanzitutto cominci a pensare a te stesso, perché la ditta non è la tua, capito? Il bene tuo vale più della ditta. Traffic News.
8: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
2: Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti sulla viabilità. Per un incidente ci sono code sulla Pontina tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare verso il centro. Incidente anche sulla via Ostiense con code all'altezza di via di Mezzo Cammino nelle due direzioni. Ed è ancora sostenuto il traffico sul raccordo anulare con code in carreggiata interna dalla Cassia Bis alla Salaria e più avanti dalla Nomentana alla A24. Stessa situazione in carreggiata esterna con code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
9: Claudio, pane e cipolla, però nella vita devi fare quello che ti fa stare bene, perché sennò vivi di meno.
0: Allora, chiudiamo sempre con cretinate. Ragazzi, abbiamo tirato su, veramente siamo saliti negli strati superiori, in quei mondi superiori che ci sorvegliano e ci portano, in questo caso oggi nel 2 di ottobre, verso il weekend. E quindi salute a tutti, buone bevute, buon relax
2: e buon San Francesco d'Assisi.
0: Esatto, esatto. E poi lunedì mi raccomando, oh, andate a messa domenica, mi raccomando, che siete musulmani, come diceva Sordi. Ciao a tutti. Ciao.
10: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
11: conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magia Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
15: Scopri come su radioglobo.it.
16: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
17: Bel veicolo a motore umano! È usato?
16: Usato a chi?
18: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
17: Info su leonori.it.
19: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.

0: 50 e 50 50 e 50.
1: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
6: Mauris. Solo le migliori. In FM.
7: Streaming.
6: Dab.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
9: 19 e un minuto.

0: persona, vi andiamo a chiedere com'è messa la situazione là fuori, anche perché il venerdì, almeno qua a Roma, la situazione è veramente difficile. Cioè, per venire qui in radio ho impiegato la bellezza di 40 minuti. 40 minuti nel traffico. Come siamo messi là fuori?
1: A Roma c'è il panico.
0: E quindi 393 777 7172, con una bella nota audio ci dite innanzitutto come è messa la strada che state percorrendo, e poi, se avete il navigatore attivo, tra quanto arriverete a destinazione. Intanto, U2, Song of the Future.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Venerdì 2 di ottobre, io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Ottobre, iniziato da pochissimo, primo weekend, vuol dire tantissime aperture di discoteche lì fuori, quindi sapete che il venerdì sera per me l'arduo compito di portarvi o in vacanza o in gita fuori porta, oppure sani e salvi, visto che stiamo insieme fino alle 11 di sera, fino alla porta della discoteca, finché non trovate parcheggio. Poi ovviamente scadono gli omaggi e vi mettete in fila per le liste. In ogni caso io sarò lì.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
7: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di concessionari a fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
8: Scopri di più su concessionariafiori.it.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
14: On Radio Globo.
10: Sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
18: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
17: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
18: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su Orsolini.

0: Mini.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Quest'estate non abbiamo fatto altro che ballare e cantare questa canzone, merca incredibile.

Crazy T su Radio Globo. Radio Globo. Allarme, allarme. Mamma mia, mi sto trasformando sempre di più in Roberta Marchetti, anche perché ad Anguillara Sabazia, nelle ultime ore, si cercano due serpenti domestici che sono scappati. Allora, uno è un serpente del grano, l'altro invece è un pitone reale. Cioè, pitone reale, anche se cresciuto comunque in cattività, è vulnerabile nell'habitat di tutti i giorni, è comunque, diciamo, un pitone. Sono scappati in realtà a giugno, però il proprietario ha avvistato uno dei due e quindi ha deciso di sporgere denuncia e dice: mi raccomando, non criticatemi, per favore aiutatemi. Quindi, amici di Anguillara Sabazia, ieri abbiamo avuto l'allarme legato ai oddio, che cos'erano? Erano i cinghiali. Oggi, attenzione, ci sono i serpenti.

0: me to the beach. Imagine Dragons, Ernia su Radio Globo. Allora, stavo pensando a questa vicenda di Anguillara Sabazia, dove praticamente questi due serpenti sono scappati dalla propria teca, no? Cioè, quando ti scappa un animale esotico del genere, non puoi neanche richiamarlo della serie, cioè, torna indietro, pitoncino mio, vieni, vieni, non scappare. Cioè, ormai una volta scappato devi aspettare che comunque venga ritrovato. E poi effettivamente in casa ci piace veramente avere di tutto, no? Io per esempio ho avuto i criceti, bellissime anche secondo me i serpenti, se tenuti in una teca che regga, ecco. C'è anche chi per esempio ha deciso di avere in casa la bellezza di quasi 1000 ordigni bellici. Questa è una storia bellissima di cui parleremo tra pochissimo.
1: Il terremoto! Corri!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: 19:39. Ogni volta che sento Tommaso Paradiso mi viene in mente: non ti devi disunire, Paolo, non ti disunire. Paolo Sorrentino, non so se avete visto quel film. A

Special qui sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Ormai è diventato un caso quello di Campoli Appennino, dove quest'uomo è stato arrestato dopo aver ritrovato negli anni circa 800 ordigni della Seconda Guerra Mondiale che insomma non erano brillati fortunatamente dentro il suo garage. Infatti tutto il materiale è stato messo poi in sicurezza e sarà distrutto dagli artificieri. Lui dice di aver collezionato per passione, no? E insomma, di fronte alla collezione per passione non possiamo dire assolutamente nulla. Non so se per esempio i vostri nonni, le vostre zie avevano qualcosa in casa che vi spaventava. Cioè, è mai possibile che un nipote non è mai entrato dentro casa di questa persona e ha detto ma guarda che in realtà queste qua sono bombe inesplose, ma attento, vedi che potrebbero esplodere da un momento all'altro. Per esempio c'era mia zia che aveva dietro il televisore un quadruccio con un santo che mi spaventava tantissimo, no? Non so se a casa di un vostro, ecco, parente non tanto alla lontana c'era qualcosa che veramente vi spaventava. Beh, adesso che si avvicina Halloween, secondo me questa tematica potrebbe starci a pennello. 393-777-7172. Sentiamo, dai, vi aspetto alla Globo WhatsApp. Intanto la nuova di Miley Cyrus su Globo.

0: 2024 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo 19:54, un venerdì abbastanza congestionato, stando alle vostre segnalazioni alla Globo WhatsApp, ma arrivano anche gli aggiornamenti.
1: Ma che te vuoi aggiornare? Stai a Roma, è normale che c'è fila dappertutto, no?
0: Che devi fare? Poi soprattutto di venerdì sera, quando uno è lì in procinto di partire. Traffic News.
2: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo Traffic News. 19:55, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Bentrovati. Per un incidente chiusa la via Ostiense all'altezza di Vitigna nelle due direzioni. Inevitabili code, code che al momento partono dal raccordo in direzione di Ostia e da Casal Bernocchi verso Roma. Ripercussioni sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, dove si sono formate code dalla Roma Fiumicino all'uscita per la via Ostiense. Incolonnamenti anche sulla parallela via del mare dal raccordo a Vitigna verso Ostia. Si sta in coda ma per traffico anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede, sempre in direzione di Ostia. Lavori notturni sul tratto urbano della A24 tra le 22 e le 6. Chi proviene dal raccordo troverà chiusa l'immissione sulla tangenziale est in direzione della Salaria. La riapertura è prevista entro le 6 di domani mattina.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll be-

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma. L'evento

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ah, 50 e 50
2: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via via.
9: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
13: Mauris. Solo le migliori. In FM.
14: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV.
16: Incidente sulla via del mare, sto in macchina dalle 18.30, mi dice arrivo ore 8.10.
17: Dai su, 10 minuti e sei arrivato. Dai, tra 10 minuti ti chiedo se sei arrivato. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

0: qua su Radio Globo. Radio
1: Globo. Ciao Tommy, ma magari trovo traffico io, così ti sento tutta la sera. Tommy, la musica e il traffico. Grande Tommy, buona serata.
0: Buona serata anche a voi. Allora, 20:05, tra 5 minuti chiediamo intanto all'altro ascoltatore se è riuscito a tornare a casa, visto che era bloccato sulla via del mare. Mentre mi ha incuriosito la storia di questo cinquantenne di Bergamo con sclerosi multipla che è stato licenziato dopo un pedinamento ed è stato beccato proprio mentre giocava al calcio durante la sua malattia. Però il tribunale ha stabilito che lo sport non era incompatibile con la sua patologia e né che comunque ne rallentava la guarigione. Gli ha riconosciuto, pensate, 12 mensilità da 6.000 euro lordi senza reintegro. Ma sapete che questa storia dei pedinamenti non è la prima volta che ne sento parlare? Cioè, sono sempre più persone che vengono pedinate o addirittura hanno dietro una persona che capisce bene o male che cosa fai durante la malattia, o addirittura il medico che viene a bussarti dentro casa. Avete storie simili? 393-777-7172. Ne parliamo ovviamente alla Globo WhatsApp. Intanto Chris de Serendi.

0: Radio, che sono solo le migliori Radio Globo alle 20:12. Intanto Lost Frequencies, Paraíso.
1: È tutto che ho preciso.

0: con Paraíso sulla radio che suona solo le migliori. Allora, la radio che suona solo le migliori.
1: Radio Globo!
0: Bravi, mamma mia, meno male! Questi qui in realtà non sono registrati. Ogni tanto li faccio uscire da dentro lo sgabuzzino, dove ho tutte le persone che hanno fatto parte del programma di queste quattro ore di flusso.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
6: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
7: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
8: Scopri di più su concessionariafiori.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
11: Todis, buongiorno convenienza.
9: Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
11: Todis,

0: 51 66 627 o su manieSRLS.it. Mani e, la bellezza che vi meritate.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Allora, stanno sfondando in Italia con questa canzone, ma hanno alle spalle tantissimi successi che vengono anche ballati in discoteca.

0: radio che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Incidente sulla via del mare, sto in macchina dalle 18:30, mi dice arrivo ore 8:10.
0: Ragazzi, questo ascoltatore è riuscito a tornare a casa, ce l'abbiamo fatta.
2: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
0: Radio Globo. E adesso invece andiamo ad ascoltare quello che è successo questa mattina nel morning show di Radio Globo.
3: Tanto la situazione di chi purtroppo ha pianto scoprendo i ladri in casa e con anche qualche danno non solo economico ma proprio anche danni, cioè a livello umorale, no? Ti cambia veramente la giornata, ma non solo, ti cambia anche il resto della vita, perché poi sei sempre col pensiero, cavolo.
4: A me mi hanno rubato le piante sul balcone, su tutto due balconi.
3: Le piante sul balcone, ragazzi, rendete conto? Oggi c'è che si attaccano un po' a tutte, e si attaccassero pure in casa. Ecco, va bene. Allora, Silvia, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Ciao Silvia, ma ci stai ancora sotto? Infatti l'ho detto,
5: no.
3: Ti cambia l'umore, ti cambia.
5: No, diciamo, la storia è un po' particolare, nel senso che sono venuti anni fa a casa mia, fuori Roma, però comunque una zona abbastanza abitata, e sono venuti a rubare, e però per quanto gli abbiamo fatto pena, sopra le scale ci hanno lasciato 10 euro.
3: Ma no, non ci credo.
6: Silvia, gli sono caduti.
3: No, ci credo.
6: Non gli avete fatto pena.
3: No, dai.
5: Gli abbiamo fatto pena, mentre invece a casa del mio fidanzato, che però è molto più esterna, diciamo, molto più periferica, isolata.
7: Ti hanno lasciato la fattura?
5: No, più che altro sono andati, cioè, hanno rubato un po' di tutto, perché tanto era disabitata come casa, quindi una volta andavano e rubavano una cosa, una volta un'altra, eccetera. Alla fine, dato che non c'era niente da più da rubare, hanno soltanto rotto e spaccato tutti i piatti, i bicchieri, eccetera, e però sono riusciti a rubare, cioè si sono attaccati addirittura a termosifoni e caldaia, tra l'altro non funzionante.
3: Ma scusa, allora nell'altra casa dove vi hanno lasciati i 10 euro nemmeno i termosifoni, cioè possibile che
5: non c'era nulla.
3: Niente da rubare, magari era un ladro un po' più cioè pretenzioso.
5: È probabile, perché diciamo non c'avevamo neanche niente, quindi.
7: Ma ragazzi, i termosifoni è un furto impegnativo.
0: Radio Globo. No, ma io mi immagino poi questi qui che prendono il termosifone e se lo portano via. Ma veramente? Ma come fai? Con tutta l'acqua che caccia, ma è un casino, crei. 393-777-7172, tanto lo so che lì fuori ci sarà sicuramente una situazione simile a quella che abbiamo raccontato. Insomma, ladri che entrano a casa e che si attaccano alla qualsiasi pur di rubare. Quindi non ladri gentiluomini, ma ladri proprio attaccati alla qualsiasi. 393-777-7172.

0: ti mettono lì e vogliono darti una mano, potreste incappare in una brutta sorpresa. E è stato scoperto praticamente in queste ore, tant'è che ne stanno parlando quasi tutti sui social, o forse ho l'algoritmo bacato, tutti quanti a dire: oh mio Dio, il trucchetto del bagaglio! Oh! Tra un po' ve ne parlo, dai!
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio. Nelle prossime ore, nel fine settimana, il tempo nel complesso rimarrà bello, solo qualche nuvoletta di passaggio, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature diurne ancora da piena estate. Si toccheranno i 28 gradi durante questo fine settimana. Al primo mattino aria più frizzantina, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, Rieti scende fino anche a 9-10 gradi temperatura minima. Per sapere per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Dai, che vi ho lasciato sospesi con la tecnica del bagaglio. Attenzione, la tecnica del bagaglio.

chiamo io, chiami tu, dal Sanremo del 2025 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, sono stati fermati tre giovani che, pensate, a Roma Termini utilizzavano la tecnica del bagaglio. Come funziona? Praticamente, mentre stai salendo su un treno, ti chiedono se vuoi una mano a posizionare i bagagli sulla cappelliera o sul portabagagli, e nel frattempo, visto che sono in tre, uno ti dà una mano, uno ti distrae, l'altro invece prova a rubarti il portafogli. Ed è successo proprio questa mattina, 390 euro nel portadocumenti di questo anziano di 70 anni che non si era reso conto di nulla, però poi la Polfer praticamente ha cercato in tutti i modi di ripristinare la situazione. Che brutta cosa, posso dirlo, è veramente una brutta cosa, visto che abbiamo riaperto l'argomento dei furti con il Morning Show. Praticamente abbiamo riascoltato questo pezzettino stamattina. Carol Givano, ciao, viajando per il mondo, questa è la radio che suona solo le migliori radio.

0: Che si mangia stasera? Pizza, cinese, sushi, poi si va in discoteca, si apre il weekend. Se invece state lavorando, non vi preoccupate, ci siamo qua noi che comunque lavoreremo durante tutto il weekend, eh? No, non si molla per niente, non si molla. Radio Globo Promotion. L'8 ottobre apre il nuovo McDonald's di Via della Pisana, un locale tecnologico e accogliente pensato per tutta la famiglia. Aree confortevoli, giochi esterni per i bimbi, servizi digitali e aree dedicate alle feste di compleanno per vivere ogni volta un'esperienza ricca di emozioni. Novità anche il drive-thru con due linee di ordine parallele e McCafé per una pausa golosa. Non perdere l'appuntamento, l'8 ottobre c'è la festa di inaugurazione del nuovo McDonald's di Via della Pisana.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Il 3 e 4 ottobre a Mentana torna alla Festa dell'Uva. 20 banchi di assaggio, oltre 35 produttori e 150 vini da degustare. E quest'anno c'è una novità. Ostriche e champagne. Musica, cultura e grandi vini ti aspettano alla Festa dell'Uva di Mentana. 3 e 4 ottobre.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
9: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
11: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Solo le migliori. In FM. Streaming.
14: DAB. E sul canale 91 del digitale.

0: stiamo parlando di 50 Cent su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Stasera c'è un outfit che mi basterà pronunciare le famose parole. Ma lo sai che io conosco il regista televisivo di Tutto Bloccato? Ehi. Che anda a segno. Grazie Tommy, grazie mille Tommà.
0: A voglia, guarda, io sono proprio il motivo per cui le persone si riproducono. Che poi chissà se uno ascolta mai la radio mentre sta facendo cose zozze, eh? Ti immagini?

0: e si inizia a fare festa con Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Olbido sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, c'è sempre questa eterna lotta con lo spezzato, così si chiama al lavoro, in gergo tecnico, cioè addirittura chi nel campo della ristorazione sta evitando proprio questo tipo di turnazione. E l'idea arriva direttamente da Milano e tra pochissimo ve ne parlo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano! È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Torna Urban Land Tattoo.

0: 9, 10 e 11 ottobre. Live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
3: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
4: Scopri di più su concessionariafiori.it.
5: Wake up! Good morning, the morning show.
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
8: On Radio Globo.
5: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.

voglia spasmodica di acquistare casa a tutti i figli, mentre invece c'è questo chef milanese che ha abolito del tutto il turno spezzato, ha iniziato a prendere diverse persone a lavorare, quindi a trovare praticamente nuovo personale, che diciamoci la verità nella ristorazione è veramente complicato, promettendogli però di non fare il turno intero, quindi per esempio che va da mezzogiorno e ti fa il turno poi serale, ma solo ed esclusivamente turni spezzati, quindi o ti fai il pranzo o ti fai la cena, ovviamente su turnazione, e chi fa il weekend una volta non deve per forza rifarlo la settimana dopo. E devo dire che le cose stanno iniziando a funzionare. Ma c'è qualcuno che lavora nella ristorazione? Anche da voi le cose vanno così? Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Martin Garrix, gli U2, queste Fireflies.

0: con Absolutely, stiamo parlando di Joy. Mamma mia ragazzi, che discone. Allora 21:35, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontano le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
1: Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo l'edizione di oggi con gli esteri, politica. Trump cambia il nome dell'Iran in America Orientale e dichiara: non c'è nessun bombardamento, sono lavori di ristrutturazione interna. Politica, Salvini a Cadoneghe. Politica, Salvini nel Padovano. Troppe cittadinanze senza controlli. Ora basta. Proponiamo test obbligatori. Sentiamo la sua idea di test dal nostro inviato Ennio Moncato.
4: Una semplice lista di domande per appurare la candidabilità dell'immigrato alla cittadinanza. Se la nazionale perde è colpa dell'allenatore, dell'arbitro o del campo. Se il tassista dice il POS oggi non prende, è credibile? Se parcheggia in doppia fila ma rimane dentro la macchina, è parcheggiato? Se chiama un idraulico che dice passo in mattinata, di quale giorno intende? Se il preventivo è di 800 euro, quanto viene alla fine? Lei vive in Italia da 20 anni, lavora, paga le tasse e non ha mai avuto problemi con la legge. Ci sa spiegare il perché? Se sua madre le dice mangia che sei sciupato, può dimostrare di aver...
3: Tecnologia. L'intelligenza artificiale entra nei McDonald's americani, ma ne esce dopo 5 giorni con le transaminasi incasinate. Spettacolo. Brad Pitt risponde alle insinuazioni fatte nel morning show di Radio Globo che lo vedevano espletare i bisogni fisiologici nel letto coniugale. L'attore: ho smesso di provare a vedere se il bagno era libero quando ho perso il conto delle adozioni. E anche per oggi è tutto, una buona giornata.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Dove trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi?
7: Solo nei supermercati Pewex! Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: A Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
9: Dolcetto scherzetto!
8: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.

migliori. Radio Globo. Radio Globo. Allora, non so quante volte avete fatto l'esame della patente. Ho amici che per esempio l'hanno provato 4, 5, 6 volte, non ci sono riusciti, ma soprattutto non è tanto la parte pratica, ma è quella teorica a dare un serio problema. Yannick Sinner, che conosciamo tutti, sappiamo che è imbattibile, ha finalmente preso la patente per la moto, ma attenzione, perché ha superato l'esame solamente al 5° tentativo. Cioè, allora, se è riuscito anche Yannick Sinner ad avere problemi di questo tipo, possiamo ritenerci tutti dei campioni mondiali, ok? 393-777-7172. Il vostro esame della patente, com'è andato? Primo colpo oppure l'avete dovuto rifare? Barry Can Swim.

Caigo, Robin Schulz, Take Me Back su Radio Globo. Allora, 21.55, qui c'è un weekend che non vede l'ora di essere vissuto. Non so se state lavorando oppure se avrete intenzione di lavorare nelle prossime ore, ma qua c'è una radio che ogni volta che l'accendi c'è sempre qualcosa di nuovo da ascoltare. Oppure basta scaricare la nostra applicazione per entrare ufficialmente nel nostro mondo e ascoltarci anche fuori dalle canone.

0: nostri supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, per famiglia ancora,
1: di risparmio, di qualità. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro. Mauris.
2: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming,
9: DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
12: 21:59, venerdì 2 di ottobre. Ancora una buona serata. Io sono Tommaso. Si parte nell'ultima ora di questo venerdì insieme con Sombre. My body isn't ready.

0: Dollar Baby su Radio Globo. Radio Globo. Allora 22.05, venerdì sera, per molti sta partendo praticamente il weekend fuori discoteche e via dicendo, ma per la generazione Z non è più importante uscire durante il weekend, quindi venerdì, sabato, domenica fuori, soprattutto venerdì e sabato tra discoteca, drink e quant'altro. Infatti si sta cambiando completamente il modo di vivere il weekend, tant'è che la discoteca come la conoscevamo dagli anni 90 fino ai primi anni 2000 è quasi del tutto cambiato, e secondo me non è tanto una, come posso dire, una cosa che non dovevamo aspettarci, soprattutto se poi i prezzi per entrare in discoteca sono aumentati di gran lunga. Ci sono serate per esempio anche qua a Roma che arrivano a costare dai 15 fino ai 20, 25 euro, 50 euro addirittura con i pacchetti compresi tre serate. Io vedo addirittura serate che vanno tantissimo, soprattutto perché ti diverti, è un ambiente molto molto aperto mentalmente, ma allo stesso tempo paghi il giusto, ma anche il costo del cocktail è comunque giusto. Ecco, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. I tempi cambiano, ma anche il portafoglio è cambiato in questi anni. Intanto Giulie, Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Danny The Sign, Show Me Love su Radio Globo. Allora 22:15, dai, so che è iniziato il fine settimana. Allora, tra pochissimo andremo ad ascoltare invece un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio e riapriremo il loro argomento. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.

0: 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Wake up!
2: Good morning, the morning show.
3: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
4: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
1: On Radio Globo.
2: Sponsored by
1: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
6: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
7: Ascoltatori, prestate attenzione. L'uomo che toglie il superfluo è arrivato in città.
8: Piacere, sono Mister Meno. Tra pochissimi giorni darò il via all'inimitabile evento automobilistico dell'anno. Il Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Sto preparando un'autentica follia. Occasioni irripetibili e prezzi stravolti. Ve lo metto per iscritto. Parola di Mister Meno.
9: Scopri di più su concessionariafiori.it.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: 50 e 50, 50 e 50!
16: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
15: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
20: Ah, e questa è la vista dal finestrino
19: della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni limite.
19: Questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse o in montagna, boh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking.

0: Addirittura su Radio Globo. Radio Globo. Allora andiamo a sentire che cos'è che hanno detto i marchetti oggi pomeriggio.
1: Una fissazione che hanno in molti, cioè incagliarsi, soprattutto quando si abbassa o si alza il volume del televisore, sì, sui pari o i dispari. Cioè lui dice: ma perché quando alzate o abbassate non state concentrati sul fatto di sentirlo più o meno bene, ma state concentrati sul pari o dispari? Cioè, sì, da 15 se alzate deve andare a 17 e poi direttamente a 19 e poi a 21, magari lo senti meglio a 18 e viceversa. E viceversa invece i fissati con i pari fanno il contrario, esatto, abbassano, alzano. Io ce l'ho sta fissa.
2: Non avevo dubbi.
1: Oppure sai tante volte a me mi succede, se tipo ci sono delle mattonelle quadrate a terra,
2: sì,
1: e devo camminare tanto, devo mettere il piede sempre all'interno della mattonella. Se con un altro calpesto la riga, allora anche con l'altro devo calpestare la riga.
3: Oh, io conto i razzi dei cerchi delle macchine, pure spazi.
4: Ovviamente pari e verso l'alto, cioè se io abbasso da 15 a 14 non va bene, io devo riabbassare fino a 13 per poi rialzare fino a 14.
5: Comunque io vi devo ringraziare, perché sì, grazie a voi io ho capito che non sono l'unica matta al mondo, ci stanno disagiati e senti quanti ce ne stanno.
6: Ma qualsiasi numero di qualsiasi volume o temperatura di condizionatore deve essere o paro o al limite multiplo di 5 se deve essere disparo, cioè 13 non va bene, 14 e 15 sì, 16 sì, 17 è il male, cioè così funziona.
7: Cioè io ragazzi, la mia fissazione, no, non una fissazione, più che altro è un, non lo so come definirlo, comunque prima di andare a letto io mi devo sedere sul letto almeno 4-5 secondi e poi dopo mi stendo.
8: Capito? Fare prova. Capito quello il paese come è diventato? Ci diventate pure voi così, poi fate pure i sartelli.
2: Comunque sono le 17:17 è 34, quindi il doppio.
0: Dai su, là fuori lo so che c'è qualcuno con disturbi di questo genere. Io per esempio sono uno di quelli che chicchi di pasta o ne mangia uno alla volta oppure tre alla volta, e devono per forza rimanere dispari nel piatto. Dall'ultimo boccone deve essere tipo per esempio a 3 o al massimo a 5. Vabbè dai, su, sentiamo la vostra. 393 777 7172. Morire.

Florence Welch, The Florence and the Machine, era il 2022, l'estate del 2022, canzone che poi è stata riproposta anche nei vari concerti che ha fatto in giro per il mondo

0: 7:37 sulla radio, che suona solo le migliori in questo venerdì sera. Come Tommaso Di Vito ancora per una ventina di minuti.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia e nel Lazio. Nelle prossime ore, nel fine settimana, il tempo nel complesso rimarrà bello, solo qualche nuvoletta di passaggio, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno e temperature diurne ancora da piena estate. Si toccheranno i 28 gradi durante questo fine settimana. Al primo mattino aria più frizzantina, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, Rieti scende fino anche a 9-10 gradi temperatura minima. Per sapere per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
5: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Baffetto, capello riccio e soprattutto tanto, tanto sensuale, soprattutto quando si muove. Bruno

0: dallo scorso anno sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo alle 22.45. C'è anche un dolcissimo Ernia che decide di fare una dedica scrivendo una canzone che si chiama Dedica su Radio Globo.
1: Che nome dai?

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: È venerdì.
2: Are you ready?
3: Sei pronto per

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
7: Supermercati,
1: tutti i giorni dalle 16 alle 19
0: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
8: Sponsored by conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
12: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.

0: Friday on Radio Globo.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: colonna sonora del tuo weekend, il tuo weekend è Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Mia nonna ci andava sempre. Lei era grande fedele di Padre Pio. Sarà anche abbonata, a proposito di abbonamenti.
3: Come abbonata?
2: Era abbonata alla fondazione.
3: Le partite.
2: E quindi le arrivavano, le arrivava il calendario ogni fine dell'anno, le arrivavano i vari gadget lì da Padre Pio. Sì. Lei era una grande fedele. E poi c'è da dire che anche i santi
3: non
2: vanno.
3: Si chiamano gadget quelli religiosi.
2: Vabbè,
3: che era la tazza.
2: Però arrivavano santini.
3: Articoli religiosi.
2: Articoli religiosi. Gadget. Vabbè.
3: Mi immagino il portachiavi con lo stesso d'accordo, no?
2: Il fischietto.
4: Bobby, ma non è solo il fatto di pregare, è tutta l'experience. Cioè, tu vai lì, fai il pellegrinaggio, stai nel pullman con gli amici tuoi, canti le canzoni, fai le preghiere. Poi vabbè, sì, mangi, bevi, è tutta l'experience, non è solo una preghiera.
5: Certo. Ma in che senso il calendario di Padre Pio? Cioè, spiega un po', sono curioso. Pure a me mi arrivano i calendari a casa con abbonamento.
6: Immagina, tu non ne sarà arrivato il portachiavi con scritto Porta Pio.
7: Al lavoro da me i santi vanno tantissimo, tutti i giorni, non c'è crisi, vanno nella bocca.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Dem Supermercati, Dem.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della...
8: Sottocosto, Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore...

0: 50, 50 e 50!
1: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 12 ottobre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con me
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Wake up!
6: Good morning.
4: The morning show.
7: Buongiorno.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show
2: on Radio Globo.
4: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big, Become Big.

matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: I'll be back.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
5: Scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Marco, cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Quella è la prima foto che è arrivata di Tigellino.
3: Completamente rincoglionito per sto gatto.
4: Ma immaginiamo come l'ha detto.
2: Mi mandano una foto di un gatto che ascolta. A me i gatti piacciono molto e ho detto adesso lo saluto perché magari mi sentiva la voce. E allora poi ieri ho anche scavallato. Livia, ieri ho fatto veramente, ecco. Questa...
3: Eccolo là, guardalo là, in videochiamata con Tigellino.
5: Ma poi è a casa sua.
3: Sì.
5: È il dietro della casa di Marchetti.
2: Sì,
5: questa è una relationship.
2: No. Funziona così, che io sono contro le videochiamate, non sopporto le videochiamate. Non le sopporto, assolutamente no. Mi dispiace, non le voglio fare. Però ho detto, se me va, invece direttamente con Tigellino, ho detto vabbè, fammi approcciare a Tigellino. E quindi ha messo il telefono per terra e io parlavo con
5: Marchetti,
2: Tigellino.
5: Marchetti, stasera alle 19:01
2: sì.
5: Ti chiamo con Zazà. E lo farò
3: brava,
5: tutti i giorni.
3: Brava,
5: qui lo dico, qui lo nego.
3: Brava.
5: Adesso Marchetti mi saluta Zazà, il mio cane.
2: Perché Zazà non è all'ascolto. Io saluto solo gli animali all'ascolto.
5: Mettiamo
3: l'ascolto.
5: Ma qui non era all'ascolto.
2: No, vabbè, ma lì già perché c'era.

0: un tigellino al 393-777-7172 e ricevi subito le foto più pucciose di Tigellino e Marchetti.
1: Bello tigellino, buono, buono, buono.
2: Tutto bloccato.
3: Torna lunedì.
2: Dalle 16 alle 19.
3: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Ovvio. Buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno Vivi. Ieri Pietruccio dovevamo andare al gazzometro lontanissimo da casa nostra, mi ha detto prendiamo la tua macchina che è più piccola. Ho rosicato troppo, ragazzi. Cioè sono in riserva.
1: Prendiamo la tua macchina che se la rovinano quella non fa niente. Sai quelle cose così.
2: Ecco.
1: Se casomai dovesse rimediare una sportellata, insomma una botta davanti, una botta di dietro, quella non fa niente.
2: Ma
1: è così, è così, Flavi. Buongiorno, Gabri Venus, che abbiamo già sentito.
3: Buondì e buon mannaggia a tutti.
1: Mamma mia, per un attimo ho sudato. Per un attimo. E poi buongiorno ad Arthur Fonsarelli, che stamattina è qua. Come mai sei vestito da Fonsiale?
0: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo.